0: vita.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Caffè Corretto.
3: Ben trovati, Caffè Corretto di lunedì 7 settembre, sono le 8.50 minuti qui in studio con me, con Matteo Vercelli e con Giuseppe Valdés. In regia c'è Marco Meloni, presidente Ersu Cagliari. Abbiamo affrontato nella prima parte che stiamo trascorrendo insieme l'emergenza alloggi con tutto quello che l'Ersu sta facendo per cercare di trovare più posti possibili per dare ospitalità ai tanti studenti che scelgono Cagliari appunto per il loro percorso di studi, ma c'è anche, l'abbiamo già annunciato, che c'è anche chi ha un'effettiva difficoltà nel pagare l'iscrizione. Su questo, ecco, sulle borse di studio, l'ERSU, grazie anche ai fondi regionali, può fare davvero tanto e sta facendo tanto.
4: Sì, noi abbiamo ricevuto 10.561 domande per borsa di studio, stiamo parlando del 40% dell'intera platea studentesca, un numero enorme. Quando si parla di privi di mezzi e meritevoli, in genere si è sempre contemplato una fascia della popolazione sicuramente da difendere, importante, ma non così strutturale col 40%. Con la Sardegna abbiamo anche aumentato le soglie dell'ISEE, quindi abbiamo ampliato la platea, ma c'è un bisogno effettivo, ci sono tante persone da dover sostenere. Chiunque abbia i requisiti avrà la borsa di studio. Adesso lunedì prossimo scopriremo della graduatoria provvisoria, ma è solo una questione di requisiti, cioè chi ha quel ISEE, chi ha dato quegli esami, chi ha presentato la documentazione in modo corretto avrà la borsa di studio. Probabilmente sarà un numero, l'anno scorso era stato 8.400, probabilmente sarà un numero simile, magari qualche centinaio in più, quindi 9.000, che comunque rappresentano più del 30%. Grazie ai fondi della regione, insieme chiaramente a tutto un altro sistema di fondi, riusciremo a coprirle, e non è per niente scontato, perché questo è l'anno della fine del PNRR, cioè negli altri anni era state sostenute, non qui ma ovunque in Italia, dal PNRR. Tante altre regioni non riusciranno a coprirle, in questo caso la regione Sardegna su quest'anno e sulla triennalità ha messo i fondi per coprirle.
3: Ecco, tutti questi numeri sia sugli alloggi che sulle borse di studio fanno capire chiaramente l'importanza non soltanto di dare la possibilità di ospitare gli studenti o comunque chi ha la possibilità di seguire i corsi universitari, ma anche di mettere in condizioni chi non ha la disponibilità economica per affrontare un percorso universitario. Su questo c'è ancora tanto da fare, perché chiaramente aprire le porte e dare la stessa possibilità a tutti è presumo che sia una questione molto democratica, ecco.
4: Fondamentale nella misura in cui vogliamo delle società con persone formate, e quindi è sicuramente un diritto individuale, ma è anche un diritto collettivo il fatto che le persone possano studiare e lo Stato le supporti in questo. Fra l'altro ricordo, la borsa di studio è un contributo economico, ma prevede dei pasti, prevede l'esenzione delle tasse. Fra l'altro stiamo lavorando anche per delle borse aggiuntive, il Consiglio regionale ci ha dato dei fondi anche per le borse aggiuntive, per coprire fasce della popolazione sempre più ampia, anche per aiutare la classe media, no? Non solamente le classi basse, ma anche le classi medie, proprio perché è un investimento collettivo e non solo sulle singole persone. Ecco, studiare non è solo una questione individuale, ma è una questione per tutti.
3: Anche perché classi medie, che chiaramente col caro, il caro vita di per tutti, rischiano di diventare le nuove classi, insomma, che con difficoltà economiche, non soltanto ovviamente borse di studio, ma anche la mensa, o meglio le mense universitarie, che sono un altro importante servizio che viene offerto e garantito dall'ERSU, con numeri anche qui importanti.
4: Sì, guarda, quest'anno arriveremo intorno ai 720-730 mila pasti, è una crescita esponenziale. Sicuramente vuol dire che stiamo facendo bene il lavoro, vuol dire che i ragazzi si trovano bene, ma racconta anche quanto impatta il caro vita, quanto è importante la mensa, perché prima era un po' una scelta, sai, magari oggi non voglio cucinare oppure mi faccio aiutare un pochino. Oggi per molti ragazzi e ragazze diventa fondamentale, cioè devo andare in mensa perché esternamente lo stesso pasto mi costa 5 volte tanto, o anche se entrare in un supermercato comunque molti ragazzi non pagano nulla, altri pagano varie fasce sino ad arrivare a 5,12 euro. Questo è il massimo che chiediamo alle studentesse e agli studenti. Chiaramente con 5,12 euro oggi a Cagliari dove mangi? È la fascia massima.
3: Rischi di non fare neanche colazione tra un po'. Continuiamo a parlare con Marco Meloni, presidente dell'ERSU, anche di università e anche di rapporti con l'estero, insomma la possibilità di dare anche agli studenti nostri la possibilità di affrontare percorsi universitari all'estero, che sono sempre esperienze formative importantissime. Ora c'è Olivia Dinne con Baby Steps.

0: Siamo nuovamente in diretta, Caffè Corretto, alle 8:58 minuti di lunedì 7 settembre, rush finale con il nostro ospite in studio Marco Meloni, presidente dell'ERSU di Cagliari. Tra l'altro, insomma, tra poco festeggio un anno di compleanno alla guida dell'ERSU di Cagliari, quindi auguri anticipati.
1: Grazie.
0: Internazionalizzazione chiaramente non è il focus dell'ERSU, ma sicuramente entrate a far parte di quello che è il sistema sia di accoglienza di chi viene a studiare qui, ma anche di quelli dei ragazzi sardi che vogliono andare a studiare all'estero, chiaramente un'esperienza e una formazione importante anche questa.
1: Assolutamente, anche noi dobbiamo fare la nostra parte, la dobbiamo fare a livello di accoglienza. Sicuramente aumentare i posti letto ci permette anche di accogliere sempre più studenti stranieri che vengono a studiare a Cagliari o studenti in mobilità, e speriamo che gli altri enti non solo d'Italia, d'Europa, del mondo facciano lo stesso, proprio per aiutare l'interconnessione, per aiutare la mobilità. Chi ha fatto un Erasmus o altri programmi di mobilità finanziati dall'Unione Europea sa quanto è importante poi poter contare con un alloggio. E diciamo che l'Università degli Studi di Cagliari, quella che è la comunità accademica in generale e che l'ERSU deve supportare, ha a cuore che più persone arrivino a Cagliari, ed è fondamentale. Fondamentalmente noi dobbiamo essere in grado di attrarre persone da fuori, noi dobbiamo essere in grado di riattrarre anche i nostri, e questa è una cosa molto importante che stiamo provando a fare come sistema regione. Penso che sia uno dei passaggi vitali per i prossimi decenni.
0: La competizione chiaramente è sempre importante, perché ogni università cerca di attrarre più studenti. Siamo quasi in conclusione. Tanti altri servizi, uno in particolare è quello del supporto psicologico agli studenti, che insomma anche questo è un altro servizio, uno dei tanti che offrite, importante.
1: Sì, esatto, per noi è molto importante, stiamo cercando di fare il massimo sforzo per ampliare il diritto allo studio il più possibile. Non è solo residenze, non è solo borse, non è solo pasti, chiaramente assolutamente quello è il core business del nostro ente pubblico, ma fondamentalmente quello che vogliamo è ampliare. Abbiamo un servizio psicologico, sosteniamo le associazioni con dei finanziamenti per ampliare l'offerta culturale, stiamo per inaugurare una navetta con la collaborazione con CTM che porterà i nostri studentesse e studenti dal campo di Viale La Playa con delle fermate intermedie, passando per il polo di Viale Fregnazzo, passando per Ingegneria, passando per la casa nuova che riaprirà adesso di via Montesanto, per arrivare poi alla mezza di via Premuda. Quindi stiamo veramente cercando di ampliare il più possibile, perché sappiamo e ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale il diritto allo studio in questa terra.
0: Lo dice uno che insomma le ha vissute sulla propria pelle, quindi probabilmente anche questo è un elemento ulteriore che ti fa parlare il presidente in questo modo anche molto, insomma, molto convinto.
1: Ti ringrazio, ed è assolutamente così, ci tengo tantissimo, ecco, questo è quello che spero che si ricordi, lui ci teneva tantissimo.
0: Grazie davvero a Marco Meloni, presidente dell'ERSU di Cagliari, auguroni insomma per questo anno alla guida dell'ERSU, e speriamo anche per te, per gli studenti, anche per i prossimi anni, per tutti i servizi importanti che offrite. Grazie ancora a Marco Meloni.
1: Grazie mille a voi.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina, e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
2: Caffè Corretto.
0: Bentrovati nuovamente in diretta alle 9:10 minuti di lunedì 7 settembre. Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Giuseppe Valdesi in regia, e con Lele Casini, che abbiamo trattenuto con forza dopo il GR per stare con noi.
5: Eccolo qua.
0: Eccoci qua. Ovviamente per parlare di cosa? Per parlare di Cagliari, perché stasera si torna in campo, Cagliari-Lecce 18:30. Anche tu e l'Unione Sarda l'hanno già definito scontro diretto, insomma non ne usciamo proprio, e questo è il
5: per
0: nostro
5: adesso
0: destino.
5: È scontro diretto, ma poi più diretto di così sono a tre punti, ecco. Quindi,
0: però insomma in caso di vittoria arrivi in zona Europa,
5: certo. infatti poi rimane uno scontro diretto. Io più che altro l'ho definito scontro salvezza, perché credo che Cagliari e Lecce debbano comunque lottare per quelle zone della classifica. Poi magari auguriamo a tutti e due, visto che ci sta simpatico, praticamente il Lecce e il Cagliari sta simpatico, simpatico ai leccesi, allora perché no pensare magari a una classifica un po' più tranquilla per le due squadre. Poi alla fine vediamo un po' l'organico e forse torniamo sulla terra.
0: Organico che tra l'altro diciamo come rosa del Cagliari alla fine non, non diciamo che è abbondante, ma ci sono giocatori, solo che ne mancano diversi, soprattutto,
5: purtroppo, soprattutto sul reparto avanzato, esatto, che ha visto già tre picche, comunque non è una prima punta ma una seconda punta, che sappiamo cosa è successo. La cessione di Borrelli dopo la fine del mercato, l'arrivo di Kevin Carlo, Sembala, Zola, che sono ancora ai box, e quindi praticamente non c'è nessuno, c'è solo Mendy, e poi chiaramente può essere adattabile Maldini nel ruolo di prima punta. Ricordiamo anche l'affare Esposito ieri, a proposito di Esposito, zero minuti.
0: Sì.
5: Noi sarà, ma noi segniamo, ecco,
0: sì, sì, esatto,
5: perché
0: poi
5: chiaramente l'augurio è tutto il bene per Sebastiano Esposito, però poi alla fine il suo desiderio di andare a fare chissà che cosa poi si scontra poi con i minuti giocati, ecco, quindi
0: sì, poi tra l'altro non è andato neanche, con tutto il rispetto

Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 9:21 minuti, lunedì 7 settembre, Caffè Corretto, siamo in questo rush finale in nostra compagnia, in compagnia di Matteo Vercelli, di Giuseppe Valdés in regia. Tra poco ci raggiungerà in studio il collega di unionesarda.it Andrea De Idda per parlare di tutte le news, quelle già online e quelle che sono in arrivo, con tutti gli approfondimenti sulle varie tematiche e argomenti che riguardano la Sardegna e non solo. Ne parleremo subito dopo la musica, ora c'è De Bausa Magnetic.

0: Ancora in diretta, Caffè Corretto, le 9.25 minuti, lunedì 7 settembre. Mi ha raggiunto in studio il collega Andrea Dida di Unionesarda.it. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Vai pure, raccontaci quello che possiamo leggere già su Unionesarda.it e quello che già è anche in cottura.
1: Allora, parliamo di una notizia che abbiamo appena pubblicato, proprio in questi minuti. Fra tre giorni scade lo sconto deciso dal governo sui carburanti e la Sardegna ancora una volta ha i prezzi sopra la media nazionale. Questa è una rilevazione che abbiamo preso dal bollettino del Ministero delle Imprese. Fare il pieno di diesel alla pompa di benzina oggi in Sardegna costa 2,17 euro contro una media nazionale di 2,16 euro. Quindi occorrerà capire cosa succederà dopo la fine del taglio delle accise ed è una cosa che preoccupa soprattutto le associazioni dei consumatori, che temono nuovi rincari che poi si ripercuteranno su tutte le merci. Parliamo e continuiamo a parlare poi di sicurezza, perché ieri l'operazione Iride voluta dal governo è terminata. In Sardegna sono arrivati circa 100 capi mafia che sono stati spostati nel carcere di Uta, che è stato una delle carceri individuate dal governo come sede di detenzione per i detenuti al 41 bis. Ricordiamo che il 41 bis è il carcere cosiddetto duro che è stato voluto proprio per isolare e cercare di non dare contatti ai boss mafiosi. Ovviamente i sindaci ora sono in rivolta, così come le forze di polizia che in questi giorni si trovano ad affrontare diverse emergenze su più fronti. Ricordiamo che ad esempio a Monastir il centro di accoglienza straordinaria è hotspot, ha un problema di sovraffollamento e allo stesso tempo un problema di un organico di forze di polizia ridotto. E c'è poi il tema degli sbarchi di migranti che continuano ad arrivare direttamente sulle spiagge. La settimana scorsa un barchino è arrivato ad esempio anche a Cagliari, al molo di Susicu, e le forze dell'ordine si trovano a dover fronteggiare queste emergenze.
0: Altre tematiche, poi chiaramente c'è le riprese insomma dell'inchiesta sul tragico incidente di Quartu al Poetto, insomma anche questo è un argomento che immagino abbia scosso anche la comunità social, chiaramente come tutte le comunità.
1: Assolutamente, la Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per sincerarsi che non ci fossero terzi coinvolti nell'incidente che ha portato alla morte di Gabriele Galici e Filippo Corongiu nel lungomare di Quartu al Poetto. Oggi ci saranno i funerali a Bonaria. Sì, come dicevi tu prima, abbiamo ricevuto tantissimi commenti sui social, soprattutto da parte di giovanissimi, una generazione scossa da questa tragedia. Nei giorni scorsi ci sono stati anche dei riti di saluto da parte di tantissimi loro coetanei che ad esempio si sono ritrovati a Pirri per salutarli con festeggiamenti assolutamente particolari e spinti dall'emotività. Si sono visti fuochi d'artificio e petardi illuminare la notte. Parlando di giovanissimi, parliamo di scuola, perché in Italia stanno suonando le prime campanelle. Oggi si inizia a Bolzano, la Sardegna sarà tra le ultime a riaprire le scuole il 16 settembre, e gli studenti e le studentesse

0: Sardi saranno di nuovo tra i banchi.
1: Grazie ad Andrea Deida di Unionesarda.it, grazie a voi per averci seguito in questo caffè corretto. Ovviamente su tutte le informazioni e le notizie sono soltanto su Radiolina ma anche su Videolina e domani su Unione Sarda, sull'Unione Sarda in edicola. Io ringrazio Giuseppe Valdés in regia e voi per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento di giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Vistosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Vistosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina.

0: 60, quindi devo anche ricordarmi che ci sono tutti gli altri sport.
1: Esatto, no, esatto. Siamo, no, cioè, tu ce l'hai sempre anche presente gli altri sport, dai, non
0: dire di sì, soprattutto quando arriviamo da una domenica,
1: mamma
0: come
1: mia,
0: quella di ieri, che non ha dato modo a chi non fosse proprio interessato per una passione sportiva diretta di guardare calcio, perché ieri tra il Gran Premio d'Italia di Formula 1 col trionfo di Kimi Antonelli, la pallavolo con Alessia Orro e l'Italia che è stata sconfitta in finale 3-2 dalla Turchia,
1: e il basket,
0: è in serata questa grande sorpresa del basket femminile, sì, che per poco non batte gli Stati Uniti, credo che chi non avesse proprio la propria squadra del cuore impegnata ieri abbia potuto staccarsi dal calcio e godere di uno spettacolo sportivo di altissimo livello, quindi insomma c'è per fortuna anche altro, anche perché mi risulta che l'incontro serale di Serie A tra due squadre di grandissimo nome non sia stato questo grande spettacolo.
1: No, no, io ho visto pezzettini, ma chi l'ha vista tutta mi ha riferito di una partita non divertente, quindi meglio così per chi si è concentrato su altre discipline, come nel tuo caso, oltre a vedere altre discipline, e chiaramente eri impegnato con il giornale. Carlo Alberto, cosa ci aspettiamo invece per questa sera? Intanto ricordo i nostri contatti, lo 070 41 505 per intervenire in diretta, il 340 87 15 015. Fra poco avremo anche qualche tifoso in diretta. Cosa ti aspetti per questa sera la Domus?
0: Beh, intanto mi aspetto un Cagliari con un atteggiamento diverso da quello della partita di Coppa Italia. È necessario, io non sono troppo critico perché purtroppo non è nato questa settimana l'atteggiamento che l'intero calcio italiano ha nei confronti della Coppa Italia, è una cosa che evidentemente sta bene a tutti, altrimenti avrebbero cambiato le regole, però ci sta che una partita di Coppa Italia non sia approcciata con la serietà, ma non voglio dire che sia stato approcciato in modo molto serio, voglio dire che con la gravità, ecco, con la gravità che viene assegnata al campionato, che è evidentemente più importante. Credo che Pisacane, se ha fatto degli errori, li abbia fatti nella necessità di provare degli uomini che sono appena arrivati a Cagliari, e questo tentativo andava fatto, e andava fatto in partita, andava fatto in partita ufficiale. Non è andato bene per alcuni, è andato meglio per altri, ma al di là di questo mi aspetto che stasera il Cagliari abbia un approccio diverso a una partita che è una partita importante, che è una di quelle che a fine campionato tu vai a ripescare quando fai il bilancio dei punti che hai guadagnato e che hai perso, perché è una partita che ti può dare un vantaggio su una concorrente diretta. Quindi intanto mi aspetto un Cagliari molto sul pezzo, questo sì.
1: Ecco, tu poi dicevi, vediamo l'atteggiamento, immaginiamo però che la formazione sia la stessa, quella delle prime due giornate.
0: Beh, lui sta andando in quella direzione, non c'è Mina, non ci sono grandi alternative in attacco, e quindi sì, mi aspetto di vedere più o meno quegli

0: poi farlo è un po' un problema, quindi preferirei un equilibrio e continuare con il 4-4-2 avendo solo due attaccanti.
1: Carlo Alberto.
2: Beh, intanto io ricordo che si gioca in 16 ormai e non più in 11, quindi non bisogna fermarsi alla sola formazione iniziale. E poi Fadera quale? Il Fadera è entrato nel finale contro l'Inter, che insomma è entrato in campo come una bottiglia di gazzosa, quindi ha dato subito una buona impressione, oppure il Fadera un po' più annacquato, un po' meno gasato della partita con il Verona, perché ricordiamoci che ci sono giocatori che rendono meglio, non so se sia il caso di questo, però che rendono meglio a partita iniziata, perché a partita iniziata, in particolare negli ultimi 20 minuti, le condizioni sono differenti ovviamente rispetto al primo minuto, quindi c'è anche da gestire questo fatto di giocare in 16 e da capire quali giocatori sono più adatti per rompere la partita, per fare il cambio di marcia, per cambiarla nel momento in cui fosse necessario cambiarla per proteggere un risultato o per ribaltarlo. E quindi credo che Fadera tornerà utile, ma sono d'accordo con Luca su un approccio un pochino più equilibrato.
1: Luca, salutandoti e ringraziandoti, un minuto, ce lo presenti il tuo Cagliari Fan Club?
0: Ah sì, allora noi siamo tra i primi nati, siamo nati nel 2019, quando è nato proprio il Cagliari Fan Club generale. Siamo passati da una cinquantina di soci originariamente, adesso siamo quasi 200.
1: Voi siete a Villa Simius, giusto?
0: Noi siamo a Villa Simius, sì. Tutti super tifosi e niente, abbiamo la sede al campo comunale, cerchiamo di vederci le partite il più possibile assieme, anche perché d'inverno Villa Simius non è quella dell'estate con gli 80.000 turisti, e quindi cerchiamo di organizzare sempre qualcosa per stare tutti assieme. Siamo tutti belli affiatati e siamo tutti belli super tifosi.
1: Grazie Luca, un abbraccio.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per aver partecipato a voi la linea. Luca Marci, Cagliari Fan Club, Daniele Conti di Villa Simius. A proposito di Villa Simius, sono degli amici che sono già messi d'accordo per mutare il video della partita. Non so come facciano, Carlo Alberto impazzirebbe, è già impazzito per l'anno scorso, e mettere Radiolina in collegamento. Quindi pazzi,
2: sì,
1: pazzi.
2: Sono sistemi pazzi di trasmissione diversi con velocità. Vabbè, insomma, tutti lo sanno, i nostri ascoltatori, chi segue la in streaming via satellite, col digitale terrestre, con la radio attraverso il computer, sono tempi di arrivo, di consegna del segnale diversi, per cui è un esperimento che già si faceva moltissimi anni fa, ma dico molti, molti, molti anni fa, decine d'anni fa, quando qualcuno con qualche apparecchio riusciva a captare il segnale in bassa frequenza che la RAI utilizzava per trasmettere le partite dalla sede periferica, cioè dallo stadio alla sede centrale, e naturalmente era un segnale grezzo, senza scritte, senza audio, senza niente,
1: però almeno
2: e questi maghi della tecnologia, beati loro, riuscivano a intercettarlo, non so con quale tipo di apparecchi, e a quel punto serviva però una cronaca, e c'era naturalmente la cronaca di Radiolina, che insomma sin dagli anni 70 era lì e fungeva allo scopo, ma sempre con questo problema di discrepanza di tempi, se non mi sbaglio.
1: Gabriele scrive: Maldini e Fazzini saranno i protagonisti oggi? Fazzini più mezzala o più trequartista? Aggiungo, Fazzini dobbiamo ancora vederlo, quello vero?
2: Però qualcosa ci ha fatto vedere. Qualcosa ha fatto vedere, e così come ha fatto vedere Maldini. Che siano giocatori, come si dice, messo tra virgolette o messo in corsivo, credo che si sia capito. Poi speriamo che il loro rendimento, che dipende da tante altre cose, possa assecondare questa prima impressione, però per entrambi direi che, insomma, come avevamo visto l'anno scorso quando si presentò Folo Runcio, dal punto di vista della sostanza, della qualità, penso che entrambi ne abbiano. Poi ripeto, da qui a garantire una performance e una resa costante nell'arco delle vite, questo dipende da tanti fattori, compresa la fortuna di non avere incidenti e di godere di buona salute.
1: Puoi dedicarmi ancora qualche minuto, Carlo Alberto?
2: Ma molto volentieri.
1: Marco Perisi, Cagliari Fan Club, Museo Rosso Blu, buon pomeriggio Marco.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Non so se hai avuto modo di sentire un po' la prima parte della trasmissione, magari aggiungere
3: sì,
1: anche
3: sì,
1: tu.
3: L'ho seguita, sto seguendo tutto.
1: Tu sarai allo stadio stasera?
3: Esattamente.

0: Sì, presente in Curva Nord.
1: Allora, innanzitutto c'è sempre una certa simpatia tra i tifosi del Cagliari e quella del Lecce, ma in generale tu come la vivi la partita, il giorno della partita, le ore precedenti?
0: Ma guarda, c'è un po' di... io sento molta tensione perché è una partita per me molto importante, non dico una partita spartiacque perché è ancora molto presto, però è una partita veramente da almeno dare tutto, poi il risultato, il pallone tondo. Però io spero in un bel Cagliari, quello che si è visto a Parma, quello che si è visto al secondo tempo con l'Inter. In Coppa Italia siamo stati un po' sfortunati, non è girata, poi quegli errori individuali hanno fatto sì che è andata come è andata. Ma voltiamo pagina e pensiamo a concentrarci stasera. Per me è una partita molto importante, una partita molto difficile.
1: Chi ti ha sorpreso in questo inizio di campionato? Chi ti è piaciuto particolarmente?
0: Ma non c'è nessuno in particolare, a parte Romano, tante giocate di Romano, Maldini, la tecnica, il vero Fazzini, come hai detto tu, Lele, ancora lo dobbiamo scoprire, che prima o poi verrà perché ha tutta la gran fiducia di Pisacane. Io la persona che stimo è Pisacane perché veramente ha, infatti, fosse stato lui giù l'altro giorno in panchina, non sarebbe andata neanche così la partita, secondo me. Però grande stima e sta motivando tutti e appena questa squadra sarà bella amalgamata sarà proprio un bel Cagliari perché c'è sempre un gran cuore.
1: Sì, appena si conosceranno anche un po' meglio un po' tutti perché molti sono arrivati rispetto all'inizio del ritiro sono cambiati tanti giocatori e non parliamo rispetto alla fine della scorsa stagione. Carlo Alberto, salutandoti e ringraziandoti e magari dandoci appuntamento anche domani in edicola con le pagine dell'Unione perché
2: sì.
1: Chiaramente le pagine diciamo, sul Cagliari
2: alla gente diciamo così Lele, ma io temo che avremo un appuntamento molto più ravvicinato fra poche ore.
1: Sì, sei là?
2: Io un salto lo faccio
1: allora ci solo dovrai sopportarmi, benissimo, mi fa piacere, allora ci vediamo là e magari beviamo un caffè.
2: Sì, certo.
1: Benissimo. Sì. Ti volevo chiedere Romano, in questi giorni potrebbe esserci anche le convocazioni di Mancini, giusto? Venerdì?
2: Romano ha scelto la nazionale ma non sappiamo quale.
1: Piccolo particolare.
2: Però anche in questo caso, come dicevamo prima, anche in questo caso i tempi non coincidono, perché Romano forse non è ancora pronto per la nazionale azzurra, nel senso che forse non è ancora al livello dei migliori centrocampisti italiani, però
1: c'è fretta di averlo.
2: Però c'è fretta di averlo, però non è che ci siano partite... così sulle quali si possono fare esperimenti. Arrivano due partite importanti, abbiamo imparato a conoscere la Nations League e abbiamo capito che è una competizione molto importante, come lo sono le amichevoli, perché a noi il ranking ci ha tradito, anche se di questa cosa si parla poco, però questi calcoli vanno fatti.
1: Beh, la Svezia è andata al Mondiale anche forse per quello, no?
2: Perché comunque alla fine i tabelloni vengono fatti sulla base delle teste di serie che sono legate al ranking, che è legato a un calcolo sui risultati che non è così semplice, che certe volte premia chi non gioca piuttosto che chi gioca ma gioca contro una nazionale scarsa, cioè poco quotata. Quindi queste sono partite importanti, queste della Nations League, e Mancini dovrà fare i propri calcoli. A me non farebbe tanto piacere che Romano giocasse nella nazionale italiana, giochi dove lui si sente, per carità. Mi farebbe piacere che Romano, giocatore del Cagliari, fosse di una qualità tale da poter ambire a un posto di titolare in una nazionale come quella italiana, e questo significherebbe che il Cagliari ha davvero pescato un giocatore che può dare tanto, che può darci una mano, come dicono gli allenatori.
1: Giusta considerazione, grazie Carlo Alberto, buon lavoro.
2: Grazie a te,
1: più
2: Lele,
1: tardi allora. Grazie a Carlo Alberto Melis. Marco, una ascoltatrice su Facebook scrive: calciomercato fallimentare. Tu sei d'accordo su questa affermazione?
0: Ma proprio per niente, secondo me hanno lavorato molto molto bene, anche con spendendo poco, hanno fatto una buona campagna acquisti, è arrivato Maldini, è arrivato Fadera, è arrivato Suragawa, che quando incomincia a carburare sarà un bel giocatore, molto interessante questo giapponese. No, io per niente, è arrivato Fazzini, Romano, no, non sono per niente d'accordo. veramente con quello che si può, quello che passa il convento, abbiamo creato una bella squadretta che Pisacane metterà veramente a posto e faremo anche un campionato dignitoso, secondo me.
1: Rita scrive: diamo fiducia a Nzola, chissà, magari con l'ambiente giusto può avere la giusta motivazione. Per adesso Nzola non è ancora a disposizione. È chiaro che l'ideale è averlo il prima possibile per dare una mano là in attacco. Marco, su chi invece critica il fatto che si sia cambiato troppo? A te va bene così?
0: Ma è cambiato tutto, è così. È inutile criticare, è inutile. C'è stato un cambio totale, il centrocampo eccetera, quindi ci bisogna un po' di tempo. A Parma ci è andata bene, ha fatto una bella partita veramente, abbiamo preso 3 punti d'oro, quindi ci vorrà un po' di tempo. Speriamo oggi veramente di fare veramente una bella partita, di giocare veramente bene, di portare a casa i 3 punti.
1: Ecco, tu mi scrive via WhatsApp: speriamo che tanto che oggi ritorni a casa senza voce, riferito a me, per i gol. Un abbraccio grande, forza Cagliari, ci auguriamo tutti noi, anche io, penso un po', di non avere più voce stasera, ma ormai sono anche abituato, quindi nel momento in cui c'è da urlare si urla, si esulta, si racconta, soprattutto si cerca di raccontare quello che succederà questa sera alla Domus. Alle 18 il prepartita con Roberto Carta, dalle 18:30 la radiocronaca di Cagliari Lecce. Me lo fai un pronostico, Marco?
0: Ma guarda, non mi sbilancio a fare un pronostico. Io spero, ma anche 1-0 andrebbe bene, guarda.
1: Proprio di sofferenza pura. Chi
0: sì,
1: segna?
0: Una partita tosta, Lele, oggi. Sì. Tu lo stai anche molto meglio di me, che così.
1: Sì, però secondo me non ci sarà un solo gol.
0: Un autogol, ma anche un rigore alla fine, qualsiasi cosa. Se portiamo i 3 punti a casa oggi, abbiamo il tempo veramente poi di lavorare tranquilli, sereni, di allenarsi, di creare veramente la squadra.
1: Anche perché poi ci saranno 2 trasferte, non semplici, a Bergamo contro l'Atalanta e poi a Udine contro l'Udinese. Sottoscrivendo il tuo risultato, secondo me però non finirà con un solo gol in partita. Secondo me saranno di più. Ci auguriamo chiaramente che il risultato sia lo stesso, seppur con più gol, con anche 1-0 andrebbe benissimo. Chi segna? Non me l'hai detto?
0: Ma a me piacerebbe un altro bel gol di Mendy.
1: Ah, perfetto. Così, giusto per certificare che lui è l'attaccante del Cagliari in questo momento, guai a chi gli tocca il posto. Del resto anche in Coppa Italia ha fatto un bellissimo gol da attaccante, quindi perché non dare fiducia all'unico attaccante inevitabile di questa squadra in questo momento. Un abbraccio, grazie Marco.
0: Grazie a voi, Lele.
1: Grazie a Marco Perisi, Cagliari Fan Club, Museo Rosso Blu. Siamo in chiusura di questa trasmissione. Leggo qualche messaggio nella nostra diretta Facebook. Mendy oggi doppiette, nuovi sono tutti i panchinari, titolari lui. Cristian e Sia hanno lavorato bene. Siamo con 2 attaccanti in primavera per affrontare un campionato di Serie A. Troppo rogu. Ma voi giornalisti riuscite a fare qualche critica a questa società inesistente? Seguo altre squadre e vedo giornalisti che fanno i giornalisti. Grazie per il consiglio lavorativo, Cristian, quindi cercheremo di tenere conto anche dei tuoi consigli e del tuo modo di fare il giornalista. E poi ti consiglio di ascoltare in generale tutte le trasmissioni anche riguardo il Cagliari, perché magari non sono così assecondanti come tu scrivi, però ci può stare anche nel giudizio. Noi ci mettiamo sempre il massimo, forse a qualcuno non va bene, però sta di fatto che ognuno fa il suo, ecco, ognuno fa il suo e il ruolo, il lavoro nel modo che

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli, su Radio Lina. Sa Radio Lina, i sonus dessa terra nostra.
4: La borotanese Maria Giovanna Cherchi è una delle voci più richieste nell'isola, ma anche tra i nostri emigrati, che incontra spessissimo in occasione dei suoi concerti. Dalla sua cospicua produzione discografica cogliamo anche questa Sa Cantone Mia.

0: Presentata in occasione di Anni Nora nel 2011.
1: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Al repertorio di canti natalizi Emanuele Garau ha dedicato un intero album. Ne fa parte anche questa Cando es Nadu, che ascoltiamo.

0: era un brano natalizio cantato da Emanuele Garau su arrangiamento musicale di Antonello Carta.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, benvenuti a tutti alla nuova settimana della Strambata. Io sono Giulio Zasso, accanto a me c'è Michele Ruffi. Vi parliamo dai 30 gradi di Cagliari, che in questa stagione di record sembra quasi una temperatura fresca.
3: Oggi si
2: anzi
3: sta bene,
2: anche se c'è un po' d'afa, un po' di umidità. Abbiamo un sacco di argomenti di cui parlare. Partiamo dal trasporto pubblico locale.
3: Sì, perché ci sono quasi 40 gradi, no? Oggi 30 gradi, in effetti si sta meglio, si respira. Però siamo a settembre, tempo di rientro in attività di tutti quanti, gli uffici, alcuni non sono mandati in ferie e adesso stanno riaprendo piano piano anche le scuole. La settimana prossima sarà insomma lo step più importante e ovviamente quando si parla di scuole a settembre si parla anche di trasporti pubblici che riprendono a lavorare insomma a pieno regime. Per parlare di tutto questo c'è in studio qua con noi Fabrizio Rodin, benvenuto.

0: Grazie, buongiorno.
1: Fabrizio Rodin è il presidente del CTM, che è poi il consorzio che si occupa della gestione del trasporto pubblico locale nell'area vasta di Cagliari. Allora, vi state preparando a questo rientro a scuola, immagino?
0: Sì, nominalmente l'anno scolastico comincia il 16 di settembre, anche se in base all'autonomia che hanno tutte le scuole, poi molte di queste sostanzialmente lunedì 14 cominceranno le lezioni, quindi ci attestiamo su questo obiettivo per noi centrale, visto che gli studenti sono i primi frequentatori, i primi clienti di CTM, quindi per noi è importante riuscire, come ogni anno facciamo, ad accompagnare gli studenti lungo tutto l'anno scolastico.
2: Ecco, negli ultimi anni il CTM ha avuto un ruolo crescente proprio nell'affermazione del trasporto pubblico a Cagliari, in tutta la grande area metropolitana. Questo perché il servizio è utilizzato anche molto dai turisti, che ormai hanno una presenza massiccia per gran parte della stagione.
0: Sì, cresce l'utilizzo di CTM, questo anche perché si tratta di un servizio ormai erogato con mezzi nella quasi totalità di ultima generazione. Andiamo sempre più incontro ai turisti oltre che ai residenti. Adesso inauguriamo anche una nuova emettitrice nel porto, nuovi servizi con le hostess, e andiamo sempre più in una direzione della digitalizzazione dei pagamenti.
1: Ecco, a proposito di questo, a proposito dei turisti, noi quando andiamo nelle grandi città, penso a Roma, Milano, Londra, riusciamo a pagare con il bancomat nelle metropolitane, ad esempio. È un sistema di pagamento che riusciremo a vedere anche qua a Cagliari?
0: Sì, riusciremo a vederlo anche in tempi non biblici. È un sistema che sì, esiste in alcune grandi città, molto meno in città e aziende della dimensione di CTM. Non per questo stiamo fermi e andiamo esattamente nella direzione del pagamento digitale, che permetterà, semplicemente avvicinando la carta di credito alla validatrice, al contempo di pagare il biglietto e di emetterlo obliterato.
2: Un po' di musica, parlare d'amore, sai.

0: Eccoci tornati in studio dopo aver ascoltato Saif. Siamo con Fabrizio Rodin, presidente del CTM. Parliamo anche un po' della flotta in questi giorni in giro per Cagliari, per l'area vasta. Abbiamo visto tanti autobus blu, bianchi e blu, insomma autobus elettrici, quindi insomma il futuro è già arrivato da questo punto di vista. C'è stato un bel rinnovo. Poi ogni tanto anche girando per Cagliari ne vediamo qualcuno fermo e magari ci spiega anche perché.
1: Sì, oltre il 70% della flotta degli autobus di CTM è totalmente elettrico. Stiamo anche sperimentando l'idrogeno. Si tratta di un finanziamento PNRR che ha permesso il cambio a regime, permetterà il cambio integrale della flotta, senza quindi costi per i soci, comuni di Cagliari, città metropolitana e comuni di Quartu, ma neanche per la regione. Si tratta di fondi europei che hanno permesso l'integrale cambio della flotta. CTM tra le prime aziende d'Italia sta sperimentando questo cambio e assieme ai vantaggi dell'aria pulita stiamo toccando alcuni svantaggi legati all'incrocio tra elettrico e temperature mai registrate nell'area di Cagliari. Il 17 di luglio nel nostro deposito sono stati registrati 51 gradi reali. Queste temperature causano dei disservizi, cioè evitano che le batterie possano essere caricate, evitano che certi charger possano funzionare, in generale stanno cagionando dei disservizi che non avevamo gli anni scorsi, quando infatti non c'era questa massiccia presenza di autobus elettrici con queste temperature. Anche l'anno scorso avevamo gli autobus elettrici, ma non si sono registrati i 47 gradi all'ombra del 17 di luglio del 2026. Quindi questo ha dato degli enormi problemi ai nostri autobus, così come li ha dati a moltissimi impianti elettrici. Penso a impianti di condizionamento di grandi strutture come gli ospedali, penso alla metro di superficie, a tante in genere le cabine. Ci sono stati giorni in cui i comuni del Cagliaritano non hanno avuto energia elettrica, tanti blackout che hanno interessato molti comuni di molti quartieri di Cagliari. Questo ha avuto anche delle ripercussioni sui tempi di percorrenza dei nostri autobus. Naturalmente stiamo andando avanti e quindi non aspettiamo il calo delle temperature per risolvere, ma stiamo risistemando la flotta in modo tale che possa comunque sia non essere bucato l'appuntamento della settimana prossima, quando dovremo naturalmente essere a posto e garantire un servizio al top.
2: Riprendiamo tra qualche minuto.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno?

0: bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Linea.

0: diretta.
1: Rieccoci di nuovo in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, ma soprattutto accanto a noi il presidente del CTM Fabrizio Rodin, il consorzio dei trasporti e di mobilità dell'area vasta di Cagliari. Stiamo parlando di un servizio pubblico assai importante. Per esempio è molto importante il servizio estivo notturno, soprattutto per i giovani che si muovono a tarda sera o nella notte. È un servizio che appunto ha avuto grande successo per tutta l'estate. Ci può essere un prolungamento anche nella stagione invernale?
2: Questo servizio è totalmente finanziato dal Comune di Cagliari. Quest'anno è stato raddoppiato il periodo rispetto all'anno scorso, quindi per tutta l'estate autobus del CTM hanno servito i principali quartieri del Comune di Cagliari, collegando anche tutto il Poetto. Quindi al momento non è prevista una implementazione del servizio. Naturalmente, se ci dovesse essere richiesto o dal Comune di Cagliari o dalla Regione, siamo ben pronti a proseguire il servizio.
3: Ecco perché poi il CTM tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Da poco c'è stata la discussione sull'allargamento del servizio ai comuni che attualmente non sono serviti dal CTM. Penso a Sestu, Capoterra se non sbaglio, Uta, insomma tanti comuni dell'area metropolitana di Cagliari non sono serviti e vorrebbero invece questo vostro, insomma gli autobus vostri.
2: CTM serve 8 comuni della città metropolitana di Cagliari, questo da contratto di servizio con la regione, quindi autonomamente non potrebbe andare oltre questi comuni. Anche qui, laddove dovesse esserci chiesto, in questo caso dalla regione, naturalmente anche qui saremmo pronti a offrire il servizio a tutti questi comuni che lo chiedono. Naturalmente poi ci deve essere un criterio che immagino possa essere quello della urbanizzazione. Cioè tutto ciò che è collegato a questi 8 comuni già serviti può essere utilmente servito, appunto.
1: Ecco, un servizio che piacerebbe molto agli utenti, soprattutto di Cagliari, è quello per l'aeroporto. Manca un collegamento diretto con l'aeroporto, che pure per chi appunto non è del sud Sardegna è a pochi chilometri dal centro cittadino.
2: Oggi l'aeroporto è collegato in maniera costante con Piazza Matteotti tramite il servizio erogato dalle ferrovie. Viene chiesto molto spesso perché CTM non collega Cagliari e gli altri comuni con l'aeroporto, ma torniamo sempre lì: il contratto di servizio con la regione non lo consente, non lo prevede. Noi abbiamo anche mandato delle nostre proposte, anche qui se dovesse esserci richiesto noi ci siamo.
3: Prima abbiamo parlato del rinnovo della flotta del CTM, invece sul fronte del rinnovo del personale come sta andando?
2: Proprio oggi, 7 settembre, scadono i termini per la presentazione delle domande per l'istituzione di una nuova graduatoria per i conducenti di linea del CTM. Anche su questo cerchiamo di portarci avanti affinché poi possiamo avere sempre dei nuovi ulteriori conducenti. CTM è un'azienda che ha circa 900 dipendenti, 560 di questi sono conducenti, quindi ci sono degli avvicendamenti naturali, basti pensare alla pensione, che quindi ci obbligano e ben volentieri a fare delle assunzioni. Naturalmente CTM è un'azienda pubblica, quindi deve provvedere per graduatorie.
1: Musica, Crash di Jennifer Page.

0: Rieccoci tornati in studio, questa è la strambata, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso e stiamo chiedendo a Fabrizio Rodin, presidente del CTM, come l'azienda si sta preparando anche al ritorno alle attività scolastiche. Credo che in questi giorni ci fosse anche qualche scadenza degli abbonamenti legati agli studenti che forse è stata prorogata però.
1: Sì, al 30 di agosto sarebbero scaduti gli abbonamenti degli studenti, adesso c'è una proroga che consente a chi è già titolare di abbonamento studenti di viaggiare col vecchio abbonamento fino al 18 di ottobre. Questo è per permettere di fare i nuovi abbonamenti senza incorrere in sanzioni. Questa è una prima novità. Una seconda novità che però non decorre immediatamente ma sarà dal primo di gennaio, la gratuità per tutti i ragazzi fino ai 13 anni compiuti, quindi su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale della Sardegna sarà possibile viaggiare gratis, quindi anche viaggiare gratis. Poi c'è sempre qualcuno che paga, ecco.
0: Certo. In questo caso paga la regione?
1: Sì.
0: È però importante, ecco, fino ai 14 anni.
1: Fino ai 14 anni
0: fino ai 13, diciamo, 13, 11 mesi, sì, 364 giorni, non si paga.
1: Sì, dal primo di
0: dal
1: gennaio.
0: Primo di gennaio, insomma, dobbiamo aspettare ancora qualche mese.
2: In un'area metropolitana, a partire appunto dal capoluogo, sempre alle prese con i lavori in corso, quanto è difficile cambiare continuamente i tracciati, soprattutto nelle zone con spazi stretti? È un problema organizzare ogni giorno il servizio?
1: Sì, a seguito del PNRR, che come dicevamo ha una misura che ha permesso il cambio integrale della flotta di CTM, sono stati finanziati tantissimi cantieri, sia per enti pubblici ma soprattutto per tante aziende, penso quali quelle che gestiscono acqua ed energia elettrica. Quindi questo ha voluto dire moltissimi cantieri, non solo nel capoluogo ma anche nei comuni limitrofi. Questo ha noi ci siamo dovuti scontrare con questo aspetto proprio per un cambio quasi quotidiano dei percorsi. Basti pensare che CTM gestisce quotidianamente 3.600 corse, quindi vuol dire modificare queste linee a volte più volte al giorno, e questo non solo è difficile in termini di organizzazione e quindi di pianificazione, ma anche in termini di stress per quanto riguarda i conducenti, perché guidare un motorino è un conto, guidare un autobus da 12 o 18 metri con 100 persone a bordo implica delle responsabilità di rilievo. Questo quindi per CTM è una sfida ancora costante e che molto spesso poi determina degli allungamenti anche dei termini, dei tempi di percorrenza. Quindi,
0: appunto, credo che incida proprio su quello, sul fatto che poi gli autobus rimangono imbottigliati nel traffico come tutti noi. Oggi è un lunedì e già stamattina si vedeva il cambio di passo rispetto ad agosto, c'era già più traffico oggi in città, a Cagliari, insomma, credo che per gli autisti sia un problema aggiuntivo.
1: Sì, un problema importante. Da lunedì prossimo si sentirà nella sua piena complessità con l'inizio dell'anno scolastico, quindi finché gli autobus non voleranno e dovranno essere rimanere incollati a terra, andranno incontro quindi agli imbottigliamenti, a meno che non si trovino su corsie preferenziali, che auspichiamo possano essere sempre di più.
2: Un'ultima domanda, prima parlava di stress degli autisti, ecco, a volte questo stress è causato anche dalle difficoltà che si creano con i passeggeri a bordo. Abbiamo raccontato tante volte i problemi di ordine pubblico che ci sono stati.
1: Sì, capita che ci siano dei problemi di ordine pubblico. Naturalmente va tutto rapportato alle dimensioni di un'azienda come CTM. Parliamo quindi di centinaia di veicoli al giorno, è come se fossero delle centinaia di piazze dove ci sono decine di persone in ognuno di questi mezzi, quindi può capitare qualunque cosa. Devo dire che i nostri conducenti sono formati perché abbiano la capacità di dare questo tipo di risposta, quindi un tipo di risposta assolutamente professionale. Detto questo, però, la pazienza molto spesso viene messa a dura prova. Su questo poi bisogna essere molto chiari: tutti i nuovi autobus sono dotati di telecamere interne ed esterne. Quelle interne registrano senza soluzione di continuità, e prima parlavamo della circolare notturna, lì è presente sempre una guardia giurata, quindi questo garantisce ancora di più una sicurezza a bordo.
0: Molto bene, grazie a Fabrizio Rodin, presidente del CTM, e noi adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina.
4: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Radiolina, la strambata.
2: Rieccoci qua in studio, Giulio Zasso, Michele Ruffi al mio fianco, soprattutto ci ha raggiunto Simona De Francisci.
5: Buongiorno.
2: Per parlarci dei titoli del telegiornale di Vigliorina.
5: Sì, telegiornale di Vigliorina che è appena iniziato, e apriamo ancora col caos carceri. L'arrivo del 41 bis nel carcere di Uta rilancia il problema sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Allarme, sovraffollamento e mancanza di personale. Intanto si infiamma il dibattito politico. Speculazione energetica, patto istituzionale tra Sardegna e Corsica per difendere il mare che unisce le due isole, mobilitazione a tutti i livelli. Poi vaccinazione contro la dermatite bovina, la vaccinazione è stata completata ma resta il divieto di movimentazioni in Ogliastra, le stalle sono piene, le vendite bloccate e più rischi anche durante gli incendi. A Golfo Aranci per la prima volta in Europa lo spettacolo con 1000 droni a illuminare il cielo, anche a settembre il comune scommette sui grandi eventi. Ancora riflettori accesi alla Domus, oggi 18.30 il Cagliari ospite Lecce, diretta concorrente per la salvezza. Pisacane confermerebbe la formazione vista con Parma e Inter, naturalmente la nostra radiocronaca in diretta e poi il post partita.
0: Ho visto sui social lo spettacolo dei droni di cui parlavate, pensavo che fosse un fuori programma del matrimonio un po' più là.
5: La San Pantaleo al Golfo Aranci
0: gli è scappato il drone, però ecco una cosa molto bella sicuramente, immagini bellissime.
5: Questo è tutto ragazzi.
0: Molto bene, grazie a Simona De Francisci.
5: A domani.
0: Noi adesso ascoltiamo Bruno Mars.

0: strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
1: E ora il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E questo era il canto d'amore, sembravano un po' i Gypsy King in alcuni pezzi, ma invece erano Angelina Mango e Marco Mengoni. Un po' di notizie dall'Unione Sarda di oggi. Oggi in primo piano c'è il affare 41 bis, questo problema, sono arrivati nell'isola quasi 100 boss detenuti al 41 bis e ovviamente c'è grande preoccupazione. Oggi diamo spazio sul giornale all'allarme dei sindaci del territorio, Cagliari, Capoterra, Uta, insomma tutto l'hinterland di Cagliari, dove tra sabato e domenica sono arrivati appunto quasi 100 boss in regime di detenzione appunto per i mafiosi. C'è chi dice siamo diventati una terra di conquista, è una nuova servitù. Sicuramente c'è grande attenzione, grande preoccupazione anche per il rischio di infiltrazioni criminali, ovviamente, perché sappiamo che questo tipo di detenuti poi porta sempre con sé anche una serie di altri problemi collaterali, perché poi ci sono i parenti, tanti hanno mantenuto dei legami anche con le organizzazioni criminali di riferimento e quindi insomma diciamo che la guardia è alta e la polemica anche politica diciamo sta montando e probabilmente ne parleremo anche sul giornale di domani. Ci sono anche altre notizie
2: Sì.
1: sul fronte invece dell'assalto eolico.
2: Esatto, è stato siglato ieri un patto contro l'offshore, cioè l'eolico a mare tra la Sardegna e la Corsica. C'è stato un incontro a Sartène, appunto nell'isola francese, a cui ha partecipato l'ex presidente della regione e giornalista Mauro Pili, che ha incontrato appunto dei rappresentanti corsi e con Paolo Felici Benedetti hanno siglato questo accordo che fondamentalmente serve per portare una voce unica a Bruxelles contro l'offensiva che si rischia in una delle perle del nostro mare, del Mediterraneo, di tutti, cioè proprio nelle Bocche di Bonifacio, dove ci sono gli arcipelaghi della Maddalena e della Corsica. Ci sono dei piani che parlano di parchi offshore che sarebbero proprio in quel mare, perché ovviamente viene considerato molto attraente dagli speculatori, perché passa il vento, passa quindi grandi potenzialità per questi progetti, che ovviamente vanno a impattare in un'area marina protetta dove ci sono i parchi nazionali, internazionali, pertanto si cerca in qualche modo di fermare questi progetti che potrebbero portare addirittura a 434 turbine proprio in mezzo al
1: E
2: mare.
1: poi appunto quando ci sono due stati di mezzo, magari arriva lo speculatore che cerca di inserirsi in mezzo, anche perché magari ci sono visioni diverse, è anche più difficile controllare, e invece in questo caso la finalità di questo accordo è proprio quella di avere una voce unica e quindi anche una posizione unica, sia di fronte a chi propone questi progetti che ricordiamo sono abbastanza ridondanti e forse insomma producono più energia di quella che serve realmente all'isola, sia una voce unica verso chi propone questi progetti, sia una voce unica anche in Europa, che ovviamente deve prendere atto del fatto che c'è il paesaggio a rischio, il paesaggio sia sardo che corso a rischio e forse meritevole di una certa tutela.
3: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 7 settembre 2026. Tempus fugit, a cura di Bepi Anziani. Dice un mio amico dal ferreo pragmatismo che non è vero che il centrosinistra non abbia un programma per le prossime elezioni. Il programma c'è ed è molto semplice. Vincere per governare. Poco importano le promesse in tempi in cui gli elettori si schierano da tifosi, accontentandosi di battere l'avversario ideologico. Vale per tutti, centrodestra compreso. E forse anche per questo il record di durata del governo Meloni rischia di restare un mero fatto statistico. Governare a lungo e cambiare il paese sono due cose diverse. Sul secondo fronte, molti degli obiettivi di inizio legislatura sono rimasti sulla carta. Non mancano le attenuanti. Sono stati anni difficili, segnati da crisi internazionali che hanno sconvolto le economie e i programmi di molti governi europei, a cominciare da Germania e Francia. Ma le grandi riforme della maggioranza non hanno raggiunto il risultato sperato. Il premierato non è arrivato al traguardo. L'autonomia differenziata è stata ridimensionata dalla Corte Costituzionale. La separazione delle carriere bocciata dagli elettori. Restano molti provvedimenti approvati, dal fisco alla sicurezza, dall'immigrazione al welfare. E risultati che il governo rivendica, dall'occupazione alla stabilità dei conti. Ma qual è la grande trasformazione dell'Italia che associeremo agli anni di Giorgia Meloni? La stabilità è uno strumento, non il risultato. La storia dei governi non si misura contando i giorni trascorsi a Palazzo Chigi, ma le cose cambiate dopo che se ne sono andati. In latino suona meglio. Tempus fugit, carpe diem. Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Radiolina. La strambata.
4: Eccoci qua, è sempre bello tornare in studio dopo la pausa pubblicitaria e trovare, oltre a Giulio Zasso, il mio fido collega, anche Lele Casini.
5: Buongiorno.
4: Ciao Lele.
5: Bentrovati, bentrovati.
6: Allora, un signore da grandi prospettive, soprattutto questa sera, anzi pomeriggio, tardo pomeriggio.
5: Sì, ci mancava il lunedì alle 18.30, siamo solo all'inizio del campionato, ma avremo possibilità questa stagione di vedere tutti gli orari, tutti i giorni della settimana, quindi non ci lamentiamo. Fortunatamente si gioca in casa, e almeno per questo è più agevole. Devo dire la verità, meglio 18.30 che 20.45, perché poi chiudere giornali, per esempio, o pezzi o trasmissioni a notte fonda non è mai il massimo della vita, però si fa anche quello. Oggi partita importante, Cagliari Lecce sono appaiate a 3 punti, frutto di una vittoria e di una sconfitta. Lecce è una squadra che è chiaramente partita per salvarsi, come del resto il Cagliari. Vedremo anche stasera in che condizioni è la squadra di Francesco. Cagliari che invece in attacco ha un po' di problemini, ha un solo attaccante reale di peso, che è Paul Mendy, in più porta in panchina anche il giovane Primavera Sugamela, che ha fatto benissimo in queste prime 3 giornate del campionato Under 20 e che si è meritato, dopo la Coppa Italia, anche la convocazione in campionato.
6: Ecco, il Cagliari è reduce dalla brutta esperienza in Coppa Italia, nel senso che appunto ha perso in casa, è stato eliminato per via di una formazione molto sperimentale.
5: Sì, non si perde mai apposta, cioè se voglio perdere, certo. Assolutamente, però la Coppa Italia doveva essere per forza usata da Fabio Pizzacane per fare dei cambiamenti e dare minutaggio a quei giocatori che ne hanno bisogno, che non hanno avuto nelle altre prime 2 giornate. È chiaro che quando cambi tanti giocatori dal primo minuto, molti non si conoscevano neanche, è inevitabile che i problemi ci siano. Meglio sperimentare in Coppa Italia che in sfide e salvezze come quella di stasera.
4: Di fronte il Cagliari avrà un Lecce allenato da Di Francesco, che è una vecchia conoscenza dei rossoblù,
5: che già alla Domus l'anno scorso fece molto male con quel 2-0 che rilanciò il Lecce e mise un po' in crisi Pizzacane in quel periodo.
6: Tra l'altro Lecce Di Francesco, che non aveva lasciato un bel ricordo a Cagliari, però l'anno scorso ha raggiunto la salvezza con
5: la prima salvezza,
6: esatto, facendo cadere quella che era la teoria in Sardegna, appunto, che era l'allenatore del retrocessione. Di sicuro il Lecce è abituato a giocare in modo proprio alla Di Francesco, con modulo aperto, con ripartenze.
5: Sì, anche se è cambiato molto Di Francesco, bisogna dire la verità. Certo, certi concetti rimangono sempre invariati, però non è più il Di Francesco estremista alla Zeman, diciamo così, si è un po' rimodulato e forse anche adeguato, perché sennò veramente sarebbe stato un problema a trovare le panchine, anche se devo dire la verità, bravissimo il suo procuratore, che nonostante tutti gli esoneri degli ultimi anni aveva trovato questa panchina a Lecce. E anche in quel caso Corvino forse aveva avuto ragione, perché poi gli ha messo in mano una rosa magari non di altissimo livello, e l'anno scorso è riuscito a salvarlo.
4: Non so se lo stadio sarà pieno, immagino di sì.
5: Ti ricordo che partiamo da una base di 13.500 abbonati, esatto. Già questo rende, togliendo i 400 e passa di Lecce, qualcuno dovrebbe arrivare anche dalla Puglia. Alla fine lo stadio ha comunque un bel colpo d'occhio, e comunque può essere un sostegno per la squadra.
6: Ci fermiamo un attimo, Woman, Peggy U e Aira Star.

0: Dopo Peggy You e Aira Star torniamo in studio Michele Ruffi, Giulio Zasso e Lele Casini che ci sta parlando dell'importantissima sfida di stasera tra Cagliari e Lecce, importantissima sì. Perché siamo già a
1: pur essendo la terza giornata le due squadre sono
0: una noi rivale per
1: auspicavamo quel scontro al vertice tra Lecce e Cagliari che non,
2: invece è sfumato
1: no però comunque stiamo parlando di mezza classifica in questo momento, è chiaro che sono punti già pesanti perché stiamo parlando di scontri di salvezza, scontri che potrebbero essere decisivi a fine campionato, meglio non pensarci. Cagliari e Lecce che sono accomunate, uno Lecce ad ora Cagliaritani solo per quello spareggio di Bari vinto col Cagliari in Serie A, il Bari che poi è precipitato negli anni in Serie C, ma non è il primo caso di Cagliari-Bari, perché Cagliari-Bari lo scudetto, Cagliari-Bari la promozione con Rastelli, o meglio Bari-Cagliari, quindi c'è sempre questa cosa qua. Lecce, il Cagliaritano è simpatico. L'altra cosa che accomuna Cagliari e Lecce, quest'estate hanno vissuto una situazione un po' particolare, Banda per il Lecce, Esposito per il

0: E dopo Miley, che non si chiama più Cyrus perché si è tolta il cognome, torniamo in studio. Michele Ruffi, Giulio Zasso, ci ha raggiunto Enzo Asuni. Benvenuto Enzo.
1: Buongiorno Giulio Zasso, buongiorno Michele Ruffi.
2: Noi ce lo teniamo il cognome tutti quanti, facciamo l'appello, nome e cognome.
1: Esatto, ma oltre a Miley Cyrus ci sono altre persone a cui il cognome non piace, che sono i ragazzi di Amici di Maria De Filippi, perché quando entrano all'interno del programma
2: sparisce. Lo perdono, cade.
1: Uno si può chiamare, che ne so, Angelica Ibba e diventa Angelica, no, e basta. Oppure certo. Questa cosa. Allora, parliamo proprio di Amici 2026, perché comunque sta per iniziare la nuova edizione, quindi 2026-2027, ci sono parecchie indiscrezioni. L'anno scorso il programma aveva registrato un sensibile calo dello share, veramente poco sensibile, e quindi si sta cercando di innovare il programma per provare a ricatapultare ai successi passati ai livelli dei successi passati delle edizioni passate, scusate, il programma. All'interno della scuola sappiamo che le discipline che i ragazzi percorrono all'interno appunto del programma solitamente sono canto e ballo. Ci sono state delle edizioni in cui c'era anche la recitazione, ma anche altre discipline. Sul settimanale Chi, a cura di Giuseppe Candela, leggiamo appunto l'indiscrezione secondo cui dovrebbero entrare box, judo e pattinaggio artistico a rotelle.
2: Giochi senza frontiere.
1: Esatto. Quindi adesso, nelle precedenti edizioni ci ricordavamo che il canto poteva sfidare il ballo, quello che vuoi, ma il box, cioè contro un cantante, cioè cosa... non saprei, staremo a vedere come si evolverà questa indiscrezione, se sarà un'indiscrezione che verrà ufficializzata o in qualche modo resterà qualcosa di ufficioso che non si verificherà. E quindi ci
0: ecco,
1: appunto...
0: quindi non è uno scenario adesso per la stagione che
1: no,
0: sta per partire.
1: Dovrebbe partire il 4 ottobre questa... Okay. Sì. Okay. Però sai, settimanale Chi, in capo comunque a Mediaset, se lancia un'indiscrezione del genere immagino che...
2: A buone fonti.
1: Potrebbe essere abbastanza veritiero il fatto che diventi ufficiale. Quindi ci sarebbero appunto questi giovani sportivi che verranno sicuramente seguiti da dei professionisti che immagino non possano essere Anna Pettinelli o Rudy Zerbi, ipotizzo una
2: certo,
1: cosa del genere.
2: Ci sarà il maestro di box.

0: Un po' come quando c'era Yuri Checchi, no?
1: Sì, esatto, ci sarà un... O comunque si inventeranno qualche giudice, personaggio ibrido, un po' a metà strada tra le due specialità. E poi chissà cosa succederà a Sanremo a questo punto.
0: Esatto.
1: Se vorranno andare dietro una cosa del genere, magari introdurranno...
0: Ma poi magari ci stupiranno, perché magari il judoka, non lo so, si esibisce su un brano, su un pezzo di... Guarda, non lo so, sono molto curioso di vedere questa...
2: Perché la sensazione che... Due pietre miliari, appunto, come Amici e Sanremo, abbiano forse completato un ciclo. La spinta propulsiva si è un po' rallentata.
0: Allora, se un tempo un cantante vinceva Amici, automaticamente lo rivedevamo a Sanremo l'anno successivo. Questa cosa, ad esempio, l'anno scorso non è successa perché aveva vinto la categoria canto Trigno, ma quest'anno non era tra i big. È successo l'anno precedente invece con Sara Toscano e così via a ritorno. Quindi diciamo che forse anche la figura di Stefano De Martino, che comunque è partito dalla scuola di Amici, ha un ottimissimo rapporto con Maria De Filippi, potrebbe dare questa spinta per cui anche da quest'anno magari chi vincerà Amici poi verrà automaticamente inserito nella lista dei big, anche perché comunque dopo che fai un programma del genere tu per circa un anno hai una fan base che gli altri alcuni cantanti si sognano e quindi portare anche non lo so la fan base della generazione Z del nuovo vincitore potrebbe essere sicuramente da pill per Sanremo. Poi ci sarà anche la figura d'Amadeus, secondo le indiscrezioni all'interno della scuola d'amici, sotto un profilo totalmente nuovo. Dovrebbe essere il preside della scuola. Non sappiamo ancora cosa che poteri avrà, che tipo di mansioni avrà all'interno della scuola stessa. La mia idea è che un po' Maria De Filippi si sia un po' rotta forse di passare il tempo magari in studio e lui potrebbe fare le veci di Maria a seconda delle... Certo. Non lo so, staremo a vedere.
1: Beh, certamente una figura abbastanza ingombrante come Amadeus, difficilmente gli puoi dare un ruolo limitato.
2: Ampi gesti dalla regia.
1: Limitato invece il nostro tempo, abbiamo finito ormai, quindi vi diamo appuntamento a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare

0: Sono le 6:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Linea.

In mezzo al frastuono dei clacson, del rombo dei motori e della musica preferita dai due ragazzi, Cabonari è stato dato l'ultimo saluto a Gabriele Galici e Filippo Corongiu, i due giovanissimi che venerdì scorso nel lungomare del Poetto di Quartu hanno tragicamente perso la vita in un incidente stradale a bordo di uno scooter. Le parole durante la messa di Maria Grazia, la mamma di Gabriele, che ha evidenziato la marea di giovani presenti, tutti uniti dal dolore ma nel segno dei valori più puri, ed è a questi valori, agli amici di suo figlio che si aggrappa: per voi, dice, le porte di casa mia saranno sempre aperte. Poi, dopo la funzione, il suo ultimo commovente ideale ballo con il figlio.

0: mantenere in carcere persone che non sanno neanche che cosa stanno facendo e perché.
1: Ma a rilanciare l'allarme sono gli stessi operatori che lavorano all'interno del carcere. Sovraffollamento e mancanza di personale sono una pericolosa combinazione, esplosa già qualche giorno fa.
2: Non dimentichiamoci quello che è successo a Oristano qualche giorno fa, dove è stata devastata quasi totalmente una sezione detentiva. E poi successivamente sono stati aggrediti due colleghi, i quali hanno portato anche delle lesioni.
3: Noi pensiamo che questo impianto vada contro la difesa dell'ambiente naturale e anche contro il turismo, l'economia. Vogliamo che le bocche di Bonifacio rimangano come sono. Nella Corsica, nella Sardegna ne hanno bisogno. Ecco perché noi diciamo no al progetto e voteremo no a tutti i progetti di eolico offshore davanti alle bocche.
4: Basta. Il sindaco di Sartène, leader del movimento indipendentista Core in Fronte e capogruppo nell'Assemblea di Corsica, annuncia battaglia contro la speculazione energetica. In un incontro promosso dal giornalista Mauro Pili, già presidente della regione, al quale hanno partecipato rappresentanze di consiglieri comunali e una delegazione di sardi residenti in Corsica, il primo cittadino Benedetti ha sottoscritto un patto comune per difendere il mare che unisce le due isole. Al centro del confronto i progetti eolici offshore sul versante orientale delle bocche di Bonifacio, uno davanti all'isola di Caprera con 33 aerogeneratori, l'altro più a sud con 72 pale, complessivamente 105 torri da 1470 megawatt di potenza. La procedura sarebbe già ad uno stadio avanzato.
5: Stiamo parlando di un paradiso terrestre che non può diventare una zona industriale. Se noi trasformiamo le bocche di Bonifacio, le sponde est e ovest in una zona marittima industriale, tutta l'economia del turismo, l'economia dell'ambiente, della natura, dell'ecosistema che esiste verrebbe cancellata.
4: Gli indipendentisti corsi hanno annunciato la presentazione di una mozione urgente nell'Assemblea di Corsica il prossimo 2 ottobre. Intanto la mobilitazione sardo-corsa per una strategia comune e permanente continua.
6: Un'onda bianca che attraversa il paese fra due ali di folla e il ritorno degli scalzi a Cabras. Se all'alba del sabato la processione è vissuta in un'atmosfera più intima e raccolta, il rientro della domenica è un vero tripudio. Ciascuno ha sciolto il suo voto personale.
7: Assolutamente sì, che sia spirituale, una promessa diretta al santo, alla famiglia, a tutti.
8: È una bella emozione, soprattutto perché è una cosa che è più forte di noi, ce la portiamo nel cuore.
6: Ad accogliere Scurridoris nell'ultimo atto della corsa ci sono tanti turisti e i cabraresi, anche quelli di rientro che vivono fuori e se possono tornano per l'occasione.
9: Sempre, cioè, ogni anno se posso rivengo perché vi è da piangere, è un'emozione unica.
10: Io non sono sardo, però è una cosa eccezionale, no? C'ho 60 anni, non ho mai visto una cosa del genere, vi assicuro.
6: Nella via Tarros la corsa si ferma, si procede al passo per ricondurre il simulacro nella pieve di Santa Maria.

0: L'ingresso in chiesa è salutato dal suono a festa delle campane, rimesse a nuovo dopo che per anni erano rimaste in silenzio. Qui il simulacro del Salvatore è accolto nuovamente da applausi e canti, nel luogo dove attenderà il 2027.
1: Sì, sempre, se Dio vuole, San Salvatore ci assiste, saremo qui a sciogliere il voto. È un'emozione troppo grande, è un atto di devozione troppo forte per noi.
2: Non gli astra la dermatite bovina, continua a tenere ferme aziende che hanno già completato le vaccinazioni. Il divieto di movimentazione blocca gli animali nelle stalle, rallenta le vendite e lascia gli allevatori senza margini, proprio mentre i costi continuano a correre.
3: Ad Arzana siamo stati tra i primi che abbiamo iniziato con le vaccinazioni e dunque adesso ci ritroviamo costretti a tenere il bestiame in azienda.
2: A rendere tutto più pesante è stato anche il fuoco, con le stalle piene e gli animali impossibilitati a essere spostati. Gli incendi delle ultime settimane hanno trasformato ogni emergenza in un rischio ancora più grande.
3: Dunque si stanno facendo le scorte di foraggio con sempre rischi maggiori negli incendi, anche se l'allevatore è il primo a salvaguardare i propri terreni.
2: Il nodo adesso è capire quando potranno ripartire gli spostamenti. Per molte aziende il tempo sta diventando il vero avversario. Vaccinare non è bastato e restare fermi significa perdere reddito ogni giorno.
3: Aspettiamo che ci diano una mano, nel senso

0: ciò che ci facciano lavorare. Non diciamo che stiamo chiedendo l'elemosina per ristori, questo e questo, ci facciano lavorare e ci facciano vendere i nostri capi. Perché ormai non è più sopportabile essere bloccati da aprile adesso.
1: Il Cagliari dimentica il KO con l'Inter, il Verona si riprende la Domus e affonda il Lecce, battuto 1-0 grazie alla prima gioia in rosso-blu di Daniel Maldini. Una gioia offuscata dal nuovo infortunio di Felici, che rischia di doversi fermare per una nuova rottura del crociato, e dal lutto di Carlos, che nel pomeriggio ha perso la mamma. Pisacane va sull'usato sicuro con lo stesso 11 visto nelle precedenti uscite di campionato e dopo un brivido sul tentativo di Koulibaly al 29esimo arriva l'episodio decisivo. Angolo di Fazzini e Maldini solo soletto manda la palla in rete. Il gol cambia l'inerzia della gara con il Cagliari che butta in campo quel furore chiesto dal tecnico alla vigilia. Dopo l'intervento di Caprile su Sturic in chiusura di tempo, nella ripresa i rossoblù prendono possesso del campo e hanno il demerito di non concretizzare le tante azioni per chiuderla. Dopo un minuto Maldini serve Mendy che però centra il palo. Ancora Maldini in stato di grazia prima sfiora il bersaglio e poi centra un altro palo su punizione. Entra Felici che però sente cedere il ginocchio ed esce in lacrime per un dolore purtroppo già conosciuto. Tra i sostituti c'è anche il giovane Sugamele che in contropiede rischia di festeggiare l'esordina con un gol. La gara resta aperta e il Cagliari rischia grosso con la mischia finale, ma i tre punti restano in Sardegna e dopo quella col Parma la squadra di Pisacane si prende un'altra vittoria contro una diretta concorrente.
2: Sicuramente la nota stonata di questa sera è l'uscita di Mattia, che ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce, però pensiamo questa sera a goderci questi tre punti e poi da domani analizziamo tutto come facciamo sempre. Maldini è tutto ok, era solo stanco, per cui tutto sotto controllo. Era importante riscattarci. Perché come ho detto anche dopo la serata di Coppa e vi posso assicurare che mi ha ferito e ha ferito tutto il gruppo l'eliminazione, abbiamo dormito poco, ringraziamo sicuramente la gente che dopo una debacle del genere ci ha accompagnato anche direi in modo molto morbido

Ninna Nanna e Antoni Istene è un delicatissimo brano confezionato dai Cordas et Cannas nel 1983 da un testo del poeta desulese Montanaru. Fu anche sigla di Sardegna Canta.

0: La voce di Francesco Pilu, con Gesuino Deiana alla chitarra e Bruno Piccinno alle percussioni. Abbiamo ascoltato i Cordas e Cannas in Ninna Nanna e Antoni Stene.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamoiada, uno dei loro più importanti successi.
1: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare.

0: Nel settembre del 2023, Claudia Crabuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Sa herencia de sos barones.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta.
4: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
5: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

Massimiliano Cussù. Alle tastiere. Massimiliano Ruio alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mereman, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il gruppo dei Sandaria nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Ichnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: Sono le 6:58.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
5: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: In mezzo al frastuono dei clacson, del rombo dei motori e della musica preferita dai due ragazzi, Cabonari è stato dato l'ultimo saluto a Gabriele Galici e Filippo Corongiu, i due giovanissimi che venerdì scorso nel lungomare del Poetto di Quartu hanno tragicamente perso la vita in un incidente stradale a bordo di uno scooter. Le parole durante la messa di Maria Grazia, la mamma di Gabriele, che ha evidenziato la marea di giovani presenti, tutti uniti dal dolore ma nel segno dei valori più puri, ed è a questi valori, agli amici di suo figlio che si aggrappa: per voi, dice, le porte di casa mia saranno sempre aperte. Poi, dopo la funzione, il suo ultimo commovente ideale ballo con il figlio. Per piazzale della Basilica i fuochi d'artificio per avvicinarsi il più possibile a Gabriele e Filippo, ritratti nelle magliette indossati dalle centinaia di ragazzi presenti per l'addio a due amici amati e che non saranno mai dimenticati.
1: Non vogliamo essere trattati come la Cayenne d'Italia, impugneremo dal punto di vista del Tribunale amministrativo e poi incidentalmente anche in Corte Costituzionale.
2: Linea confermata dunque, che di fatto apre lo scontro istituzionale sul 41 bis. La regione va per vie legali davanti all'arrivo in Sardegna UTA dei primi 100 detenuti in regime di massima sicurezza. La presidente Todd evidenzia la mancanza di confronto, di accesso agli atti negati dal governo e di responsabilità anche in risposta alla ricostruzione delle opposizioni.
1: La decisione di concentrare il 41 bis in Sardegna è una decisione di questo governo e quindi questo governo se ne deve prendere la responsabilità e i parlamentari che in questo momento assecondano questo governo se ne devono prendere la responsabilità.
3: La presidente Todd la smetta di prendere per i fondelli sardi. Lei era consapevole ed era d'accordo su questa decisione. Se oggi abbiamo una sezione 41 bis auta è grazie al governo Conte.
2: Lo scontro politico in atto a livello regionale rende fin da ora difficile la trasversalità su un ipotetico nuovo documento del Consiglio per dire no alla servitù carceraria. Dalla massima assemblea sarda, peraltro, si ricorda l'ordine del giorno già approvato lo scorso febbraio e con procedura rafforzata, chiamando in causa il Parlamento.
4: Si sarebbe potuto aprire un tavolo istituzionale, avrebbe permesso allo Stato una collaborazione regionale, di enti locali e anche di altri sistemi che avrebbero permesso di governare meglio questo processo.
2: Veleni sul 41 bis a margine della conferenza stampa di Villa Devoto sul futuro dell'ex Bekert di Macchiareddu, affidato alla nuova ICOM, realtà tutta sarda, il progetto di reindustrializzazione dello stabilimento, oltre alla conferma dei 150 posti di lavoro, previste ulteriori 55 assunzioni, partenza a metà ottobre, con prospettive di rilancio anche del porto canale di Cagliari.
5: Sicuramente non faremo steel cord, è superato il primo punto che è quello del personale, siamo pronti a riqualificare anche il sito dandogli più ampio respiro e facendo un centro servizi anche per le nostre lavorazioni.
6: E questa diventerà una delle principali, lo è già, ma lo diventerà sempre di più, una delle principali attività economiche e industriali di produzione del porto canale di Cagliari.
2: L'opinione pubblica è concentrata sull'arrivo dei 41 bis detenuti in regime di carcere duro e del pericolo infiltrazioni mafiose sul territorio, ma è solo un aspetto della situazione carceri nell'isola che hanno ormai raggiunto preoccupanti livelli di tensione. Con il trasferimento dei detenuti in regime di carcere duro la situazione negli istituti carcerari rischia di esplodere e non si tratta solo di strutture ma di garanzie istituzionali, visto sia dalla parte dei lavoratori sia dei detenuti, ai quali devono comunque essere garantiti servizi, come quelli sanitari.
7: Il problema sanitario è un problema gravissimo, abbiamo una situazione veramente che fa temere una condizione di assoluta precarietà, perché tutti questi problemi vanno assunti e risolti. Innanzitutto è necessario che anche il Ministero si decida a fare un'iniziativa per creare le condizioni che veramente le persone malate, cioè quelle che hanno bisogno di un supporto forte sotto il profilo psichiatrico, trovino una allocazione diversa. Non ha senso mantenere in carcere persone che non sanno neanche che cosa stanno facendo e perché.
2: Ma a rilanciare l'allarme sono gli stessi operatori che lavorano all'interno del carcere. Sovraffollamento e mancanza di personale sono una pericolosa combinazione, esplosa già qualche giorno fa.
8: Non dimentichiamoci quello che è successo a Oristano qualche giorno fa, dove da prima è stata devastata quasi totalmente una sezione detentiva e poi successivamente sono stati aggrediti due colleghi, i quali hanno portato anche delle lesioni.
9: Noi pensiamo che va all'inverso della difesa dell'ambiente.
0: Noi pensiamo che questo impianto vada contro la difesa dell'ambiente naturale e anche contro il turismo, l'economia. Vogliamo che le bocche di Bonifacio rimangano come sono. Nella Corsica, nella Sardegna ne hanno bisogno. Ecco perché noi diciamo no al progetto e voteremo no a tutti i progetti di eolico offshore davanti alle bocche.
10: Basta. Il sindaco di Sartène, leader del movimento indipendentista Core in Fronte e capogruppo nell'Assemblea di Corsica, annuncia battaglia contro la speculazione energetica. In un incontro promosso dal giornalista Mauro Pili, già presidente della regione, al quale hanno partecipato rappresentanti

0: il bestiame in azienda.
1: A rendere tutto più pesante è stato anche il fuoco, con le stalle piene e gli animali impossibilitati a essere spostati. Gli incendi delle ultime settimane hanno trasformato ogni emergenza in un rischio ancora più grande.
0: Dunque si stanno facendo le scorte di foraggio con sempre rischi maggiori negli incendi, anche se l'allevatore è il primo a salvaguardare i propri terreni.
1: Il nodo adesso è capire quando potranno ripartire gli spostamenti. Per molte aziende il tempo sta diventando il vero avversario. Vaccinare non è bastato e restare fermi significa perdere reddito ogni giorno.
0: Aspettiamo che ci diano una mano, nel senso che ci facciano lavorare. Non diciamo che stiamo chiedendo l'elemosina per ristori, questo e questo. Ci facciano lavorare e ci facciano vendere i nostri capi. Perché ormai non è più sopportabile essere bloccati da aprile adesso.
2: Il Cagliari dimentica il KO con l'Inter, il Verona si riprende la Domus e affonda il Lecce, battuto 1-0 grazie alla prima gioia in rosso-blu di Daniel Maldini. Una gioia offuscata dal nuovo infortunio di Felici, che rischia di doversi fermare per una nuova rottura del crociato, e dal lutto di Carlos, che nel pomeriggio ha perso la mamma. Pisacane va sull'usato sicuro con lo stesso 11 visto nelle precedenti uscite di campionato e dopo un brivido sul tentativo di Koulibaly al 29esimo arriva l'episodio decisivo. Angolo di Fazzini e Maldini solo soletto manda la palla in rete. Il gol cambia l'inerzia della gara con il Cagliari che butta in campo quel furore chiesto al tecnico alla vigilia. Dopo l'intervento di Caprile su Sturic in chiusura di tempo, nella ripresa i rossoblù prendono possesso del campo e hanno il demerito di non concretizzare le tante azioni per chiuderla. Dopo un minuto Maldini serve Mendy che però centra il palo. Ancora Maldini in stato di grazia, prima sfiora il bersaglio e poi centra un altro palo su punizione. Entra Felici che però sente cedere il ginocchio ed esce in lacrime per un dolore purtroppo già conosciuto. Tra i sostituti c'è anche il giovane Sugamele che in contropiede rischia di festeggiare l'esordina con un gol. La gara resta aperta e il Cagliari rischia grosso con la mischia finale, ma i tre punti restano in Sardegna e dopo quella col Parma la squadra di Pisacane si prende un'altra vittoria contro una diretta concorrente.
3: Sicuramente la nota stonata di questa sera è l'uscita di Mattia, che ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce, però pensiamo questa sera a goderci questi tre punti e poi da domani e analizziamo tutto come facciamo sempre. Maldini è tutto ok, era solo stanco, per cui tutto sotto controllo. Era importante riscattarci, perché come ho detto anche dopo la serata di Coppa, vi posso assicurare che mi ha ferito e ha ferito tutto il gruppo l'eliminazione. Abbiamo dormito poco. Ringraziamo sicuramente la gente che dopo una debacle del genere ci ha accompagnato anche direi in modo molto morbido

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Enza, convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Edo, sei pronto?
9: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
8: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
9: Hai già scelto il tuo pigiama?
8: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
9: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
8: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
9: Pigiamarun.it.
10: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: La playlist.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
9: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.

0: precisando che le altre 7 persone risultano ancora disperse. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma il presidente del paese, Rodrigo Paz Pereira, ha indicato come probabile un incendio provocato dalla manipolazione impropria di esplosivi conservati nella struttura. Paz ha annunciato il lutto nazionale e una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
1: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma, sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
0: Lorena Sceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Bella e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'TAC sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni.
1: 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta è quanto accaduto a Genova nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
0: Il calcio, vittoria aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket. Le ragazze di Capobianco, dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA, pagano dazio alla stanchezza e vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì alle 20:45 contro l'Australia per accedere ai quarti di finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Prima edizione di questo martedì 8 settembre, buongiorno Daniele Casini dalla redazione di Radiolina. In apertura alla cronaca, il blitz nel Sulcis da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Sassari, della compagnia di Ozieri e della compagnia di Iglesias, col supporto di personale dello squadrone liportato cacciatori di Sardegna, del nucleo cinofili da Basante e dell'undicesimo nucleo elicotteri carabinieri di Elmas. Dopo un'ordinanza del GIP di Sassari in Milino, soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. L'indagine dovrebbe fare riferimento all'omicidio di Marco Pugeddu, soccorritore del 118, ucciso il 7 agosto 2025 mentre era in servizio a Buduso. Aggiornamenti nelle prossime edizioni del GR su unionesarda.it. Il clima protagonista del focus principale dell'Unione Sarda di oggi è scomparso per quasi tutta l'estate. L'assenza del maestrale ha reso ancora più caldi gli ultimi mesi, ma ora la percezione comune è confermata dai dati scientifici. L'ARPAS ha rilevato un calo della frequenza delle giornate con vento da nord-ovest in alcune zone anche del 25%. Le temperature alte hanno anticipato la vendemmia e costretto le cantine a rivedere i piani nei prossimi giorni in attesa una piccola perturbazione. Ancora polemiche sui detenuti soggetti al regime del 41 bis trasferiti nelle carceri sarde. Dopo l'allarme di sindaci preoccupati dalle ripercussioni sui loro territori, c'è anche quello di sindacati sugli effetti del sistema sanitario. La UIL, chi garantirà le spese mediche? Intanto, anche dal punto di vista politico, il dibattito è acceso. La governatrice Todde parla di discriminazione da parte del governo che avrebbe scelto la Sardegna per liberare Viterbo e quindi una regione governata dal centrodestra. La presidente Todde oggi scopre la Cayenne d'Italia, dove era quando si preparava il calcio. Parole del deputato Pitalis. La morte dei due giovani al poeta ieri funerari Gabriele Filippo alla Basilica di Bonaria a Cagliari, fumogeni, palloncini, un corteo di scooter per salutare i due ragazzi morti nel lungomare cagliaritano all'alba di venerdì scorso. Il dolore dei genitori, speriamo che la loro morte insegni qualcosa ai ragazzi. Cambiamo decisamente argomento, un appuntamento per questa sera, la musica protagonista Luogo Santo con il concerto gratuito di Ermal Meta. Dopo la prima tappa del tour a Carloforte, il cantatore ha scelto ancora la Sardegna per chiudere la sua tournée, appuntamento previsto alle 22 in piazza Incoronazione. Chiudiamo con lo sport e il calcio, l'importante meritata vittoria.

0: di ieri sera del Cagliari. Caladomos ha vinto 1-0 contro il Lecce grazie alla prima rete di Maldini. In rosso-blu due pali, tante occasioni sprecate hanno tenuto la gara in bilico sino al fischio finale. Tegola felici, Sitem nuovo infortunio al ginocchio. È tutto per adesso, fra poco su Radolina Caffè Corretto con Matteo Vercelli, le news invece torno fra un'ora.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura a Centro Commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Le 8 e 7 minuti, martedì 8 settembre, ben trovati da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia per questa nuova puntata di Caffè Corretto. Una buona mattinata di cuore a tutti quanti. Iniziamo come di consueto con la rassegna stampa, partendo dall'Unione Sarda in edicola oggi, che dedica la sua apertura di giornale al clima. L'isola ha perso il maestrale, questo è il titolo scelto dall'Unione Sarda in edicola oggi. I dati dell'ARPAS, frequenza delle giornate di vento in calo fino al 25%. Il caldo ha costretto le cantine a rivedere i piani, si inizia a vendemmiare a notte fonda. Nelle due pagine interne, a pagina 2 e a pagina 3, i servizi di approfondimento su questi due temi, quello appunto del clima con la scomparsa del maestrale, colpa dell'anticiclone africano, l'ARPAS nell'isola giornate ventose in calo appunto fino al 25%, l'alta pressione sul Mediterraneo ha bloccato i flussi d'aria fresca da nord-ovest e le previsioni insomma ci danno un po' di speranza. Il grandissimo caldo che ci ha praticamente accompagnato per oltre due mesi sembra arrivato quasi alla conclusione, verso la fine della grande afa nell'isola tornano le piogge, il fresco fra domani e giovedì. Le previsioni, in arrivo una perturbazione dall'Atlantico, chiaramente anche le conseguenze sull'agricoltura, in particolare sulla vendemmia. Il caldo detta i tempi, ora la raccolta inizia a notte fonda, dalle cantine i primi bilanci aiutati dalle precipitazioni invernali. I lavori nei vigneti sono iniziati con 10 giorni d'anticipo rispetto al 2025. L'estate 2026 è stata la più torrida dal 1950, questa la ricerca del CNR. Questa la tematica e gli argomenti affrontati in apertura dell'Unione Sarda, che poi ritorna su quella che viene definita appunto l'emergenza detenuti al 41 bis, chi garantisce le cure mediche. Nel servizio, a firma di Massimiliano Reis, i boss auta per liberare Viterbo, la metà dei detenuti al 41 bis proviene dal carcere laziale, l'isola si ribella, sarà un tema che approfondiremo poi durante la puntata di Caffè Corretto proprio con il collega Massimiliano Reis, che sta seguendo questa vicenda per conto dell'Unione Sarda da quando è iniziata alcuni giorni fa, e c'è anche l'intervento della Todd che contrattacca. Faremo ricorso anche alla Consulta, chiaramente in primo piano al centro la foto del Cagliari con la vittoria, la prima di Maldini vale 3 punti, decisiva la rete di testa alla mezz'ora, infortunio per Felici, ne parleremo anche di questo oltre che nella rassegna stampa dedicata alle pagine sportive anche con il collega Lele Casini. Poi sempre dalla prima l'addio a Filippo e Gabriele, sarete sempre con noi, fumogeni e balli in ricordo dei due ragazzi morti, il toccanti servizi e non può essere diversamente, a firma di Sara Marci a pagina 6 dell'Unione Sarda. Filippo e Gabriele sempre con noi, il dolore dei genitori, speriamo che la loro morte insegni qualcosa ai ragazzi. Cagliari, era appunto il funerale. Cagliari fumogeni sul sagrato di Bonaria e cortei in scooter per l'ultimo saluto ai due giovani, ricordiamolo, morti nella terribile tragedia, nell'incidente del Poetto di alcuni giorni fa. Oristano, febbre del Nilo, la guardia è alta, anche qui gli approfondimenti nel servizio a firma di Valeria Pinna. E poi San Teodoro, il caos movida, controlli e arresti anche in questo caso. Tutti i dettagli all'interno dell'Unione Sarda nel servizio a firma di Fabio Ledda. Chiaramente c'è tutta l'analisi anche sulle conseguenze e le reazioni dopo il voto in Sassonia, tema che tiene banco soprattutto nelle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, e anche la pace difficile, così la definisce l'Unione Sarda, la missione diplomatica degli Stati Uniti, Putin e Zelensky restano lontani. La prima pagina della Nuova Sardegna, il titolo di apertura sulle rinnovabili, isola indietro, il peso ricade sui territori, gli esperti, ogni provincia deve farsi carico della sua quota, ovviamente spazio anche al 41 bis, la regione ricorre al TAR. Ora c'è il primo intervallo musicale con Sombro.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi
3: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: Pan, sardi come voi.
5: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi, chirurgo.

oltre ad indicare un'apertura con la fotonotizia sul fenomeno AfD, segreti nomi dietro il boom degli antisistema, anche la vicenda di Ranucci, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci, il faccendiere parla al PM, il Fatto Quotidiano, l'analisi del voto in Sassonia, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, dopo Merz, l'onda nera prosciuga conservatori popolari e moderati. Ora c'è Madame con Mama no Mama.

Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di martedì 8 settembre, sono le 8:25 minuti, concludiamo la terza parte dedicata alla rassegna stampa, allo sport, alle tematiche sportive, iniziando dall'Unione Sarda con il Cagliari, che nel titolo di apertura all'interno delle pagine dedicate allo sport, il Cagliari non stecca le gare che contano, si aggiudica anche lo scontro diretto con il Lecce grazie a un gol di Maldini alla mezz'ora, questo il titolo e l'analisi di Fabiano Gaggini, il riscatto dopo la sconfitta con l'Inter, eliminazione dalla Coppa, colpiti due pali, ansia per Felici, di nuovo KO. E poi tutte le pagelle, signore e signori, è Maldini che vi parla, Rodriguez superlativo, Winks detta i tempi dopo una crescita continua, Fadera fumoso, tra i migliori, e anzi il migliore viene appunto eletto da Fabiano Gaggini e le sue pagelle, Maldini per il gol e anche per un'ottima davvero prestazione, oltre a una splendida punizione che la sua conclusione è finita contro il palo, altrimenti appunto sarebbe stato davvero una giornata da incorniciare, ma basta così perché abbiamo insomma conquistato, il Cagliari ha conquistato i tre punti e dunque per l'Unipol Domus una grande festa, e proprio anche lo stesso Maldini che racconta la sua splendida serata, è bello vincere in casa davanti ai nostri tifosi, Rodriguez riscatta l'errore in Coppa, non era facile, ringrazio i compagni, queste le parole di due dei protagonisti, così come Fazzini, dobbiamo continuare così, e anche le parole del presidente Giulini, questo è un successo che per noi vale 6 punti, il massimo dirigente ha fatto le condoglianze a Carlos per la morte della madre, il gol, e dopo il gol Maldini appunto ha dedicato, ha mostrato la maglia di Carlos proprio per la morte della mamma. Cagliari orgoglio pisacane, la squadra voleva i tre punti e si è visto in ogni momento, il tecnico loda l'atteggiamento mostrato dai suoi, dopo il Verona avevamo dormito poco per il KO di Francesco, invece si lamenta su un contatto in aria al 94esimo, queste e poi appunto

0: la purtroppo anche la nota, la brutta nota stonata con l'incubo Felici esce in lacrime. L'infortunio, il rischio è di un altro lungo stop, probabilmente oggi se ne saprà di più, ma davvero l'impressione è che si tratti di qualcosa davvero purtroppo di molto serio, e anche questo sarà uno dei temi che affronteremo durante la mattinata insieme con il collega Lele Casini, sempre dall'Unione Sarda. Per il calcio regionale, il Monastir, o meglio per la Serie D, il Monastir è partito con il piede giusto, ha sbancato Barisaro con un gol di Mameli allo scadere, è stato speciale. Contro l'Atletico Lodigiani, bianco-blu debutteranno in casa, si giocherà sabato alle ore 15. Invece in Serie C, la Torres si lecca le ferite, Greco pensa ai giovani, chiaramente ampio spazio anche agli altri sport, in particolare la Formula 1 con il fenomeno Antonelli, chi se l'aspettava, parla Marco Patichimi, leader mondiale, che ha vinto a Monza gli inizi difficili, la scommessa e le poche speranze della Ferrari. E poi i mondiali di basket con femminile con la Cina che punisce una stanca Italia, e anche le notizie da tennis, triathlon e box. Per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, in primo piano, in apertura, una giornata con Kimi in mondiale di mangio. Antonelli ha festeggiato sul kart con il team e la famiglia. Ricorderò Monza per sempre, ora pensa a vincere a Madrid, gli spaghetti nella Coppa, meglio quelli di nonna. Queste le parole di Kimi Antonelli. Mentre si parla oramai anche di Champions, via la Champions per l'Inter subito l'esame Real, il rumore dell'amico Mourinho, sfida speciale, Kivu, gli devo tanto ma non lo copio. Chiaramente dalla prima pagina anche l'altro posticipo di ieri dopo il Cagliari-Lecce, anche la Lazio che è andata a vincere a Udine 2-1, Lazio boom ancora Frattesi, Gattuso primo con Inter e Roma. Infine Tutto Sport si concentra sulla Juventus, la nuvola di Spalletti, Juve sfortuna fantozziana, 9 KO, Locatelli shock, va sotto i ferri e si ferma Bogà per un guaio muscolare. Ora ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:29.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
9: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
10: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
11: Pensa, convenienza.
12: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
11: una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
13: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
14: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
15: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, il martedì 8 settembre, le 8.33 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Emanuele Cozzolino. Tra poco parleremo ancora di Cagliari per un'analisi più approfondita della vittoria di ieri contro il Lecce, anche per quella che è stata la tegola dell'infortunio capitato a Mattia Felici. Ne parleremo con il collega Lele Casini per raccontare appunto questi tre importantissimi punti conquistati dalla squadra rossoblu allenata da Pisacane. Ora ci sono i Sarazza.

0: Eccoci nuovamente in diretta martedì 8 settembre, le 8:37 minuti, caffè corretto. Parliamo ora di Cagliari, perché insomma ieri ci siamo lasciati con Lele Casini, che ieri mattina, insomma, speranzosi, e diciamo che sono arrivati tre punti davvero importanti e anche convincenti.
1: Sì, convincenti per quello che si è visto in campo. Quei sette minuti di recupero però io li eviterei nel corso della stagione, di avere con questa frequenza le partite ancora in bilico, anche perché il Cagliari obiettivamente, per quello che ha fatto vedere in campo, l'ha detto anche Di Francesco, è stato nettamente superiore. I numeri che propone anche oggi l'Unione Sarda nelle statistiche sono abbastanza emblematiche: solo due tiri in porta da parte del Lecce, 11 da parte del Cagliari, due pali, tantissime occasioni, anche quelle occasioni che non vengono definite come delle vere e proprie occasioni, perché non c'è stato un tiro in porta, però quando ti trovi Romano dopo là davanti alla porta e non tirano e la passano, ti fa capire che comunque la superiorità è stata netta. Però poi nel finale rischi con una rovesciata, con quei mischioni, possibile rigore, hanno gridato lo scandalo, sì, anche le televisioni nazionali ieri. Devo dire la verità, il rigore su Undrici poteva anche stare, ma mi è sembrato in caduta libera già da prima. Cioè, là l'arbitro e il VAR hanno valutato nel modo giusto, hanno interpretato che il giocatore Lecce si sia lasciato andare. Poi il contatto c'è, però è successivo al fatto che lui si sia lanciato, ed era praticamente tutto il secondo tempo che stava effettuando.
0: Anche perché mi sembra che sia ormai in linea con quella che sarà il metro di questa stagione.
1: Sì, allora,
0: onestamente
1: devo dire la verità, ieri bravo l'arbitro, a prescindere dalla decisione finale, mi è piaciuto, perché poi alla fine è stato equilibrato. Io quello che ho sempre criticato è l'equilibrio, è la coerenza. Se tu fischi certe cose dall'inizio alla fine in quel modo, a me va benissimo, anche perché i giocatori si adeguano in base al tuo tipo di arbitraggio. Non mi piacciono da prima a secondo tempo i cambiamenti totali di interpretazione, poi nelle fasi della gara chiaramente l'arbitro può avere degli atteggiamenti diversi. È soprattutto equilibrato e coerente tra le due squadre, cioè lo stesso tipologia di fallo, non la fischi da una parte, non la fischi dall'altra. Sui cartellini ce ne sono stati pochi, se non sbaglio tre, e sono stati tutti giusti. Bene l'arbitraggio, finalmente possiamo dire, lo dico io quindi va bene. Il Cagliari bene, direi a tratti benissimo, però bisogna chiuderle. Il Cagliari deve crescere, fare quello step là se vuole togliersi già dal girone d'andata dalle zone basse. Sei punti sono tanti, non vuol dire niente, però hai dato delle risposte importanti. Hai subito solo una rete dall'Inter in tre partite, lasciando perdere la Coppa Italia, dico, in campionato, e poi nonostante l'emergenza in attacco tiri fuori il Primavera, e come al solito Primavera ti fa un partitone, quindi
0: sì.
1: Ogni cosa che tocca Pisacane ormai è tipo remida. Nella festa sportiva,
0: sì,
1: c'è
0: purtroppo
1: Chiaramente l'aspetto umano, sia per Kevin Carlos che ha perso la mamma, sia per Mattia Felici, che io quando ho visto si fermava, è come se l'avessi sentito anch'io il ginocchio rompersi. Speriamo che sia meno grave del previsto, però dalle parole sue, da quello che ha detto anche Pisacane in conferenza, non ci sono buoni segnali, e sarebbe un grande peccato. E ricorda la situazione di Rog, che si è trascinata nel tempo, sperando che non sia uguale.
0: Sì, davvero in bocca al lupo a Felici,
1: Rob, Pavoletti,
0: sì,
1: cioè purtroppo chi si rompe il ginocchio o il recupero è totale, con i tempi giusti e con le situazioni giuste, anche un pizzico di fortuna, oppure magari si può trascinare. L'augurio non è questo per Mattia Felici, è giovane, c'è tutto il tempo, però è chiaro che in questo momento non è il problema il ginocchio quanto l'aspetto psicologico, per che ritorni dopo aver fatto più di sei mesi di riabilitazione, torni in campo e ti rompi di nuovo. Non è bello da affrontare psicologicamente.
0: Tra l'altro dopo insomma le notizie di mercato, il fatto che sembrava dovesse andare via, poi il resto viene giustamente buttato subito in campo.
1: Comunque è uno di quei giocatori che serve a Pisacane per spaccare la partita, infatti uno dei primi campi è sempre stato lui.
0: Quindi insomma auguri davvero a Felici, grazie a Lele Casini per essere intervenuto, tanto ci riaggiorneremo e ti scoccerò ancora in queste giornate, anche perché poi sabato si torna subito in campo, quindi
1: esatto,
0: c'è da raccontare.
1: Non c'è molto tempo.
0: Dimentichiamoci Lecce, pensiamo all'Atalanta, grazie ancora a Lele Casini.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corsa o camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi. Olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto

0: mercoledì il contesto resterà per il momento invariato, con temperature massime, per lo più stazionarie. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Nuovamente in diretta alle 8:48 minuti, martedì 8 settembre, caffè corretto con Matteo Vercelli e Emanuele Cozzolino in regia e con il secondo ospite che annuncio subito e ringrazio per aver accolto il nostro invito, Giulia Muroni, direttrice artistica del Festival Fuori Margine. Buongiorno.
2: Buongiorno Matteo.
1: Allora, racconteremo e parleremo non soltanto del festival, del Fuori Margine Festival che inizia il 13 settembre, ma un po' anche di quello che avviene in Sardegna, in particolare a Cagliari nell'ambito culturale, e anche del fatto che una iniziativa importantissima nella gestione anche dall'Exma, quindi insomma tanta carne al fuoco. Iniziamo appunto con la presentazione del Fuori Margine Festival, inizierà il 13 settembre, sono davvero tanti gli appuntamenti che porterete avanti per diversi mesi.
2: Sì, intanto un'aggiunta, io co-dirigo Fuori Margine insieme a Mumi Falchi, questo ci tengo a dirlo perché si tratta di una curatela, una direzione plurale e intergenerazionale, che significa che è qualcosa che riguarda una pratica anche di trasmissione, ma anche di specchiamento di competenze, di complementarietà, in cui Mumi Falchi, che è fondatrice dell'associazione di riferimento, infatti Fuori Margine si crea sul solco e alla sua 32esima edizione di fatto, perché esiste sulle basi dell'associazione Spazio Danza. Mumi Falchi è la fondatrice, io lavoro con lei ormai da anni ed è questo doppio sguardo ci consente anche di raggiungere e arrivare a incontrare e intercettare delle realtà differenti. Iniziamo il 13 settembre con Irene Russolillo, uno dei, come già anticipato, uno degli spazi sarà l'Exma, proprio perché all'Exma noi facciamo parte dell'impresa consortile che ora gestisce l'Exma, ora per 25 anni, grazie esatto. A un partenariato speciale pubblico-privato, e quindi sarà proprio dentro l'Exma, su vari luoghi, sia all'aperto che al chiuso, che accadranno le performance artistiche. Iniziamo con Irene Russolillo, però poi già il secondo appuntamento in realtà è uno dei pochi che accadranno fuori dall'Exma, perché saremo con la compagnia Dom, saremo all'interno di un progetto che si chiama Block e che accadrà all'ex centrale di Santa Gilla. Si tratta di un progetto con cui lavoriamo con Bus Station e Sardegna Teatro nell'ambito di Cagliari dal Vivo, quindi dei progetti per le periferie. Un'architettura temporanea, quindi uno spazio allestito ad hoc, anche in una zona interessante della città, in una zona non scontata rispetto alla programmazione culturale, accoglierà Dom, ma anche musica techno, appunto quella garantita da Bus Station, e anche altri lavori performativi.
1: Ecco, in 30 secondi poi avremo lo spazio musicale e continueremo a parlare subito dopo. Quanto è complicato portare avanti per 32 anni un'iniziativa così complicata?
2: Allora, io non c'ero per 32 anni, nel senso che ne ho 36 e quindi non ero lì presente.
1: Siete quasi coetanei.
2: È complicato, ci sono dagli ultimi 10 anni e so quanto è complicato, tra miopie istituzionali,

0: Complessità anche, tutta una più generica complessità a lavorare sul contemporaneo in Italia, dove comunque c'è l'arte e tutti i processi creativi più legati o alle tradizioni locali o ai cosiddetti beni culturali, quindi la cultura intesa come un bene culturale da proteggere, ma non da creare. Quindi una cultura.
1: Parleremo ancora di questo tema subito dopo lo spazio musicale. Parlar d'amore, safe.

0: d'amore.
1: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 8 settembre, sono le 8:56 minuti, siamo in collegamento con Giulia Muroni, direttrice artistica del Festival Fuori Margine insieme a Momi Falchi. Abbiamo detto e ricordato che si parte il 13 settembre, si andrà avanti fino al 5 dicembre, tutti gli appuntamenti davvero tanti li troverete, correggimi se sbaglio, Giulia, sul sito fuorimargine.eu, insomma, per avere così chiaro, sì. Tu immagino anche sulle pagine social, in modo tale
2: sui
1: da avere.
2: Social media, sì, su Facebook e Instagram.
1: Quindi
2: sì,
1: avrete modo di poter analizzare davvero i tanti appuntamenti previsti. Abbiamo già accennato e hai già accennato su questo importante partenariato che nasce tra pubblico e privato per la gestione di un centro importante come l'Exma, e per tanti anni questo permetterà davvero di poter programmare forse quello che manca quando si ha poi uno spazio importante e ampio per poter poi svolgere una serie di iniziative, di progetti.
2: Sì, certo, si tratta, è stata una procedura molto lunga, il comune ha richiesto tutta una serie si è sincerato di tutta una serie di dati di affidabilità da parte dell'impresa consortile e si è in primo luogo ha approvato il progetto culturale, che è un progetto culturale generativo, formativo, che intercetta comunque anche delle necessità di una città che deve fornire delle risposte alle persone giovani, che non siano soltanto delle risposte in termini di daspo o di aperitivo, ma anche alla ricerca proprio di spazi che non siano luoghi immediatamente messi a reddito. Nell'ambito dunque di un progetto culturale appunto di ampio respiro ci troviamo in questa felice condizione, ma ci troviamo non a immaginare di possedere un posto per 25 anni, ma di essere un crocevia. E per la prima volta a Cagliari esiste un luogo dedicato alla danza. Dentro questo grande progetto dell'Exma c'è uno spazio che è quello gestito primariamente da noi, dedicato alla danza. Sono tanti anni ed è uno spazio comunale, sono tanti anni che le moltissime associazioni che abitano Cagliari della regione lo richiedono, e dunque ci sentiamo di voler essere un'interlocuzione, non stiamo immaginando di appaltarlo, ma di diventare uno spazio aperto ad una comunità.
1: Anche perché se il Festival Fuori Margine ha raggiunto l'età di 32 anni, significa che comunque c'è un seguito, c'è un interesse, c'è una storia che va avanti da tanto tempo e che viene apprezzata.
2: Sì, c'è una affidabilità gestionale. Purtroppo questa cosa non è detto che sia la storicità di necessità implichi poi una credibilità culturale. In questo caso noi crediamo che ci sia e abbiamo dei riscontri che sono dei riscontri nazionali e internazionali. Io adesso mi trovo a Roma, dove ieri nel contesto di Short Theater al Mattatoio a Testaccio c'è stata una nostra produzione, tra poco ci sarà il debutto di un'altra nostra produzione al Festival Milano Oltre. Insomma, è un festival che poi è riconosciuto alla regione come centro della danza, è un festival che si muove su diversi aspetti e soprattutto che cerca di incidere non come un evento, non come una kermesse di eventi, come si dice nei comunicati stampa, ma invece come un'azione culturale generativa e che ha rilascio lento e che quindi abbia la capacità anche di creare delle cose. Non a caso, anche vedendo guardando la programmazione, si vedono dei nomi sardi, proprio perché abbiamo anche lavorato, investito su persone, giovani danzatrici che provengono dalla Sardegna, magari hanno studiato altrove anche a livello internazionale e in Sardegna vogliono riportare i loro lavori, ma non necessariamente fermarsi, ma anche transitare. Quindi è proprio dentro quest'idea di un transito degli artisti e delle artiste che comunque sentiamo la responsabilità di fornire degli strumenti.
1: Ricordiamo quindi 13 settembre, il primo appuntamento all'Exma. Grazie a Giulia Muroni per essere stata con noi.
2: Grazie Matteo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shchebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con droni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
5: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
6: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz è quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Sigmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
5: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla Procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Vella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Vella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
6: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
5: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo argentino è stato battuto dal numero 1 del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set, vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Radiolina.
10: Radio Notizie.
11: Nuova edizione della GR Radiolina. Ancora buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. Ritorniamo sulla notizia di apertura, la cronaca, il blitz nel Sulcis dei Carabinieri, il nucleo investigativo del comando provinciale di Sassari, della compagnia di Ozzile e della compagnia di Iglesias, col supporto del personale dello squadrone eliportato cacciatori Sardegna, del nucleo cinofili a Basanta e dell'undicesimo nucleo elicotteri carabinieri di Elmas, dopo un'ordinanza del GIP di Sassari. Il delitto Pugeddu, chiaramente è la natura dell'indagine, con la svolta, quattro arresti nel Sulcis, i carabinieri in azione a Iglesias, Nugis e Carboni, eseguite misure cautelari per l'omicidio del soccorritore ucciso a colpi di pistola nel 2025 a Buduso. Chiaramente aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro GR su unionesarda.it. Ed è stata aperta un'inchiesta sulla morte di Giovanni Orani, l'ingegnere trovato senza vita a Sassari lo scorso 23 agosto all'interno della sua autovettura nella zona di Scala di Gioca. Il fascicolo, al momento contro ignoti, di cui titolare la PM Elisa Succu, intende fare chiarezza sulle circostanze della scomparsa del 44enne. Dopo l'autopsia potrebbe essere analizzata anche la vettura. Ancora polemiche sui detenuti soggetti al regime del 41 bis trasferiti nelle carceri sarde. Dopo l'allarme dei sindaci preoccupati dalle ripercussioni sui loro territori, c'è anche quello dei sindacati sugli effetti nel sistema sanitario. La UIL, chi garantirà le spese mediche? Intanto anche dal punto di vista politico il dibattito è acceso. La governatrice Todde parla di discriminazione da parte del governo che avrebbe scelto la Sardegna per liberare Viterbo e quindi una regione governata dal centrodestra. La presidente Todde oggi scopre la Cayenne d'Italia, dove era quando si preparava il carcere. La risposta del segretario regionale di Forza Italia, Pittalis. La morte di due giovani al Poetto ieri, funerali di Gabriele Filippo alla Basilica di Bonaria a Cagliari, fumogeni, palloncini, un corteo di scooter per salutare i due ragazzi morti nel lungomare cagliaritano all'alba di venerdì scorso. Il dolore dei genitori, speriamo che la loro morte insegni qualcosa ai ragazzi. La musica protagonista questa sera a Luogo Santo con il concerto di Ermal Meta. Dopo la prima tappa del tour a Carloforte, il cantatore ha scelto ancora la Sardegna per chiudere la sua tournée, appuntamento previsto alle 22 in piazza in Coronazione. Chiudiamo con lo sport e il calcio. L'importante e meritata vittoria di ieri sera del Cagliari alla Domus contro il Lecce per 1-0 grazie alla prima rete di Maldini in rosso-blu. Due pali, tante occasioni sprecate, hanno tenuto la gara in bilico sino al fischio finale. Tegola felici, si teme nuovo infortunio al ginocchio. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione. Prossimi news fra un'ora. I
12: want it to be free. Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
16: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
17: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, martedì 8 settembre alle 9:11 minuti. Ancora un saluto da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Parliamo ora dei detenuti al 41 bis. Lo facciamo con il collega Massimiliano Reis dell'Unione Sarda. Ciao Massimiliano, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno Matteo, buongiorno agli ascoltatori di Radiolina, buongiorno a tutti.
1: Allora, stai seguendo dal primo giorno, insomma, la vicenda dei detenuti al 41 bis, una tematica che sta chiaramente creando enormi scontri politici, una rivoluzione, una rivolta tra virgolette in Sardegna, tanti davvero i temi. Ecco, iniziamo a raccontare un po' la parte politica con gli scontri e con i contrattacchi anche della presidente Todde, insomma, di questa vicenda che sta creando appunto tante polemiche.
10: Sì, in effetti è così. Ieri la presidente della regione Alessandra Todde ha convocato una conferenza stampa che in realtà non era certamente legata al tema della 41 bis, dell'arrivo dei boss a Uta, nel carcere di Uta, però inevitabilmente si è parlato anche di questo tema che in questi giorni tiene banco. La Todde ha preannunciato anche un ricorso alla Corte Costituzionale su questa vicenda. Vedremo come si svilupperà questo caso. Sempre inizio ha detto che la presidente Todde che la Sardegna veniva anche in questo caso ridotta a colonia. Si tratta, è stato detto, dell'ennesima servitù, dell'ennesimo vincolo imposto alla Sardegna. E quindi e poi c'è stato anche ieri lo scambio

0: dottore Gratteri ci ha detto che il rischio di infiltrazione è molto concreto e occorre innanzitutto rafforzare gli organici delle forze, le forze dell'ordine e poi controllare i flussi finanziari, controllare gli investimenti immobiliari, ma anche la richiesta di nuove residenze. Insomma, occorre fare un'opera di controllo sul territorio che è opportuno per evitare infiltrazioni, rischi di infiltrazioni nel territorio.
1: Grazie al collega Massimiliano Reis, ovviamente continueremo a leggerti sull'Unione Sarda insieme ai colleghi. Grazie ancora a Massimiliano Reis.

0: eccetera. In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Caffè Corretto.
2: Rush finale di questo Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia, martedì 8 settembre, sono le 9:22 minuti. Tra poco in studio con noi il collega di unionesarda.it Enrico Fresu per tutte le news sul sito dell'Unione Sarda, in particolare sulla svolta sul delitto Pugeddu con le indagini che hanno portato all'arresto di 4 persone nel Sulcis. Tutti i dettagli fin qui disponibili tra pochissimo, quindi restate con noi. Subito dopo la musica ci sono Merck e Cremon con Partenope.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di martedì 8 settembre alle 9.25 minuti, gli ultimi istanti insieme per parlare di tutte le novità sull'unionesarda.it e lo facciamo insieme al collega Enrico Fresu. Ciao Enrico.
1: Buongiorno Matteo e buongiorno a tutti.
0: Ovviamente tutte le news sull'inchiesta sul delitto Pugeddu, la svolta stamattina con 4 arresti nel Sulcis.
1: Sì, notizie che ci stanno arrivando man mano, le ultime sono arrivate proprio mentre venivo qui in studio. Questa mattina il blitz nel Sulcis, a Nugis, Iglesias e Carbonia, che ha portato a 4 arresti dei presunti mandanti e esecutori dell'omicidio di Marco Pugeddu, che lo ricordiamo era stato ucciso con 4 colpi di pistola mentre si trovava nella sede del 118 di Budusò. Un killer avuto scoperto chiese di lui: se lo trovo davanti gli sparo 4 colpi al petto per poi far perdere le sue tracce. C'erano stati in quest'anno le indagini non si sono mai fermate, sono stati iscritti dei nomi nel registro degli indagati e questa mattina il GIP ha autorizzato gli arresti, che questa mattina sono stati eseguiti. Stando a quanto emerge, tra gli arrestati ci sarebbero l'ex compagna di Pugeddu e un collega nonché uomo legato sentimentalmente all'ex compagna di Pugeddu. Loro sarebbero i mandanti del delitto, mentre i killer sarebbero stati individuati nel campo Rom di Caputacquas a Carbonia, dove stamattina sono stati effettuati degli arresti. Il

0: pezzo del delitto, secondo ancora quanto emerge, sarebbe stato di 15.000 euro, cioè 15.000 euro sarebbero stati i soldi consegnati ai sicari che poi hanno eseguito materialmente l'omicidio. Sarebbe stata, durante una perquisizione effettuata nelle scorse settimane, sarebbe stata trovata all'interno di una roulotte nel campo la pistola, l'arma utilizzata per l'omicidio, e questo episodio e gli stessi protagonisti di questo delitto sarebbero i medesimi di un precedente che era emerso nel corso delle indagini, cioè in aprile 2025 Pugedu era stato aggredito mentre tornava da una serata in pizzeria. Pugedu, originario di Portovesme, mi sono dimenticato di dirlo, mentre tornava dalla pizzeria nel Sulci, mentre cambiava uno pneumatico dell'auto, sarebbe stato aggredito e colpito con una piccozza. Si ipotizzava un crick, invece a quanto pare una piccozza, colpita alla testa da una piccozza, una aggressione che aveva portato a un lungo ricovero in ospedale a seguito di numerosi interventi alla testa, e sarebbe stata trovata anche l'arma utilizzata per quell'aggressione. Come si dice, il cerchio pare essersi chiuso, sul delitto hanno lavorato i carabinieri di Sassari con la procura di Sassari. Questa mattina decine di uomini dei carabinieri hanno eseguito i provvedimenti di fermo e di arresto. Durante la giornata daremo ulteriori dettagli su questa vicenda tragica.
1: Sì, infatti, chiaramente non c'è soltanto questo, ma tanto altro.
0: Sempre da Sassari è stata aperta un'inchiesta sulla morte di Giovanni Orani, un ingegnere che si pensa, o meglio, la versione ufficiale dice che si sia tolto la vita lanciandosi con l'auto in una scarpata vicino a Scala di Giocca. È stata aperta un'inchiesta per ricostruire la vicenda, quindi non è inquirenti non scartano l'ipotesi che si possa essere trattato di qualcosa di diverso da un suicidio, o comunque vogliono ricostruire tutte le fasi delle ultime ore dell'ingegnere. Quindi il collega Emanuele Frulli ci informa che la procura di Sassari indaga anche su questa vicenda. Cambio completamente argomento per alleggerire, anche stanotte una nottata di caldo per chi in casa non ha il condizionatore o ha voluto risparmiare per non accenderlo. In teoria questa l'ennesima ondata, ma l'abbiamo detto così tante volte che non ci credo neanche io, ma te lo dico, però questa volta dicono che sia quella buona, dovrebbe nel giro di 36-48 ore dovrebbe cambiare la circolazione dell'aria, dovrebbe entrare quel famoso maestrale del quale ci siamo dimenticati.
1: Esatto.
0: Perché il maestrale quest'estate non ha soffiato, come scrive l'Unione Sardegna.
1: Sì, l'abbiamo raccontato, infatti si è perso il maestrale, grazie Enrico Fresu per essere stato con noi. Ovviamente tutte le informazioni non soltanto sul sito di unionesarda.it, ma sui vari telegiornali di Videolina, radiogiornali di Radiolina, tutti gli approfondimenti domani sull'Unione Sarda in edicola. Non posso ovviamente che ringraziare anche Manuel Cozzolino in regia, e grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Continuate a seguire Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
4: No, no! non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
13: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.

0: sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna. Persiste ancora l'anticiclone con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno su alcune zone ancora punte di 34 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, il contesto resterà per il momento invariato con temperature massime per lo più stazionarie. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Conflitto russo-ucraino in primo piano. Nel momento in cui gli inviati di pace del presidente americano Trump se ne sono andati, Putin ha lanciato un altro massiccio e terribile attacco contro Kiev. Lo ha denunciato il ministro degli esteri ucraino Andriy Shebia, riferendo che i raid hanno danneggiato aree residenziali e provocato almeno 2 morti. Almeno 10 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite invece nell'attacco con androni attribuito alle forze ucraine su Saratov in Russia. La Lettonia impone dazi del 300% sul grano russo e bielorusso.
3: Gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e il Regno Unito stanno facendo pressione sull'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica affinché deferisca al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il dossier nucleare iraniano. L'iniziativa arriva mentre l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica avverte di non poter verificare il materiale nucleare dichiarato dall'Iran da oltre un anno a questa parte.
4: Il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra. Arrendersi, dice, non è un'opzione. La leader di AfD, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land Ulrich Sigmund avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul PPE. Plaude invece il fronte sovranista, Mosca esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Musk.
3: La cronaca era ancora viva a Lorena Isceri quando è stata buttata dall'ex dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. L'autopsia dà la risposta a uno dei quesiti principali posti dalla procura di Firenze al medico legale che sta esaminando il cadavere della ragazza uccisa dall'ex Federico Bella. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni. L'esame autoptico è in corso anche sul cadavere di Bella, poiché i magistrati vogliono capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci, se li assumeva e se, quando ha ucciso la sua ex, era lucido.
4: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
3: Il tennis finisce agli ottavi di finale lo US Open di Luciano Darderi. Per la prima volta alla seconda settimana dello slam newyorkese, l'italo-argentino è stato battuto dal numero uno del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e 32 minuti di gioco. Troppo Sasha per Luciano, che è riuscito a fare partita alla pari soltanto nel terzo set vinto dal tedesco al tiebreak. Dopo 11 slam consecutivi non ci saranno italiani nei quarti di finale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Nuova edizione della GR di Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. Apertura del delitto Pugedu dello scorso anno, svolta nelle indagini dell'omicidio del soccorritore del 118 ammazzato il 7 agosto 2025 a Buduzò mentre era in servizio. 4 le persone arrestate all'alba di questa mattina nel Sulcis, 2 i mandanti, l'ex compagna originaria di Iglesias e un collega di Pugedu originario di Carbonia legato sentimentalmente alla donna. Arrestati anche i 2 sicari che avrebbero ricevuto la somma di 15.000 euro per eseguire il delitto. Le indagini avrebbero permesso anche di individuare i presunti responsabili di una precedente aggressione subita sempre da Pugedu nella notte del 28 aprile 2025 in una piazzola di sosta isolata a Flumentepido nel territorio di Carbonia, quando fu attirato sul posto con un pretesto, sarebbe stato aggredito alle spalle mentre stava sostituendo un pneumatico dell'auto del collega presunto mandante dell'omicidio, colpito alla testa con una picozza. Il movente risalirebbe a ragioni sentimentali e professionali tra la vittima e i presunti mandanti. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Giovanni Orani, l'ingegnere trovato senza vita a Sassari lo scorso 23 agosto all'interno della sua autovettura nella zona di Scala di Giocca. Il fascicolo al momento contro ignoti, di cui è titolare la PM Elisa Succu, intende fare chiarezza sulle circostanze della scomparsa del 44enne. Dopo l'autopsia potrebbe essere analizzata anche la vettura. Ancora le polemiche sui detenuti soggetti al regime del 41 bis trasferiti nelle carceri sarde. Dopo l'allarme di sindaci preoccupati dalle ripercussioni sui loro territori, c'è anche quello di sindacati sugli effetti sul sistema sanitario. Intanto anche dal punto di vista politico il dibattito è acceso. La governatrice Todde parla di discriminazione da parte del governo che avrebbe scelto la Sardegna per liberare Viterbo, quindi una regione governata dal centrodestra. La presidente Todde oggi scopre la Cayenne d'Italia. Dov'era quando si preparava il carcere? La risposta del segretario regionale di Forza Italia, Pittalis. Aumenta ancora il prezzo medio dei carburanti nell'isola, come di consueto i dati pubblicati questa mattina dal Ministero evidenziano il rincaro di alcuni millesimi sia per il diesel che per la benzina in modalità self. Gasolio salita a 2,180 euro al litro, la benzina a 2,070, stabile invece il GPL servito. Le previsioni per i prossimi giorni nell'isola: secondo l'ARPAS, dopo il caldo in arrivo un abbassamento delle temperature. Nella giornata di giovedì, si legge nella nota, si attende un peggioramento con possibili precipitazioni con maggiori schiarite il giorno successivo. Le temperature subiranno un sensibile calo in entrambi i valori nella giornata di giovedì e saranno stazionarie l'indomani. I venti soffieranno dai quadranti occidentali in entrambe le giornate con intensità fino a localmente moderata. I mari saranno mossi o localmente molto mossi. E chiudiamo col calcio del Cagliari. L'importante e meritata vittoria di ieri sera dei rossoblù, che alla Domus hanno vinto 1-0 contro il Lecce grazie alla prima rete di Maldini. 2 pali e tante occasioni sprecate hanno tenuto la gara in bilico sino al fischio finale. Tegola felici, si teme un nuovo infortunio al ginocchio. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
8: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
12: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
13: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
14: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Macchina Storia.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay, nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
3: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
2: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
3: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
4: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
5: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon, angolo via del Porto.
7: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
14: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
15: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
16: Senza convenienza.
17: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
6: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Fare le nostre vacanze

Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: 7 settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e Risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
4: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Radiolina, radio.

0: Porte il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR, il delitto Pugedo dello scorso anno, svolta nell'indagine dell'omicidio del soccorritore del 118 ammazzato a colpi di pistola il 7 agosto scorso a Budusò mentre era in servizio. 4 le persone arrestate all'alba di questa mattina nelle Sulcis, 2 i mandanti, la ex compagna originaria di Iglesias e un collega di Pugedo originario di Carbonia legato sentimentalmente alla donna. Arrestati anche i 2 sicari che avrebbero ricevuto una somma di 15.000 euro per eseguire il delitto. L'indagine avrebbero permesso anche di individuare i presunti responsabili di una precedente aggressione subita sempre da Pugedo nella notte del 28 aprile 2025 in una piazzola di sosta isolata a Flumentepido nel territorio di Carbonia, quando fu atturato sul posto con un pretesto. Sarebbe stato aggredito alle spalle mentre stava sostituendo uno pneumatico dell'auto del collega presunto mandante dell'omicidio, colpito alla testa con una picozza. Il movente risalirebbe a ragioni sentimentali e professionali tra vittima e i presunti mandanti. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Giovanni Orani, l'ingegnere trovato senza vita a Sassari lo scorso 23 agosto all'interno della sua autovettura nella zona di Scala di Gioca. Il fascicolo, al momento contro ignoti, intende fare chiarezza sulle circostanze della scomparsa del 44enne. Dopo l'autopsia potrebbe essere analizzata anche la vettura. Operazione antidroga del commissariato di polizia di Porto Cervo, 19 le persone complessivamente coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla procura di Tempio, 13 quelle in carcere. L'ipotesi, la creazione di una vasta rete di spaccio di cocaina attiva ad Arzachena, Olbia, Palau, Santa Teresa, Tempio e la Maddalena. Aumenta ancora il prezzo medio dei carburanti nell'isola, come di consueto i dati pubblicati questa mattina dal Ministero evidenziano il rincaro di alcuni millesimi sia per il diesel che per la benzina in modalità self. Gasolio salito a 2,180 euro al litro, la benzina a 2,070 euro al litro, stabile invece il GPL servito. Le previsioni per i prossimi giorni nell'isola, secondo l'ARPAS, dopo il caldo in arrivo un abbassamento delle temperature. Nella giornata di giovedì, si legge nella nota, si attende un peggioramento con possibili precipitazioni con maggiori schiarite. Il giorno successivo le temperature subiranno un sensibile calo in entrambi i valori nella giornata di giovedì e saranno stazionarie l'indomani. I venti soffieranno dai quadranti occidentali in entrambe le giornate con intensità fino a localmente moderate. I mari saranno mossi o localmente molto mossi. E chiudiamo con il Cagliari e l'importante meritata vittoria di ieri sera alla Domus contro il Lecce per 1-0 grazie alla prima rete in rosso-blu di Maldini. 2 pari, tante occasioni sprecate hanno tenuto la gara in bilico sino al fischio finale. Tegola felici, si teme nuovo infortunio al ginocchio. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
7: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni.

0: così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
2: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

0: Sono le 11:29.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Enza, convenienza.
7: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
12: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
13: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
14: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Sestu arriva la 19ª edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
1: Edo, sei pronto?
2: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run,
1: la corsa o camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
2: Hai già scelto il tuo pigiama?
1: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
2: Iscrivetevi subito pijamarun.it.
1: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
2: pijamarun.it.
3: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pijamarun.it/Cagliari.
4: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia.

0: Sono le 12:01.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier, tuttavia, non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni.
3: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot prima dell'inverno.
4: Emma Bonino è da ieri sera ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. E quanto si legge nel bollettino diffuso sulla condizione di salute di Emma Bonino dopo la prima notte di ricovero in ospedale a Roma.
3: Un bambino di 5 anni è ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stato morso da una vipera. L'episodio si è verificato sabato 5 settembre. Il bambino si trovava nel giardino della sua abitazione a Palomonte, in provincia di Salerno, quando il serpente improvvisamente lo ha attaccato.
4: Quattro opere di Renoir, del valore stimato in circa 9 milioni di euro, sono state rubate dal museo dedicato al pittore impressionista Cagnet Sormer in Costa Azzurra. Il furto è avvenuto all'alba, quando due individui sono riusciti ad entrare nella struttura e a staccare quattro quadri dalle pareti. Durante la fuga i malviventi hanno lasciato cadere una delle opere rubate. I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della città e sono tuttora ricercati.
3: Il calo dei livelli di preparazione degli studenti trova conferma nei paesi dell'OCSE, dove i risultati medi risultano i più bassi mai registrati nell'ambito del programma OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e lettura. Nell'area OCSE, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022. L'indagine PISA 2025 ha rappresentato la più vasta valutazione mai realizzata, coinvolgendo 760.000 studenti in 91 paesi ed economie.
4: Ed è tutto. A più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Radio Lina.
6: Radio Notizie.
9: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. In apertura ancora il delitto Pugeddu dello scorso anno, svolta nelle indagini dell'omicidio del soccorritore del 118 ammazzato a colpi di pistola il 7 agosto del 2025 a Budduso, mentre era in servizio. Quattro le persone arrestate all'alba di questa mattina nel Sulcis, due i mandanti, l'ex compagno originario di Iglesias e un collega di Pugeddu originario di Carbonia legato sentimentalmente alla donna. Arrestati anche i due sicari che sarebbero stati assoldati in cambio di 15.000 euro. Le indagini avrebbero permesso di individuare anche i presunti responsabili di una precedente aggressione subita sempre da Pugeddu nella notte del 28 aprile 2025 in una piazzola di sosta isolata a Flumentepido nel territorio di Carbonia, quando fu attirato sul posto con un pretesto. Sarebbe stato aggredito alle spalle mentre stava sostituendo uno pneumatico dell'auto del collega presunto mandante dell'omicidio e colpito alla testa con una picozza. Il movente risalirebbe a ragioni sentimentali e professionali tra la vittima e i presunti mandanti. Operazione antidroga del commissariato di Porto Cervo, 19 le persone complessivamente coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Tempio, 13 quelle in carcere. L'ipotesi è la creazione di una vasta rete di spaccio di cocaina attiva ad Arzachena, Olbia, Palau, Santa Teresa, Tempio e la Maddalena. Aumenta ancora il prezzo medio dei carburanti nell'isola. I dati pubblicati questa mattina dal Ministero evidenziano il rincaro di alcuni millesimi sia per il diesel che per la benzina in modalità self. Il gasolio è salito a 2,180 euro al litro, la benzina a 2,070. Stabile il GPL servito. E poi le previsioni del tempo per i prossimi giorni nell'isola. Secondo l'ARPAS, dopo il caldo sarà in arrivo un abbassamento delle temperature nella giornata di giovedì. Si attende un peggioramento, si legge, con possibili precipitazioni con maggiori schiarite il giorno successivo. Le temperature subiranno un sensibile calo in entrambi i valori. E chiudiamo con il Cagliari, l'importante e meritata vittoria ieri sera alla Domus contro il Lecce per 1-0 grazie alla prima rete in rossoblu di Maldini. Due pali, tante occasioni sprecate, hanno tenuto la gara in bilico sino al fischio finale. Tegola felici, si teme nuovo infortunio al ginocchio. Sabato la prossima partita a Bergamo contro l'Atalanta. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento. L'ascolto di Radio Lina.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
3: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nuova apertura al centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60 Cagliari o su orofino.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
8: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
6: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Pensa, convenienza.
9: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49€. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
11: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. Radiolina presenta La Strambata.
12: 13.34, bentrovati, questa è La Strambata, io sono Michele Ruffi e vi terrò compagnia insieme a Giulio Zasso per un'ora e mezzo circa, sino alle due. Parliamo di tante cose oggi è una bella giornata, sicuramente, c'è sempre caldo sullo sfondo, ma forse
13: molto
12: un po'
13: caldo ancora,
12: si prepara a lasciarci.
13: Per ora ci si prepara. Speriamo, però viviamo. Adesso sono 35 gradi,
12: esatto.
13: Quindi
12: viviamo nella speranza che questo caldo vada via, forse appunto tra domani e dopodomani, vedendo un po' di previsioni, dovrebbe allontanarsi e insomma darci un refolo di vento e qualche temperatura, qualche grado in meno. Di che cosa parliamo oggi in apertura, Giulio?
13: Parliamo di fotografia. Parliamo di soprattutto della storia di una fotografa che si sta imponendo sui social, si chiama Fiorella Sanna, benvenuta.
14: Buongiorno.
13: Che racconta un po' delle immagini soprattutto di Cagliari con questa atmosfera un po' retro, cioè una sorta di fusione di tempi che sta colpendo molto, tanto che proprio negli ultimi tempi sta avendo degli importanti riscontri, e quindi adesso ci racconta un po' come nascono questi progetti.
14: Buongiorno a tutti. Sì, è una, diciamo che è una serie. Io faccio la fotografa da diversi anni, quindi questa che gira adesso sui social è una delle mie serie che evidentemente ha avuto, insomma, più riscontro di altre. È ambientata a Cagliari Interland per adesso. Mi interessano di più i luoghi fuori dal centro, dalle carte.

0: cartolina, dalle zone più fotografate, in realtà, quelle che magari sono più invisibili agli occhi di chi ci passa ogni giorno, chi ci vive e chi, insomma, passa la maggior parte delle proprie giornate.
1: Fotografia urbana, come nasce uno scatto di questo tipo? Magari durante una passeggiata vedi uno scorcio e dici: ah, ma qua potrei arrivare con una modella, un soggetto, oppure è una cosa istantanea?
0: Ma in realtà dipende dalla foto.
1: Perché alcune sono costruite.
0: Sì, sì, queste di questa serie sono foto, diciamo, messe in scena proprio, come può
1: ci
0: essere.
1: Ci sono dei protagonisti, dei modelli, immagino, comunque.
0: Sì, per adesso sono amici.
1: Protagonisti delle foto, cioè sono foto con delle persone, descriviamolo anche a chi ci sta ascoltando e che magari non conosce il tuo profilo. Ecco, sono delle foto con dei protagonisti, magari dei protagonisti che hanno sempre dei riferimenti un po' retro, ambientate, ma non solo, ambientate in scorci di città oppure di paesi sardi, e diciamo che la combinazione di questi due elementi è poi il quid.
0: Sì, diciamo che la foto è costruita, nel senso che io in genere vedo uno scorcio che mi piace, lo fotografo e poi penso. A volte arriva subito una foto, quindi mi arriva l'idea, come non so bene da dove, molto veloce, quindi comunque la costruisco con oggetti, oggetti di scena, ma anche abiti o semplicemente una persona che dirigo, in realtà, ecco. Quindi sono foto costruite, ma in luoghi reali, quindi sono gesti che sono plausibili e che danno però quello scarto su quel luogo, in maniera tale da poter magari dargli una possibilità diversa. Ecco, sono luoghi un po' trascurati, o anche magari edifici di architetti celebri, ma che magari la maggior parte non sa che sono stati fatti da architetti di alto livello, insomma, che sono edifici importanti.
2: Ok, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Flamenco Paranoia di Samurai J, poi torniamo con Fiorella Sanna.

0: Rieccoci in studio dopo Samurai J Flamenco Paranoia, Michele Ruffi, Giulio Zasso e accanto a noi c'è Fiorella Sanna, Fiorsa su Instagram, che ci sta raccontando un po' la sua visione delle immagini. È una fotografa che ha inventato una serie molto particolare che è riconducibile per esempio molto a Cagliari, ma in realtà sono dei non luoghi, proprio come stavi dicendo, non zone conosciute, bisogna proprio conoscere la città per sapere che è Cagliari. In realtà sono dei proprio non luoghi dove spicca proprio la parte urbana della sì. Foto, poi viene animata con dei personaggi che hanno il sapore un po' retro anni 60 così, e anche le musiche sono
1: sì,
0: in
1: diciamo
0: sintonia.
1: Che spaziano un po', però prevalentemente sono un po' anni 80, diciamo, anche discutibili, magari possono sembrare anche un po' troppo pop o troppo insomma disco, però mi piace un pochino questo contrasto, perché la gente un pochino si ricorda delle cose, no? Anche con gli scorci ordinari si ricordano delle situazioni della propria vita, quindi sono ordinari però ci accadono magari cose straordinarie delle vite di tutti i giorni.
2: Fare la fotografa ai tempi dell'intelligenza artificiale, come c'è una fotografia che adesso ho davanti agli occhi, sembra un po' la pubblicità del Cinar, un tavolino in mezzo alla strada davanti a una formaggeria, siamo in via Bosco Cappuccio, potrebbe essere fatta anche con l'intelligenza artificiale. È così?
1: No, le mie foto sono tutte realmente sul posto, a parte qualche
2: volta.
1: Quindi
2: vi siete messi lì col tavolino,
1: esatto,
2: stile Calindri.
1: Sì, okay. Esatto. Ovviamente ci sono luoghi un po' più difficili, dove a volte, allora in quel caso, insomma, cerco di rendere il tutto più palcoscenico, quindi eliminando macchine o insomma troppi disturbi del contesto, e in quel caso mi avvalgo dell'intelligenza artificiale, che per me è uno strumento come un altro, come si è sempre utilizzato in fotografia, come la post-produzione inizi anni 2000, che sembrava ma è ritoccata. Comunque sono strumenti del fotografo che, se ci facilitano qualcosa nei tempi, anche io sono contenta. Quindi insomma, per me la fotografia rimane un rapporto con il territorio, con le persone. Non mi piacciono personalmente le immagini completamente costruite, però poi dipende tutto dallo sguardo di una persona, dal buon gusto, dall'idea che si ha di fondo, ecco. Quindi
0: ecco, al tempo in cui lo smartphone di ultima generazione consente ormai a chiunque di fare fotografie, di cimentarsi proprio anche ad altissimi livelli, però resta la sensazione che se c'è un'idea, l'idea vinca ancora sullo strumento.
1: Esatto.
0: E queste foto rappresentano proprio qualcosa che nasce prima dello strumento.
1: Assolutamente, io sono d'accordissimo. Anch'io scatto molto col cellulare spesso, quindi non lo pongo come limite. Ripeto, il limite è la propria creatività. Quando si ha un'idea in testa e si vuole realizzarla, secondo me ogni strumento può essere valido. Poi dipende da fuori che cosa arriva. Ecco.
2: La fotografia più bella di Fiorella Sanna.
1: Non lo so, assolutamente, la risposta a cui non so rispondere.
2: Almeno quella dell'ultimo mese di queste...
1: Ah, di questa serie?
2: Beh, anche quella della vita, perché no? Insomma,
1: allora, io sono molto legata a una foto fatta alla nonna di una mia amica,
2: ecco.
1: Con tutti i capelli bianchi e la sua mano che li pettina. È una foto, nonostante è un po' malinconica, ma è lo stesso molto pop, perché ha dei colori, e quindi ci sono molto legata, anche perché è una mia cara amica.
0: Ci fermiamo un attimo.
3: La strambata su Radiolina.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sesto, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
10: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
11: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
3: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna. Persiste ancora l'anticiclone con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno su alcune zone ancora punte di 34 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, il contesto resterà per il momento invariato con temperature massime per lo più stazionarie. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Eccoci tornati in studio, siamo sempre con Fiorella Sanna, fotografa. Ecco, una curiosità, volevo capire come è cambiata la fotografia negli anni. Non si stampano più le fotografie, perlomeno noi del resto del mondo no. Voi professionisti come fate?
1: È vero, non si stampa più tanto e a me questo dispiace molto, perché comunque questa infinità di foto sui dispositivi, che poi magari la maggior parte delle persone non riguardano più, invece c'erano i mitici album che sfogliavi e ti guardavi le foto, insomma, con un altro tipo di impegno. Io stampo, ho aperto anche un sito per le mie foto stampate, quindi in realtà ci tengo molto alla stampa e anche di qualità, quella fine art, quella che insomma ha più profondità di colori, quindi io penso che chiunque di noi dovrebbe avere sempre un album di famiglia.

0: la nuvola fuori costa troppo, quindi ci sono molti motivi per cui le foto vanno a perdersi.
1: Sì, io do un consiglio: stampatevi le foto più importanti, perché poi anche a distanza di anni, insomma, anche se dovessero scolorire, comunque avete comunque un ricordo, magari il cellulare l'avete già buttato da anni, ma avete un ricordo di quelle foto.
2: Ecco, ma queste fotografie, insomma, professionali vengono fatte con... ancora con la classica vecchia Nikon o
1: con la classica Canon, vecchia Canon
2: oppure anche col telefonino, come
1: io
2: agite?
1: Io utilizzo anche il cellulare, certo, non per le foto importanti che devono avere una risoluzione, insomma, di un certo tipo, anche per la stampa, però per le mie bozze, per ricordarmi delle cose, perché in queste foto le cose si mettono un po' in fila, prima vedo lo scorcio, poi magari vedo un oggetto che potrei inserire, poi penso a chi ci starebbe bene, quindi tutti questi appunti li prendo col telefono, e a volte, insomma, mi è di grande aiuto, quindi uso attrezzatura professionale ma anche il cellulare.
0: E poi ovviamente c'è sempre qualche protagonista fisico, quindi un modello, una modella che dicevi spesso trovi tra i tuoi amici, però sono vestiti, tornando alla visione un po' retro che c'è dell'immagine.
1: Sono fortunata perché tanti si propongono, alcuni li scelgo io perché mi serve quel tipo di persona, non sono modelle o modelli, la maggior parte, insomma, persone molto normali, e stabiliamo prima l'abito, l'eventuale azione che dobbiamo fare. Faccio dei sopralluoghi per la luce, perché per me sono importanti le ombre, come rende un edificio in una certa... il protagonista è sempre l'edificio, il contesto urbano, quindi il soggetto, diciamo, diventa quello che fa guardare meglio l'urbano, però preferisco pensare che il soggetto sia comunque il contesto urbano.
2: Adesso ascoltiamo Giulia Bresch con Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Eccoci, tornati in studio, io sono Michele Ruffi, a mio fianco c'è Giulio Zasso, abbiamo appena sentito Giulio e Bresh, c'è Fiorella Sanna con noi, fotografa, ci ha raccontato un po' della sua attività che è sull'onda perché i social hanno inciso molto, cioè Fiorella Sanna è qui perché abbiamo apprezzato in questi giorni alcuni scatti veicolati da Instagram. C'è anche uno studio che riguarda i social oppure è solo un caso?
1: No, devo dire che sono abbastanza una schiappa con le strategie e quindi io sono sui social da molti anni, ho sempre avuto anche progetti personali oltre alla mia professione, però così tanto a visibilità probabilmente non l'avevo avuta. E questo mi dà delle risposte sul fatto che le persone amano il contesto in cui vivono necessariamente, cioè è una questione di appartenenza. E quindi questo mi fa piacere, nel senso che anche io amo il mio contesto urbano, da lì è venuta fuori questa serie. Ecco, sono contenta di questo.
2: Ecco, stavo guardando proprio in questo momento, scorrendo le immagini di Folle Città, la serie. Hai in mente altri progetti? Stai preparando nuove dimensioni fotografiche?
1: Questo progetto in realtà è una serie, appunto, perché non è stata pensata a tavolino né a un inizio e una fine, quindi credo che si autoprodurrà. Per adesso ci sono le stampe sul mio sito che sono disponibili, abbiamo intenzione di fare alcune mostre in autunno, anche magari qualcosa di più divertente, visto che si chiama Folle Città, anche qualcosa che possa contestualizzare la musica che io in genere inserisco con le foto e tanti altri nuovi progetti che sicuramente ci divertiremo a fare, perché è una serie molto divertente, io mi diverto molto a farla.
0: Progetti più, diciamo, analogici che social e digitali, però mi pare di capire.
1: Sì.
0: Oppure c'è anche magari uno sbarco su TikTok, che ne so.
1: No, TikTok per adesso
0: troppo?
1: Lasciamo, ci concentriamo solo su pochi social. A me piace di più la realtà, quindi se ci sarà la possibilità di un cartaceo a breve lo farò sapere, e anche appunto incontrarsi di persona, vedere le foto di persona è sempre bello, le esposizioni, le mostre a me piacciono. È stata già vista a Villa Fanni a giugno, ci sono stati un sacco di visitatori, perché comunque è sempre bello confrontarsi davanti a una foto stampata. È diverso che un monitor, che ognuno se la guarda per conto proprio e non può commentarla. Certo, si può commentarla in realtà anche molto, però insomma è diverso vedersi dal vivo.
2: L'immagine fisica vince sempre. Allora, abbiamo raccontato la storia di Fiorella Sanna, Fiorsa, su Instagram. Vi invito a vedere queste foto, soprattutto dell'iniziativa Folle Città. Salutiamo Fiorella.
1: Ciao a tutti, è stato un piacere stare qui.
0: E ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con l'indiscrezione shock del quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu venne avvertito sugli attacchi del 7 ottobre personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che lo mise in guardia su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. Netanyahu, secondo il quale Israele aveva la situazione sotto controllo a Gaza, ignorò l'avvertimento. Dopo la pubblicazione della notizia, l'opposizione ha chiesto che il primo ministro venga inchiodato alle delle proprie responsabilità anche alla luce delle imminenti elezioni di ottobre.
6: Il conflitto russo-ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. L'ho detto il ministro degli esteri russo Lavrov, citato dalla TASS. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno.
7: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
6: Negli ultimi mesi la relazione tra Lorena Isceri e Federico Vella era stata segnata da un'escalation di violenza che aveva portato la donna a troncare il rapporto e a cercare riparo rifugiandosi dai propri genitori in Puglia. I regali buttati per terra, i tagli ai piedi e la minaccia con il coltello sono alcuni degli episodi subiti da Lorena, che si leggono nei verbali di Antonia Argentiero, la mamma della 45enne morta dopo essere stata sequestrata, legata e lanciata ancora viva giù da un cavalcavia della 1 all'altezza di Barberino del Mugello dal suo ex compagno. Quanto testimoniato dalla donna è stato reso noto dal Corriere Fiorentino.
7: Le immagini del funerale di Ratko Mladic ieri a Belgrado sono state scioccanti e profondamente deplorevoli, gli elementi di sostegno ufficiali e la presenza di alcuni alti funzionari serbi, e quanto deplorano i vertici europei, che ricordano Mladic era un criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità.
6: Il calcio, vittoria e aggancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. L'avventura europea della seconda Inter di Chivu parte dallo stadio forse più prestigioso al mondo. Questa sera alle 21 al Bernabeu i nerazzurri sfideranno il Real Madrid in Champions League.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina.

0: strambata su Radiolina.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto

0: d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
1: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.

0: Eccoci in studio, siamo tornati dopo la lunga parentesi con Fiorella Sana, la fotografa. Adesso stiamo dando un'occhiata alle
1: notizie. Sì, sul sito unionestrada.it ce ne sono diverse, oltre alla svolta sull'omicidio di cui stavamo parlando prima anche con Simona De Francisci. Innanzitutto c'è purtroppo una notizia dall'Oristanese, di West Nile, un'altra vittima, e sale anche il numero dei contagi, una vittima di oltre 70 anni nell'Oristanese. Insomma, l'allarme riguarda ovviamente quella zona e anche San Gavino, perché nei giorni scorsi lo stesso ci sono state vittime anche a San Gavino, quindi cresce l'allarme West Nile, febbre del Nilo.
0: Poi arriva una notizia dalla Costa Smeralda: ci sarebbero stati 19 arresti disposti dalla procura di Tempio, 13 sono in carcere, 6 ai domiciliari. È una notizia che ha dato il nostro collega proprio da Tempio, Andrea Busia. Vi invito proprio a andare a leggere la notizia, poi avremo dei riscontri anche domani sul Unione Sarta Cartacea, perché c'era un grosso traffico di cocaina proprio nel cuore della Costa Smeralda.
1: Adesso ascoltiamo Dance Dance Dance di Barry Can Swim.

bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto dell'8 settembre 2026. L'ora dello scarso, a cura di Celestino Tabasso. Nel film dell'orrore al ralenti che è diventata la politica occidentale, la vittoria neonazi in Sassonia per ora è la scena più splatter. Ed è perfetta, perché oltre a dei cattivi da manuale, c'è un'altra figura importante dei film di paura, anche più delle vittime sanguinanti, lo scarso. Cioè quel personaggio che d'un tratto proclama Giulivo, dividiamoci. Oppure, cos'era quel cigolio? Vado a controllare. E scatta il massacro. In politica lo scarso è un leader inadeguato, ma soprattutto impacciato e compiaciuto. E infatti in Germania c'è Merz, che quanto a scarsezza è cintura nera. Non a caso era osteggiato da Merkel, consapevole che se fosse diventato cancelliere lo avrebbe detestato anche il parentado. Ma sarebbe ingiusto dimenticare l'ultimo, penoso Biden, o quel babbasone di Starmer che sembrava pagato da Farage per sbagliarle tutte. Ora, se ce ne accorgiamo noi che sono scarsi, perché persistono? Per vanità? Per il potere? O proprio perché sono scarsi? E i partiti perché non reagiscono? E i militanti, i simpatizzanti, gli elettori? Non hanno più istinto di conservazione? Oppure prendiamo ordini dalla storia? Pensiamoci, mentre stiamo per scoprire se nell'Italia prevagnacciana si faranno le primarie per sceglierne uno di scarsezza weimariana o se invece il sempre valido piano B salterà su uno che strilla «Presto, dividiamoci!». Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa. L'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
6: Senza convenienza.
7: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
8: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: La strambata.
11: Riprendiamo con la strambata, in studio ci sono Michele Ruffico e io, e al mio fianco c'è Giulio Zasso, e abbiamo in collegamento telefonico il nostro collega Lele Casini. Ciao Lele.
12: Buongiorno, ben ritrovati.
11: Allora, a Lele dobbiamo chiedere un po' un'analisi di quello che è successo ieri. Il Cagliari vittorioso, siamo tutti contenti, 1-0 contro il Lecce, gol di Maldini. Questo è il bicchiere sicuramente mezzo pieno. Volendo vedere anche il bicchiere mezzo vuoto, forse il Cagliari non è riuscito a chiudere adeguatamente una partita che insomma si era messa bene e forse doveva avere il cinismo di chiuderla prima.
12: Sicuramente sì, le tante occasioni sono il lato positivo, il buon gioco espresso, la fase difensiva obiettivamente non ha deluso, visto le prime tre giornate il Cagliari ha subito una sola rete, l'ha subita con l'Inter campione d'Italia, quindi assolutamente positivo questo inizio del campionato, e ha confermato anche ieri la buona tenuta difensiva. Ricordiamo che il Cagliari è ancora orfano di Mina, quindi comunque di un titolarissimo della squadra rossoblu, adattando De Jola come centrale difensiva, e se l'è cavata anche ieri. Lati negativi sicuramente è quello di non aver chiuso la partita, e in più l'infortunio di Felici, che ha chiaramente macchiato la vittoria, che rimane in classifica ma che dà un altro problema al Cagliari. Ci auguriamo chiaramente che le visite eventualmente dovessero non confermare quella che è stata la prima impressione anche dello stesso giocatore, che chiaramente è uscito in lacrime, dolorante. Le prime parole che ha detto Pisacana contro Bari sono di un infortunio serio. L'augurio proprio che sia qualcosa di meno, diciamo così. E poi chiaramente la notizia è arrivata nel pomeriggio, prima della partita c'è la morte della mamma di Kevin Carlos, che purtroppo era attesa, visto che è stato concesso un permesso al nuovo attaccante cagliaritano. Quindi un pomeriggio così in agrodolce, dove sicuramente dal punto di vista sportivo è andata bene, dal punto di vista chiaramente di tutto il contorno un po' meno. Il chiuderla prima assolutamente sì, questo è un difetto che il Cagliari deve correggere, però è anche vero che il Cagliari ha creato veramente tanto e sta giocando con attaccante centrale, un 19enne che l'anno scorso si è affacciato in prima squadra, e come sostituto un altro 19enne che invece è alla sua prima convocazione in campionato, è entrato benissimo in campo, intendo Sugamele, sta facendo benissimo con l'Under 20 e che si prospetta assolutamente di un ottimo livello.
6: Ecco, ottimo inizio del Cagliari di campionato, alla fine due vittorie e la sconfitta con i campioni d'Italia dell'Inter. La nota lietissima di ieri è il gol di Daniel Maldini, che potrebbe aver trovato a Cagliari la dimensione che non aveva mai potuto avere in realtà, in cui non si trovava al centro del progetto. Qua sembra che sia un po' più libero da condizionamenti che partono soprattutto dal suo cognome, a giudicare dalla prova di ieri.
12: E beneficia anche di un surplus di fiducia da parte del pubblico, perché tradito un po' dalla situazione Esposito ha accolto Maldini, come se vi ricordate Pavoletti nel dopo Borriello, senza assolutamente scomodare responsabilità particolari in generale, senza ricordare cose magari non felicissime, però alla fine il pubblico l'ha preso un po' sotto l'ala protettrice e lo sta coccolando, quindi comunque anche gli errori vengono accettati. Lui sta dimostrando di essere un giocatore di ottimo livello, forse superiore per quello che ha dimostrato sino adesso nella sua carriera, e quindi anche questo lo rende ancora più affascinante nel suo percorso di crescita. Magari Cagliari potrebbe essere veramente il suo trampolino di lancio definitivo, è quello che si augura anche la squadra rossoblu. Ieri ho azzardato in cronaca che se Maldini dovesse fare per tutto il campionato metà di quello che ha fatto ieri sera, il Cagliari sarebbe assolutamente tranquillo.
11: Lele, resta con noi, ascoltiamo Sombre.

0: quando tradizionalmente si steccavano le prime partite. La novità Lele è che il Cagliari ha trovato dei risultati nonostante un cambio radicale nella formazione in campo rispetto all'anno scorso.
1: Sì, però voglio interpretare anche i numeri e quindi continuo a dire quel gol subito in tre partite è l'unico gol subito dall'Inter campione d'Italia perché la difesa è rimasta quella. È vero, non c'è Mina, c'è De Jola, però l'assetto difensivo, la fase difensiva è quella. Sicuramente il centrocampo attacco è cambiato, soprattutto anche nel come affrontare la gara, dopo è diverso rispetto a Palestra, chiaramente con pregi e difetti e con chiaramente caratteristiche completamente differenti, quindi un modo diverso di interpretare la gara. È un Cagliari un po' più sicuro rispetto alla scorsa stagione. Poi se andiamo a vedere la scorsa stagione, il Cagliari aveva pareggiato in casa con la Fiorentina, poi aveva perso a Napoli, poi aveva vinto in casa e poi vinto a Lecce, quindi praticamente 7 punti nelle prime 4 gare, siamo in linea. Però la differenza è che quella era la prima stagione e si aveva quasi tutti a disposizione, perché poi dopo Lecce si infortunò Belotti contro l'Inter e da lì un po' di problemi per il Cagliari. Però obiettivamente ha incominciato bene e la prospettiva è diversa, ecco, dà la sensazione di essere un Cagliari più concreto, più solido, più equilibrato.
2: Più solido anche perché c'è dietro, tu hai detto la difesa è più o meno la stessa, a parte Mina rispetto a quella dell'anno scorso, dietro c'è Caprile che è sempre una certezza, soprattutto anche nelle altre partite ha fatto vedere di essere insomma uno dei migliori della Serie A.
1: Assolutamente, questo è il valore aggiunto rispetto alle dirette concorrenti. È vero, non c'è Luperto, c'è Rodriguez, però lo stiamo interpretando Rodriguez come titolare, dato che il girone di ritorno della scorsa stagione è stato protagonista al centro della difesa. È vero, si è un po' alternato, qualche pausa dettata anche dalla giovane età, però lo stiamo considerando come un giocatore che era presente già nella scorsa stagione. È cambiato anche qualcosa là in difesa, però obiettivamente mi sembra che il Cagliari sia una squadra quadrata che ha delle individualità importanti. Era un rischio quello di cambiare tantissimo, per adesso il Cagliari non ne sta risentendo. Ci sono immagini di miglioramento incredibili da parte di moltissimi giocatori.
0: Ecco, tra le novità che stanno destando buona impressione c'è sicuramente l'inglese Winks, che si è calato bene in un nuovo campionato, pur arrivando dalla Premier, che sappiamo essere ai vertici del calcio mondiale, però di solito chi arriva dall'Inghilterra non ha grande facilità di inserimento in Italia.
1: La sua esperienza assolutamente quello che si arriva a Cagliari là in mezzo al campo, in difficoltà contro l'Inter non era la sua partita, molto meglio quando il Cagliari deve impostare e soprattutto deve andare a piegare la resistenza delle squadre avversarie, quindi con le dirette concorrenti Winks molto bene, a tratti qualche errorino ci può stare. Anche lui nonostante i 30 anni, però bene, quindi vedremo poi nelle prossime gare come interpreterà il ruolo, visto che le prossime trasferte non sono contro squadre impossibili ma comunque temibili e di ottimo livello come Atalanta e Udinese. In trasferte vedremo come se la caverà l'inglese.
2: Grazie a Lele Casini, noi adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina.
4: A Sesto arriva la 19ª edizione di In Progress One dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
5: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Edo, sei pronto?
7: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
6: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
7: Hai già scelto il tuo pigiama?
6: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
7: Iscrivetevi subito a pijamarun.it.
6: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
7: pijamarun.it.
8: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pijamarun.it/Cagliari.
9: Svuotiamo da Diva Sarotti.

0: Mercato Centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Viva Salotti e Assestu, Fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
1: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi. Olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
3: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna. Persiste ancora l'anticiclone con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno su alcune zone ancora punte di 34 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, il contesto resterà per il momento invariato con temperature massime per lo più stazionarie. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La strambata.
1: Piano piano stiamo arrivando alla fine di questa puntata della strambata, ma non è ancora finita, perché dobbiamo prima ascoltare Noemi con Tu cosa fai questa sera.
2: Stare con te.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Michele Ruffi, Giulio Zasso, ci ha raggiunto Enzo Asuni. Ciao Enzo.
1: Buongiorno, buongiorno Giulio Zasso, buongiorno Michele Ruffi. Io non
0: Cosa
1: lo
0: fai
1: so,
0: questa sera?
1: non lo so, però posso dirvi cosa fare dal 10 settembre perché riprende X Factor. Ieri abbiamo parlato di amici, oggi parliamo del diretto concorrente. X Factor 2026, l'anno scorso avevamo visto Ero Caddeo arrivare al secondo posto, Ai Damiano porta fortuna arrivare al secondo posto perché poi ci furono anche i Måneskin che poi hanno avuto il successo
0: Un leggero successo.
1: che conosciamo. Al timone del programma ci sarà sempre Giorgia, tra l'altro protagonista anche della cronaca sarda in questi giorni, perché comunque ha
0: Certo.
1: duettato nelle famose nozze
0: Bloomer Spano.
1: Bloomer Spano, appunto a Olbia, sulle note di Sole d'Azzurro. Quindi lei sarà di nuovo la conduttrice confermata per il terzo anno consecutivo. Diversi invece saranno i giudici.

0: che sarà quella dei bootcamp, dove sostanzialmente serviranno 4 sì per proseguire. Ogni giudice in questa fase ha a disposizione un X pass, per cui può mandare direttamente un concorrente alla fase successiva, direttamente alla fase successiva, che è quella delle last call, che è la più delicata. I giudici in questo caso dovranno scegliere i componenti delle proprie squadre, dobbiamo arrivare a 12 concorrenti, e quest'anno tra l'altro sono stati coinvolti aspiranti concorrenti di età compresa tra i 16 e i 70 anni, quindi comunque
1: veramente... senior, esatto. Senior.
0: Beh, un tempo ti ricordi che c'erano gli over,
1: sì.
0: C'erano gli over e c'era stato qualcuno di abbastanza grande, tipo ad esempio Chiara Gagliazzo aveva vinto nella categoria over, perché era over 30, non mi ricordo se 35 mi pare.
2: Over 35. Ecco, è lecito aspettarsi il classico c'è un po' di Sardegna in X Factor anche quest'anno?
0: Aspettarselo non lo so, ma noi ce lo auguriamo, perché ovviamente è sempre bello parlare anche di queste situazioni. L'anno scorso siamo stati fortunati perché avevamo Ero Caddeo a X Factor e poi Angie, anche lì arrivata in finale, ad Amici, però quindi tanta Sardegna c'era praticamente ovunque.
1: Immagino che qualcuno che proverà insomma a salire su quel palco ci sarà sicuramente. La formula, da quello che raccontavi tu, non è cambiata,
0: sì.
1: Non è cambiata,
0: non
1: è stata stavolta, non arrivano gli incontri di box come abbiamo detto ieri per Amici,
0: non
1: insomma
0: lo so.
1: Però ecco, le
0: magari
1: sorprese,
0: arriverà il ballo anche X Factor,
1: le sorprese riguardano più il cast, insomma,
0: il cast.
1: Dei
0: e anche
1: giudici,
0: la puntata finale.
1: E poi questa puntata finale.
0: La puntata finale, perché se negli ultimi anni siamo stati abituati a vedere la finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli, quest'anno invece si torna a Milano al Forum di Assago,
1: Forum.
0: Quindi comunque una delle patrie dei principali
1: al
0: concerti
1: chiuso,
0: che abbiamo.
1: Al coperto.
0: Sì.
2: Mi sa che abbiamo finito il tempo, vero? Salutiamo Giuseppe Valdés in regia, Michele Ruffi,
1: ciao.
2: Enzo Asuni, Giulio Zasso, a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa, già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
3: Radiolinea, Radio Notizie.
4: Buon pomeriggio e bentornati da Luca Neri. In apertura c'è la cronaca: l'omicidio Pugeddu, la svolta nell'inchiesta sul delitto di Buduzò dell'agosto del 2025. Secondo l'accusa, i mandanti sono la ex e il suo nuovo compagno, con due sicari assoldati per 15.000 euro, quattro arresti dei carabinieri, il movente ragioni sentimentali e dissidi professionali. Ancora cronaca: spaccio di cocaina in Costa Smeralda, 13 persone in carcere in azione agli agenti del commissariato di Porto Cervo. Sono 19 le persone complessivamente coinvolte nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Tempio. Entro il 2028 il nuovo PPR, la regione fissa il percorso di condivisione con gli enti locali per una revisione che guarda anche a tutelare i territori dall'assalto della speculazione energetica. Aspettative e dubbi tra i sindaci. Tra settembre e novembre ogni famiglia spenderà 3.000 euro in più rispetto allo scorso anno, lo stima è di Federconsumatori. Cresce la spesa per scuola, salute, bollette e beni alimentari. Svolta nella viabilità di Cagliari, in Piazza d'Armi arriverà una nuova rotatoria, via i semafori, un intervento atteso da 15 anni. Adesso il meteo verso la conclusione, i giorni del grande caldo in Sardegna. In arrivo sull'Italia una perturbazione atlantica a rompere la cupola d'afa africana. Da giovedì possibili piogge. Entro il fine settimana tutta Italia, massime ovunque con 28-30 gradi, un valore che solo poche settimane fa rappresentava la temperatura minima notturna nell'isola. E adesso lo sport, il Cagliari si riscatta dopo la sconfitta contro il Verona in Coppa Italia, batte il Lecce alla Domus, decide il gol di Maldini, ma ora preoccupano le condizioni di Felici dopo l'infortunio al ginocchio destro, a dicembre scorso la rottura del crociato di quello sinistro, ora si teme un nuovo lungo stop. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
5: Quando lavoro scelgo la qualità, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa.

0: me.
1: Su Radiolina c'è lo spazio riservato ai consigli per voi. Se siete alla ricerca di un lavoro o volete dare una svolta al vostro percorso professionale, potete segnare queste date, 16 e 17 settembre, perché a Sa Manifattura arriva la Job Fair Cagliari Lavoro, Sport, Turismo e Ambiente. Sono due giornate che vi permetteranno di incontrare le aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e soprattutto conoscere le opportunità per avviare un'attività autonoma. Per candidarsi e avere tutte le informazioni basta consultare i siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal Sardegna.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 7 al 12 settembre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto. E lo spezzatino di bovino, di origine sarda, a 1,19 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luca sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari, un centro implantologico completo con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
8: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.

soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le

0: in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.

0: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
4: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
5: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica in Sardegna. Persiste ancora l'anticiclone con solo nubi innocue di passaggio. Clima caldo ed estivo con temperature massime che raggiungeranno su alcune zone ancora punte di 34 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, il contesto resterà per il momento invariato con temperature massime, per lo più stazionarie. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trevi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano. Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana, ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica l'ufficio del premier israeliano Netanyahu.
3: La Polonia, intorno alle 3 di questa notte, ha fatto decollare aerei militari in servizio in risposta alla presunta attività russa in Ucraina, mentre sono stati messi in stato di allerta anche i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'agenzia TASS, commenta l'espulsione di 10 diplomatici russi dall'Ungheria. La risposta alla lobby russofoba a Budapest, dichiara, sarà dura e dolorosa.
4: Il prossimo Super El Niño potrebbe avere conseguenze pesanti sulla sicurezza alimentare mondiale. Secondo le stime del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, l'evento climatico potrebbe contribuire a portare circa 50 milioni di persone in più in condizioni di fame. Il quadro delineato riguarda soprattutto un aumento della grave insicurezza alimentare, una condizione che può precedere le situazioni di emergenza più estreme. Il fenomeno potrebbe raggiungere la massima intensità verso la fine di quest'anno e continuare a produrre conseguenze fino al 2027.
3: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
4: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli esperti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28.
3: Il calcio, la Juventus perde anche Manuel Locatelli all'infermeria della Continassa già affollata. I bianconeri hanno affrontato il Milan con 7 indisponibili. Si aggiunge il capitano bianconero che deve operarsi al menisco del ginocchio destro. Questo il responso della visita specialistica a cui si è sottoposto a Lione dopo il fastidio al ginocchio accusato durante la gara di domenica contro il Milan.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Benvenuti alla GR di Radiolina. La cronaca in apertura: 4 arresti per l'omicidio di Marco Pugeddu, il soccorritore del 118 ucciso nell'agosto 2025 a Budusò. Secondo l'ipotesi della PM Elisa Succu, accolta dal GIP Giampaolo Piana, nella fase cautelare il delitto avrebbe avuto 2 mandanti: l'ex compagna della vittima Maria Cristina Falchi, 57 anni, originaria di Iglesias, e Ramon Pirosu, 45, collega di Marco Pugeddu, anche lui del 118, originario di Carbonia e legato sentimentalmente alla donna. La coppia avrebbe commissionato l'omicidio a 2 persone che hanno ricevuto 15.000 euro per l'assassinio. Gli arrestati sono Bronzo Ametovic, 42 anni, e Dejan Adzovic, di 26. Il commissariato di Porto Cervo ha eseguito un'ordinanza del GIP di Tempio, destinatari 19 persone, per 13 è scattata la misura della custodia cautelare in carcere. Stando all'ipotesi del pubblico ministero, si tratterebbe di una vasta rete di spaccio di cocaina attiva ad Arzachena, Olbia, Palau, Santa Teresa, Tempio, La Maddalena tra la metà del 2024 e la fine del 2025. C'è una terza vittima della febbre del Nilo nell'Oristanese, la quinta in Sardegna, compresi i due decessi avvenuti recentemente a San Cavino. Un uomo di oltre 70 anni è morto dopo oltre un mese di ricovero all'ospedale San Martino di Oristano. Sale anche il numero dei contagi, 26 nel territorio della provincia. L'ultima diagnosi di positività riguarda un over 70 che attualmente è in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale Oristanese. Due distinti consigli comunali oggi a Osilo per discutere due temi: eolico e autorizzazioni minerarie per la ricerca di oro e terre rare. Si parlerà del repowering del parco eolico di Nulvi e Ploaghe, che impatta sul belvedere del paese, escluso però da ogni decisione, e del progetto minerario Saavedra Bianca, che prevede attività di ricerca per terre rare ma anche oro su un'area di oltre 3.000 ettari con 25 sondaggi esplorativi distribuiti in 5 aree. Intanto la regione annuncia che entro il 2028 sarà predisposto il nuovo piano paesaggistico. La regione fissa il percorso di condivisione con gli enti locali, guardando anche a tutelare i territori dall'assalto eolico. Tra i sindaci molte aspettative e qualche dubbio. Il Cagliari in chiusura, che ha battuto 1-0 il Lecce con la prima rete in rosso-blu di Maldini, centrando anche il primo successo casalingo in campionato. Una gara dominata con qualche brivido nel finale, fiato sospeso intanto per Felici, che rischia un nuovo lungo stop. Si teme un secondo crack al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Saranno decisivi i controlli delle prossime ore. È tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.
9: Non ho niente da mettermi.
10: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
11: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
10: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
11: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
12: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19€, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89€, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15€. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
15: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito

0: agosto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it mediteuropa@tiscali.it.
1: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Pensa, convenienza.
9: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica, da 650 grammi a 2,49€. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
10: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
11: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
10: Tac!
12: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
10: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
12: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
14: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
15: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
16: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
17: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
18: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23. Pirare.

0: Buongiorno, bentornati, nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Quattro arresti per l'omicidio di Marco Pugedu, il soccorritore del 118 ucciso nell'agosto del 2025 mentre era in servizio a Budusò. Due sarebbero i mandanti e due gli esecutori materiali. Eolico e autorizzazioni minerarie per la ricerca di oro e terre rare. Due distinti consigli comunali a Osilo. Si chiede alla regione l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica. Nuova stangata per le famiglie sarde. In autunno si spenderanno 3.000 euro in più rispetto allo scorso anno. Cresce la spesa per scuola, salute, bollette e beni alimentari. Trasporto ferroviario, la protesta dei sindaci del Terralbese che lamentano le difficoltà nei collegamenti con Cagliari, richiesto il potenziamento delle corse, promossa una raccolta firme. La prima rete in rosso-blu di Maldini fa sorridere il Cagliari, Pisa Cane soddisfatto della prova della squadra, fiato sospeso per Felici, rischia un nuovo lungo stop. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale con la svolta nelle indagini per l'omicidio di Marco Pugedu, il soccorritore del 118 ucciso nell'agosto del 2025 a Budusò. Ci sono quattro arresti. Dettagli con Silvio Ru.
1: A oltre un anno dall'omicidio di Marco Pugedu arriva la svolta. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri hanno eseguito quattro arresti per la morte del soccorritore del 118 ucciso mentre era in servizio a Budusò. Le misure cautelari in carcere sono scattate nel sud Sardegna tra Iglesias, Nogis e Carbonia. Le accuse sono pesantissime: omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Due i presunti mandanti e due gli esecutori materiali. Il delitto sarebbe stato commissionato per circa 15.000 euro dopo dissidi personali di carattere sentimentale e professionale. Un delitto che fin dall'inizio aveva assunto i contorni di un'esecuzione. È la notte del 7 agosto 2025, sono circa le 23. Marco Pugedu, 51 anni, originario di Porto Scuso, è nella sede del 118 di Budusò. Qualcuno suona il campanello e chiede proprio di lui. Pugedu si presenta, l'uomo che ha davanti gli spara al petto e alla testa, poi fugge. Le indagini si spostano lontano da Budusò, dove Pugedu era poco conosciuto, e scavano nel passato della vittima. Affiorano altri episodi. Il 28 aprile dello scorso anno, in una piazzola di sosta a Carbonia, Pugedu era stato vittima di una violentissima aggressione. Era stato colpito alla testa con una piccozza da muratore, ora recuperata dai carabinieri, riportando ferite gravissime. Dopo oltre un anno di accertamenti, gli arresti, l'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura. La svolta che potrebbe finalmente ricomporre tutti i tasselli di un delitto rimasto per 13 mesi senza un movente. Chi ha deciso la morte di Marco Pugedu, chi ha organizzato l'agguato e chi quella notte ha premuto il grilletto.
0: Ancora cronaca, 19 misure cautelari sono state eseguite questa mattina in Gallura, 13 persone sono finite in carcere, 6 agli arresti domiciliari. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Tempio e condotta dalla Polizia di Stato riguarda una presunta rete dedita soprattutto allo spaccio di cocaina. E adesso andiamo avanti con la politica. Entro il 2028 ci sarà il nuovo PPR e ci sono aspettative e dubbi tra i sindaci. Stefano Fioretti.
2: C'è l'intenzione di costruire un percorso rigoroso per specificare e rivedere ancora meglio l'elenco dei beni da tutelare.
3: Per ora le linee guida del nuovo piano paesaggistico regionale, dopo 20 anni aggiornamento ritenuto necessario in forma trasversale pure tra ambientalisti, e la Giunta propone una revisione che guarda inevitabilmente anche a un'ulteriore tutela dei territori esposti alla speculazione energetica.
2: Rispetto a quanto chiesto alla Corte, cioè la necessità di fare istruttorie caso per caso, è evidente che il PPR, con i suoi aspetti di conoscenza del territorio e di indicazioni generali per gli ambiti, costituisce uno strumento che serve per sviluppare le istruttorie richieste alla Corte.
4: Da una parte c'è da frenare un assalto speculativo, dall'altra c'è da decidere cosa vogliamo fare del futuro energetico della Sardegna, quindi che impianti in maniera coordinata con i comuni e con i territori si vogliono installare.
3: Sarà un percorso di condivisione con gli enti locali, alla Fiera di Cagliari fissate le tappe da ottobre, laboratori di confronto, per giungere poi a un testo di sintesi entro il 2028.
5: È necessario anche trovare dei momenti per dire sì allo sviluppo dei territori secondo le indicazioni che danno i sindaci e le amministrazioni locali.
6: Interessa ovviamente tutte le comunità, le nostre città, come Cagliari ci troviamo nella fase di adeguamento definitivo del PUC al PPR, che determinerà anche per privati, per investitori, una certezza di norme.
3: A metà mandato è una corsa contro il tempo e su un campo già in passato scivoloso se non fatale per gli esecutivi regionali, tra i sindaci aspettative ma anche dubbi.
7: C'è l'esigenza di allargare le maglie, diciamo cementare quello che c'è stato, che sicuramente è qualcosa di importante, però ci sono anche degli aspetti che sono ormai incongruenti quei tempi.
8: Il fatto che la regione si sia finalmente resa conto di quanto vincolistico sia il PPR è una cosa indubbiamente positiva. Quello che auspichiamo è che per il principio dell'eterogenesi dei fini non si rischi di renderlo ancora più vincolistico.
0: Andiamo adesso a Osilo, questa mattina due distinti consigli comunali per discutere di due temi, eolico e autorizzazioni minerarie. Sentiamo Franco Ferrando.
9: Due riunioni, due partite diverse nello stesso giorno, ma un unico tema di fondo, il futuro del territorio. A Osilo il Consiglio Comunale è chiamato a confrontarsi su eolico, il repowering del parco di Nulvi e Ploaghe, che impatta sul belvedere del paese, escluso però da ogni processo decisionale, e sul progetto minerario Sapedra Bianca. La richiesta su quest'ultimo tema è arrivata dal gruppo di minoranza Osilo Merita di Più. Si tratta dell'iniziativa della Valmisa SRL, che prevede attività di ricerca per terre rare ma anche oro su un'area di oltre 3.000 ettari, non solo nel territorio di Osilo ma anche a Cargeghe e Ploaghe. Il progetto prevede 25 sondaggi esplorativi distribuiti in 5 aree. Il Consiglio Comunale aperto in questo caso è convocato alle 17. Il tema eolico, che verrà discusso invece in un consiglio ordinario, è stato dibattuto di recente con grandi polemiche. Il confronto sarà su due mozioni della minoranza che chiedono al Comune di attivarsi per un ricorso straordinario al Capo dello Stato e chiedere alla Regione l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica. Alla vigilia della seduta però la Giunta ha avviato un'altra strada, ha deliberato di affidare a un legale l'incarico di valutare la fattibilità dell'azione e di predisporre, se ritenuto opportuno, l'istanza di autotutela alla Regione. Non basterà comunque ad avvicinare le parti.
0: Tra settembre e novembre ogni famiglia spenderà 3.000 euro in più rispetto allo scorso anno, la stima è di Federconsumatori, la sentiamo nel servizio di Agite Angela Secchi.
10: Ho visto i prezzi della frutta alle stelle, bisogna adattarsi a comprare quando ci sono le offerte, e poi io guardo soprattutto i prodotti italiani o meglio ancora sardi.
11: Come ve la cavate nel vostro negozio?
12: Noi stiamo avendo delle difficoltà come tutti, mio fratello produce, io mi occupo della vendita, quindi riusciamo a vedere i problemi sia della produzione e sia della vendita. Ciò che non riusciamo a produrre lo compriamo al mercato e anche all'ingrosso i prezzi sono alti.
13: Ognuno fa quel che può per contrastare il caro spesa. Chi come questi due giovani imprenditori di Villasor può contare sulla produzione propria, riesce ad offrire prodotti a basso prezzo, ma l'estate di fuoco lascia conseguenze.
12: Per via di questa crisi climatica abbiamo perso il prodotto, patate, pomodori.
13: L'autunno alle porte non aiuta. Tra spese scolastiche, salute, aumento di bollette e carburanti, la stangata è servita.
14: Noi abbiamo calcolato che tra settembre e novembre la famiglia media italiana affronterà spese per circa 3.000 euro.
13: Più 7,2% rispetto al 2025.
14: Abbiamo stimato una perdita del potere d'acquisto delle famiglie di circa il 9%.
13: Tra le richieste di Federconsumatori, quella di un fondo di contrasto alla povertà energetica e alimentare per i più fragili e misure a sostegno del ceto medio alle prese con pensioni e stipendi fermi.
14: L'inflazione sale, le bollette vanno alle stelle e ci paghi sopra delle tasse pazzesche. Quindi oggettivamente servirebbero delle misure molto più serie e coraggiose che questo governo non sta facendo.
0: Adesso c'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
15: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
16: Musica.
0: Ripartiamo parlando di trasporto ferroviario con la protesta dei sindaci del Terralbese che lamentano le difficoltà nei collegamenti con Cagliari e chiedono un potenziamento delle corse. Ce ne parla Marco Lai.
16: La protesta si leva dal Terralbese e sono i sindaci a farsene interpreti. L'attuale tabella degli orari dei treni da e per Cagliari propone nella stazione di Marrubiu poche possibilità di collegamento col capoluogo e, spiegano i primi cittadini, nei fatti nega il diritto alla mobilità a un potenziale bacino di circa 20.000 utenti.
17: Una battaglia a cui chiamiamo anche i cittadini perché riteniamo questo un servizio essenziale per le nostre comunità. Il collegamento con il capoluogo e il collegamento col nostro territorio, con la stazione di Marrubiu, deve essere garantito e a pari dignità rispetto alle stazioni di Oristano piuttosto che di San Gavino.
16: Ciò che oggi non accade, lamentano i sindaci di Marrubiu, Terralbe e Arborea, soprattutto in fasce orarie di punta.
17: Di fatto abbiamo un vuoto di collegamenti per 4 ore la mattina e 3 ore la sera verso Cagliari e da Cagliari per Marrubiu. La riteniamo una questione di diritti dei cittadini, quale il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto allo studio, che si ricollegano con questo diritto al trasporto ferroviario.
16: Da qui la lettera a Regione Trenitalia, che potrebbe precedere una raccolta di firme per avviare una mobilitazione più vasta.
17: Per sollecitare un intervento che vada finalmente a porre fine a questo disagio e a questo vulnus dei diritti che patiamo. Stiamo parlando di un bacino di oltre 20.000 persone che si devono recare al capoluogo, ma stiamo parlando anche dell'opportunità di rendere accessibile il nostro territorio.
0: Adesso a Cagliari il via al cantiere per la rotatoria di Piazza d'Armi. Sentiamo Mariangela Lampis.
18: Speriamo che garantisca un po' più di organizzazione a questo incrocio, che risulta sempre molto

0: Castello, aperto anche la domenica.
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna, nelle prossime ore non mancheranno infatti ampie schiarite, con cieli sereni o poco velati, ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto sarà caratterizzato ancora da ampi spazi assolati, specie nelle ore pomeridiane, con clima molto mite al primo mattino e con temperature minime appunto intorno ai 24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ripartiamo dal Sulcis, dove nasce il primo corso di alta formazione dedicato a cavalieri e amazzoni. Sentiamo Valentina Orciu.
2: Non basta stare in sella, bisogna conoscere il cavallo, capirne i segnali e saperlo curare. Nel Sulcis nasce così per la prima volta un corso di alta formazione per cavalieri amazzoni, organizzato dall'Associazione Equestre Cavalieri Villa di Chiesa tra Carboni e Iglesias.
3: Questo è un corso di alta formazione in materia equestre, diciamo che è un progetto che avevamo pensato con il dottor Porcella da diverso tempo, poi grazie al sostegno finanziario della Fondazione di Sardegna e al patrocinio della provincia, finalmente siamo riusciti a realizzarlo.
2: Un interesse che è andato oltre le aspettative, tanto da dover fissare un limite alle adesioni.
4: Secondo me fare l'amazzone del cavaliere non è solo montare a cavallo, ma avere una conoscenza completa, quindi credo che questo corso possa dare questa occasione.
2: Dalla salute all'addestramento, dalla cura degli zoccoli all'osteopatia, sono diversi gli aspetti che un cavaliere deve conoscere per prendersi cura del proprio cavallo. E si parte proprio dal primo soccorso.
5: Per la regione, come percentuale di cavalli rispetto agli abitanti, è la più alta d'Italia. Abbiamo dai 15 a 19 mila cavalli. Per cui io ho pensato a questo corso di primo soccorso, che è molto importante, per insegnare ai gestori di maneggio, agli appassionati cavalli, almeno salvare la vita al cavallo, a saper bloccare un'emorragia.
1: Si sta svolgendo in questi giorni la 43esima edizione del Festival Voci d'Europa, ce la racconta Franco Ferrando.
6: Voci d'Europa, il festival arrivato alla 43esima edizione, porta la polifonia fuori da un unico palcoscenico per farla dialogare con i luoghi e le comunità. Porto Torre, Santa Maria Coghinas, Monteleone, Roccadori, Borutta, ma anche location originali come un traghetto verso la Sinara, diventano un itinerario dove nasce uno scambio tra la Sardegna e le altre realtà europee.
7: Quello scambio culturale che richiediamo nel momento in cui collaboriamo per la riuscita del festival e quindi la loro vocalità, i loro autori.
6: Quest'anno tra gli ospiti internazionali, con i numerosi cori isolani, il Vicra di Trieste e il coro polifonico di Ruda, testimoni di una precisa storia di frontiera tra i brani Uno sulla guerra e dalle parole di Ernest Hemingway.
8: Che proprio addio alle armi, a questo invito che forse mai più di adesso è attuale, la guerra non si vince con la vittoria, una delle due parti deve smettere di combattere. Perché non smettono di combattere? Ed è trattato in un modo estremamente interessante, perché è una specie di rap, praticamente di rap, ma chiaramente non in forma un po' più tradizionale.
6: A chiudere idealmente questo percorso sarà sabato 24 ottobre nella Basilica di San Gavino l'ensemble britannico Tallis Scholars, punto di riferimento internazionale per l'interpretazione della musica sacra rinascimentale.
1: Adesso un altro evento, questa volta a Villanova Tulo, dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico e paesaggistico, ma anche alla musica di Fabrizio De André, ai sapori, all'osservazione del cielo. Sentiamo Fausto Ru.
9: Il nuraghe Adoni di Villanova Tulo ha fatto da suggestiva cornice a un appuntamento che ha unito archeologia, musica, astronomia ed enogastronomia, proponendo al pubblico un'esperienza capace di mettere in dialogo cultura e territorio.
10: L'auspicio nel creare questi eventi è proprio far conoscere Villanova Tulo, il territorio, i siti archeologici come Nuraghe Adoni e tutte le altre bellezze naturali di interesse.
9: L'antico complesso nuragico, valorizzato da una suggestiva illuminazione

0: Azione scenografica è stato il cuore dell'Archeo Wine Festival, la serata organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Isula e Venti e Natura, dedicata alla scoperta del patrimonio storico e naturalistico della zona attraverso linguaggi diversi. A rendere ancora più speciale l'esperienza è stato l'omaggio musicale a Fabrizio De André con una Notte per Faber tra parole, melodie e memoria nella suggestiva Cornice del Nuraghe.
1: E tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del TG dopo la pubblicità.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
1: Adesso lo sport con il Cagliari che ha riscattato la sconfitta di Coppa battendo 1-0 il Lecce, il primo gol di Maldini in rossoblù, ma la serata è stata rovinata dall'infortunio di Felici. Sentiamo il servizio di Alberto Masu.
4: Ancora una diretta concorrente e ancora una vittoria per il Cagliari. Dopo quello dell'esordio contro il Parma, l'1-0 a Lecce regala altri 3 punti che valgono doppio e mettono un bel cerotto sulla ferita lasciata dalla precoce uscita in Coppa di giovedì scorso. Pisacane fa di necessità virtù e, viste le tante assenze, punta sull'11 titolare delle precedenti gare con Parma e Inter, con De Jola a guidare la difesa, Winks confermato cervello del centrocampo e Mendy punto di riferimento offensivo affiancato da Maldini e Adopò. Proprio il figlio d'arte ha messo la firma sulla vittoria, prima realizzando il gol decisivo e poi distribuendo assist e conclusioni che hanno fatto annusare un raddoppio che però non è arrivato. Questione di centimetri, come quelli che hanno fermato sul palo prima il tiro a botta sicura di Mendy e poi la punizione del numero 70. Il mancato 2-0 ha confermato la poca freddezza rossoblu nei pressi della porta avversaria e regalato i brividi finali per l'assalto disordinato della squadra dell'ex Di Francesco. L'ideale per festeggiare con più gioia la prima vittoria casalinga in campionato e i 6 punti in classifica. Una gioia allentata dal lutto di Kevin Carlos e dalle lacrime di Mattia Felici. Per lui fiato sospeso con la paura di un secondo crack al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Decisivi i controlli delle prossime ore col timore di un nuovo lungo stop.
1: E ora le parole nel post partita dei due allenatori, Fabio Pisacane e Eusebio Di Francesco, e anche quelle di Juan Rodriguez.
5: Era importante riscattarci, perché come ho detto anche dopo la serata di Coppa, e vi posso assicurare che mi ha ferito e ha ferito tutto il gruppo l'eliminazione, abbiamo dormito poco. Ringraziamo sicuramente la gente e ci auguriamo che possiamo far diventare sempre nelle nostre reali possibilità un'abitudine quello che abbiamo offerto questa sera. Io sicuramente la mia frustrazione post Verona non l'ho reposta sulle spalle dei ragazzi, anzi l'ho tenuta dentro, ho sofferto e oggi ho cercato di toccare i tasti giusti e sono felice perché secondo me la vittoria mia, del mio staff, è questa: aver avuto una risposta da parte di questi ragazzi che si sono dimostrati degli uomini veri, tutti, anche chi era fuori. Sicuramente la nota stonata di questa sera è l'uscita di Mattia, che ci auguriamo che non sia quello che il ragazzo riferisce. Però
6: abbiamo sì avuto le prime opportunità, ma il Cagliari dal punto di vista del ritmo, del furore agonistico di cui si parlava ieri anche in conferenza, ne ha parlato anche Pisacane, ci ha sovrastato, ci è stato superiore. Il Cagliari ha meritato quello che è stato un po' il successo di oggi, per quello che ha espresso, per come ha intrapreso la gara.
7: E dobbiamo tornare a vincere contro una squadra diretta. Vogliamo dimenticare la partita con il Verona e subito vincere una partita per tornare alla fiducia che abbiamo preso anche con il Parma nella prima partita.
1: Andiamo ad onori, oltre 60 ciclisti in gara per il Memorial Graziano Ezzi. Sibilla Loi.
8: Era durissima dall'inizio, poi si è creato la fuga principale, c'eravamo 3 di nostra squadra, che era la cosa principale per questa vittoria.
9: È stato Petr Dobry, velocista di origine ceca, il protagonista assoluto ad onori del Memorial Graziano Ezzi, giunto alla 20ª edizione. Alle sue spalle si sono piazzati Alessandro Lamarca, secondo, e Fabio Gargiulo, terzo classificato. Tra le donne, oro ad Arianna Perdigi della Sestu Bike, davanti a Desiree Rosa e Samuela Capon, terza classificata. La gara, organizzata dal team Gino Mameli, col contributo di Comune Proloco, si è snodata su un circuito di 45 km tra vie cittadine e strada provinciale.
10: Dal punto di vista organizzativo è andata bene, perché c'erano i migliori atleti regionali e un bel numero anche di partecipanti nonostante il caldo.
9: Presenti alla gara anche uno dei decani del ciclismo sardo, il 94enne Arduino Contu.
11: Ho cambiato molto sia come biciclette, come strade, come preparatori, sono a posto.
1: In chiusura vi ricordiamo l'appuntamento delle 15 con lo speciale curato da Graziano Canu, dedicato al patto tra la via Francigena e il cammino di Bonaria. L'idea è quella di intercettare i pellegrini di uno dei cammini più antichi al mondo e portarli in Sardegna. Tutto questo alle 15. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, Luca Spada, l'ex autista di ambulanze, in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti e con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
3: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada A1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina a Squinzano in provincia di Lecce.
4: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulle cause della morte.
3: In Italia ogni anno circa 4.000 persone muoiono per suicidio, più di 10 al giorno. Non solo, il fenomeno riguarda in prevalenza gli uomini e desta particolare attenzione tra i giovani. I casi infatti sono in aumento nella fascia tra i 15 e i 29 anni e secondo i dati Istat, il suicidio è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Dati allarmanti che si sommano ad un altro aspetto non meno preoccupante. Nei primi 6 mesi dell'anno, oltre 4.200 persone hanno chiesto supporto a Telefono Amico Italia perché attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per un proprio caro, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.
4: Una decina di giorni prima del 7 ottobre 2023, Netanyahu avrebbe ricevuto personalmente dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed un avvertimento su una possibile offensiva di ampia portata preparata da Hamas. A ricostruire i fatti è un libro inchiesta di cui ha riferito oggi il quotidiano Haaretz. Il premier tuttavia non informò i vertici della sicurezza israeliana ignorando le informazioni. Si tratta di una menzogna totale, replica così l'ufficio del premier israeliano.
3: Arriva la prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi centigradi su quasi tutto il territorio nazionale.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
6: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
7: Il Cagliari in diretta.
8: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
9: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
8: Davvero? Anche per me?
9: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biegiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
8: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
12: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
13: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

0: Un saluto a tutti, su Benegattausu, benitorrausu a sudare giornali in sardu de Sardegna 1. Bieusu, intendeusu, cari conti snovas de oi. Cominciausu, commenti sempre con i titoli de su sommario. Quattro persone a Frimmaras, lo subbacimento de Marco Pugedo, morto a pistolettarsi in su mese a Ustro, che stanno passando in Uduso, è stato bocce con questioni di tetraballo e sentimentali. Sartiu eolico, scavos vocicai oro e minerali rari. Sa protesta del Consiglio Comunale de Osile, sa amministrazione locale in Aragas, sa regione de preannullare sa autorizzazione. E arribendo un istangare a manna con le famiglie in Sardegna, Vuru, in San Sattongio, anda spendi 3.000 euro in prusa rispetto a Sano Vassau. Saluri, iscola, bulletta, se costa sempre de bruso. Trasporto su Sabbia de Verru, inchieto sui sindaci su questa zona del Terrabe, scollegamento su con Castello non abbastanza. E scomuno su Antigevro muove una raccolta dei Virmas, può fortiare su servizio. Sporzo palloni de Serie A, su primo gol de Maldini, fare a riri su Castello contro su Lecce, Pisacane Vregiao, su chi è arrivato si squadra, struppiao felici in isola di Benetti, scontrollo in sospirale. Dunque, se ci vuoi innovare dei importuni, le indagini, si caver toccanta sul bocimento di Marco Pugedu, operatore del su 118, morto a pistolettarsi in su mese a Usto de Sano Vassau in Uduso, i carabinesi antifrimmau, quattro persone d'uso antisparau, esatto, su punti smandarorisi del suo bocimento. I militari si usati frimmau in una operazione che si è avvata in Sardegna meridionali, intra Bidegre, Nugis e Cravonia. Un subbocimento, smandarore di antipagao, 15.000 euro, 10 a sumanco, narra sa procura. Marco Pugedu, de porte scusi, 51 anni, è stato bocciato su notte, su sette, su mese austro, su 2025, tanti sparani, su ufficio, su 118 de Uduso. Già in su mese aprile, sempre de Sano Vassau, somini vi ha stati a Fraccao e a Tripau malamente in Cravonia. E poi, appostisi da un anno, si indagisi che antiportasse operazioni dei carabinieri. Si accantuare il Pugedu è stato bocce con questioni di traballo e finse con questioni sentimentali. Esempio di vostra cronaca, sempre in Gallura, in questo momento c'è la nostra polizia di Frimmau, 19 persone, indagini si che per toccato un traffico umano di droga, rischiettotto cocaina, 16 persone sono punti già in presoni. Isatras invece sa is domiciliare, si is indagini, si voti ghiaras dessa procura de Tempio. In Osile, sa amministrazione comunale che rendi contraghini, oli ribonni impianto, su può produsi energia de subentu e finse sa contrachini, oli iscavai, pocicai oro e mineralisi. Gananta rarus. Su consiglio comunale de Sabida se stia toviao due abortas in una pareghe di si proprio può allegai de subvenitori de su territorio. Sa questione energetica per tocca su arco eolico de nuivi e de viaghe. I lavori sciusciai finse su paesaggio e su territorio de Osile. S'altra questione invece sa per tocca su progetto minerario Saavedra Bianca. Sa società di Valmisa SRL o di ricercai oro e minerali raro in una zona mana 3.000 ettari e pruso. Non scelti sul territorio comunale di Osile, ma finse in gusto su De Piaghe e De Carzeghe. A fare là il cittadino su finse su progetto eolico. Sul consiglio comunale in Darigea legale su opposizione si nata che tocca intervenire con un recurso straordinario anante sa presidenza della Repubblica e dimandando a sa regioni di annullare sa autorizzazione. Sa giunta comunale. Proprio a Riseo, a approvare un provvedimento, ha resi un avvocato, un specialista, a valutare questa proposta adesso opposizione, si vuole riportare a innantisi. E ribendi Sattongiu e poi Sardus, ha resi un istangara manna, posso chi per toccare a s'economia, già il cittadino su deputi fai sconto su con su prezio questa cosa va a paga, crescendo d'ogni addivolo, che tutto sa frutta e sa birdura, nati su consumarorisi. Circa uso d'ogni rippo de offerta che hanno cesti. Problema finse sa cochini teneri una bottega. Veronica de Sogus e ti sa merita davvero fresco una bottega de Castello. Su contrari a sti messaio in bidesores, issa vendere sa mercanzia, is prezzi sono punti artios e o cannu però sa basca arrivato dannus. Mannus e cando compras in sul mercato, nara Veronica De Sogo, su prezzo tornerà a cresci. Adesso un attoncio difficile, o donne e famiglia poi ti rispetto e sanno passare e crescendi. Su prezzo le donne a cosa? Sa saluri, si scola, sbulletta, sa desenergia, sa benzina, su diesel. Donne e famiglia a rispendi a su manco 3.000 euro in pronto. Come ti narra Michele Carus, gaiti su presidente nazionale de Feder Consumatori, su 7.200 in pronto. Tutto per colpa delle infrazioni, del suo fatto che si stipendio su valenti sempre del manco, a su manco su 900 del manco, narra ancora Michele Carros. Se a Federe Consumatori ha ridimandato su governo da interveni all'estero, può combattere la povera energetica e alimentare de pensione auso e famiglia saga, non ci dà 20 euro. Poi da uso dei trasporti con Sabbia de Verro, un cimonti sindaco su dessa zona de Terrava, che appunto inchieto su mera, il collegamento su dessa stazione del Marrubio con il gusto di Casteddo non abbasta, tra 20.000 persone e proso non tenenti su diretto a essa mobilità. Questo è un servizio de importo, come tenara Luca Corrias, su sindaco de Marrubio. Una battaglia de donna cittadino che attendere su diretto de un servizio fondamentale, come ti esti su traballo, su diretto e sa salure, su diretto e si scola. Ho leso su proprio attenenti i cittadini su cavartinti de sa stazione di Aristanici o de Gus de Santuengio. E sa protesta per toccare il comune su de Marrubio, de Terrada, de Arborea. Il treno può andare e tornare de Castello a mancata po 4 ore su Mengiano o 3 ore su Meri e su Notti, narra ancora Luca Corriessa. Con questa regione, su sindaco ha riscritto questa regione, questa azienda RFI, dimandendo di ammagnare, di affortiare su servizio. Luego, su narra su sindaco Marrubio alla partire, finse su una raccolta de firma, sa affortiare sa mobilitazione e sa protesta. Donia Playa, bruschettotto in Sardegna, sta a rischio dei sparessi, il suo fenomeno garanta erosione, per colpa del sargento che andrà a mari, i playas punti a Resegendisi. È un fenomeno che per toccare a finza, sa playa, sa fa mars, commenti, il gusto de Cala Moresca, e noi sa Disney, a ribuffio girai, finza su Vilmi la Sirenetta. Voci che de Damparai, c'è un associo su nomini esti siti, che traballa in un progetto partito sul 2022, come tinnara Cristina Fiori, responsabile proprio dei siti Golf Aranci, punti collaborandi sa regione, su comune Uro. Una zona a rischio e stigussa de Cala Corallo, sa socio e studenti iniziativa, sa buon paraiso in anta ecosistema. E in Cala Moresca, antiposto, finse sa cartellone, si può spiegare che li vunti, i scamminere, sa ci vunti servizio, solo quasi mille turisti, sa. Poi sa cultura de su mare, sti fondamentale, poi conosci meglio su ambienti. De sicuro, esti de importo, amparai saliga de mare. Sa Posidonia, come ti narra Beatrice Cadei, biologa de sa socio City Golf Aranci, esti sa forza de su mare nostro, poi vai bene sa salori de tutto su Mediterraneo. Il spettacolo Mannu in Biddano e Tulu, o manifestazioni Archeo Wine Festival. S'evento è stato pariciao in Sunnuragi Adoni, un evento che riposta a Parisi, s'archeologia, sa musica, sa astronomia, seno gastronomia. Su pubblico a riapprezzia un'era, è stato un confronto intra cultura e territorio. Pregiao finse sa Davide Cuneo, questi assessori comunali dessa cultura. S'obiettivo, si spera un ostu, essere per conoscere tutta sa bidda e su territorio, su Nuraci Adoni e donne prenda ambientali, a casa catara in bidda noi Tulu. Su sito archeologico è stato tutto allumato con luci speciali, un spettacolo apparecchiato delle amministrazioni comunali con sa socio Isola Eventi e Natura. Una gente in mera le partecipare a questo evento dedicato a Fabrizio De André, una notte per Faber, intra i suedusu, intra sa musica, i sonusu, de su cantanti e autori genovesu. E poi su sport, su alloni de Serie A, su arrivato su Castello, le sera notte vincendi contro su Lecce, sti de in Portumano, poi a ricoranciau puntos ca balint in mera. Su Casteddu in tre partiras ha ribinto due abortas contra isquadras ca, comente custa le pisaccare, conti Guerrendi posi sarvai. In d'ora manera, fiera de Importu Binci, può arreschettare sa bessira de sa Coppa Italia contro su Verona in domo. Pisacane è arrivato a giocare sa propria squadra, che gli ha vinto contro su Parma e che gli ha perduto contro Sinter. De Iola ha nato sa difesa, Winx ha chiesto sul centrocampo, Mendy in attacco, sostegno de Adoppo e Maldini. Proprio Maldini è stato il protagonista più importante, perché è arrivato gol su primo, su Mallieda de su Casteddu. Gol assist, un uvalo puro, Maldini ha ribinto su premio, commenti su meglio giocatori dessa partita. Su Casteddu poi era vinci bene, a su manco 3-4-0, ma toccherà a Naivurga e su ultimo su Lecce. Arrivato a Timmy Meris, tifoso su dessa Unipol Arena. Totto su Paragiao su Duncas, ma non ha mancato a Nova Saleggios, su Corruto, su morti de Kevin Carlos e su Dolvo Mattia Ferici, che se si struppiava torra e su Genugu in isola Saghi Beninti, su giocatori, ora fai controllo su specifico su, in sospirali. E a posto della partita, anche fuori dai allenatori, si Fabio Pisaccane hanno che questa cosa più importante era di arrescattare questa sderruta legge in Coppa Italia contro su Verona. Sinceramente, bocchiavo dessa coppa e questa cosa non è arrivato nemmeno a dormire a Napisacane. Devo dare grazie al suo pubblico, al tifoso, hanno ancora isso, punti stessi, su stravanaso, di arreso. Il suo obiettivo è essere vinci sempre, ma oggi si avrebbe che tutto questo si squadra a rispondere ai commenti Ole Mudeo, essere una squadra di uomini siberosi, di primo e sortimo a Napisacane. Sano la legge, si struppiamo. Mattia Ferici, a nostro allenatore, si spero che non sia una cosa troppo grave. A chi stiamo vincendo Eusebio Di Francesco, allenatore del Sullecce, su Casteddu, ha rigiocato bene in meta, andiamo su con un ritmo differente, è stato troppo forti e dunque su Casteddu a rimeresciu, desipigai tre punti su Annau. Ancora allenatori de Sullecce, Arifo e Dao Finzasa su giocatori de su Casteddu qua Rodriguez, Vregiao e Suvoro, questa si squadra ribinto, Depemos vai Scaresci, De Vresi su che sul sedio contro su Verona in Coppa Italia, Anna Rodriguez. E us accabbavo e questa edizione Moro si torno, grazie a vostra attenzione, si intende, io si beuso e si edizione chi bene, un saluto e tutto.
1: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre caviche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
10: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
11: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: grow up, good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 16 e 31 minuti.
4: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica.

0: Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
2: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
3: Nel 2015 i Tazenda si erano presentati con un nuovo singolo. Era Amore Nou, firmato da Gino Marielli e Giuseppe Anastasi. Venne poi inserito nella triplice raccolta Si Storia, e noi ora lo ascoltiamo.

0: Da Ita Zenda abbiamo ascoltato Amore Now, un brano del 2015 inserito nell'album Il Respiro Live.
1: Como Quería è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos Assedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile.

Davide nelle loro esibizioni live, Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: Erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca d'Oria nel giugno del 2020.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità seguici sui social Raduno del Ducato di Mandas.
6: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
7: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
8: Da Ardis fino al 16 settembre, un carrello di convenienza. Alcuni esempi. Olio extravergine 2 litri, 8,59 euro. Acqua naturale Norda, 1,5 litri, 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
9: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna, nelle prossime ore non mancheranno infatti ampie schiarite, con cieli sereni o poco velati, ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto sarà caratterizzato ancora da ampi spazi assolati, specie nelle ore pomeridiane, con clima molto mite al primo mattino e con temperature minime appunto intorno ai 24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
13: L'espressione "aiò" compare in alcune canzoni incise da Maria Luisa Congiu, come in "Corumeu aiò", "Beni aiò galana". Eccola di nuovo in questo brano originariamente pubblicato dall'artista odianese con gli Istentales nell'album Lumeras.

0: Si intitolava semplicemente Aiò, questo brano cantato da Maria Luisa Congiu in occasione di un suo intervento nello studio di Radiolina, a Cagliari, ospite del programma Sala Prove nel 2025.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59.
3: Settembre.

0: sa sempre di ripartenza.
1: E quest'anno si riparte risparmiando.
0: Da Cifadda?
1: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
0: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
2: Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri britannico, segnando una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burman rispetto a quello precedente di Starmer. Il ministro degli esteri ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso in Cisgiordania.
3: La presidente della Commissione Ursula von der Leyen annuncia l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, scrive von der Leyen, in accordo col segretario generale della NATO Mark Rutte. Intanto il presidente ucraino Zelensky si è detto nuovamente disponibile a raggiungere un'intesa con Mosca per fermare reciprocamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e quelle legate alle esportazioni agricole.
4: Sarebbe stato arrestato vicino a Colonia il principale sospettato di una serie di sabotaggi contro le linee elettriche sotto stazioni in Germania. L'uomo 48enne ritenuto responsabile degli episodi che nelle ultime settimane hanno messo in allerta l'intero paese avrebbe cercato di superare un posto di blocco. Al momento dell'arresto aveva con sé esplosivi e non avrebbe opposto resistenza. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno inoltre trovato una tenda nascosta nella vegetazione all'interno della quale erano presenti altre cariche esplosive.
3: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti.
4: Cinque appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, peculato, falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Gli accertamenti hanno ricostruito presunte attività illecite che si sarebbero verificate tra il 2024 e il 2025.
3: Si apre oggi la settima giornata dell'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Dal red carpet l'attore Xavier Bardem, come protagonista di Bunker di Florian Zeller, ha parlato delle responsabilità dei paesi occidentali nel legame tra migrazioni, guerre, povertà, cambiamenti climatici. Bardem ha osservato come il fenomeno dell'immigrazione non possa essere affrontato limitandosi alla questione dei confini o delle politiche migratorie.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie. Buonasera ad Alberto Masu e benvenuti nello spazio di informazione di Radiolina. Apriamo subito con la cronaca: 4 arresti per l'omicidio di Marco Pugedu, il soccorritore del 118 ucciso nell'agosto del 2025 a Budusò. Secondo l'ipotesi della PM Elisa Succu, accolta dal GIP Giampaolo Piana nella fase cautelare, il delitto avrebbe avuto due mandanti: l'ex compagna della vittima, Maria Cristina Falchi, 57 anni, originaria di Iglesias, e Ramon Pirosu, 45 anni, collega di Marco Pugedu, anche egli soccorritore del 118, originario di Carbonia e legato sentimentalmente alla donna. La coppia avrebbe commissionato l'omicidio a due persone che hanno ricevuto 15.000 euro per l'assassinio. Gli arrestati sono Bronzo Ametovic, 42 anni, e Dejan Azovic, di 26. Il commissariato di Porto Cervo ha dato esecuzione a un'ordinanza del GIP di Tempio, destinatarie 19 persone. Per 13 soggetti è scattata la misura della custodia cautelare in carcere. Stando alle ipotesi del pubblico ministero, si parla di una vasta rete di spaccio di cocaina, attiva ad Arzachena, Olbia, Palau, Santa Teresa, Tempio e la Maddalena tra la metà del 2024 e la fine del 2025. Terza vittima della febbre del Nilo nell'Oristanese, quinta in Sardegna, compresi due decessi avvenuti recentemente a San Gavino. Un uomo di oltre 70 anni è morto dopo oltre un mese di ricovero all'ospedale San Martino di Oristano. Sale anche il numero dei contagi, 26 nel territorio della provincia. L'ultima diagnosi di positività riguarda un over 70 che è attualmente in osservazione al pronto soccorso del San Martino. Nuova ondata di sbarchi sulle coste sarde. Il primo e più consistente è avvenuto ieri pomeriggio a Sant'Antioco, nel Sulcis. Un barchino con a bordo 18 persone è stato intercettato al largo di Capo Sperone. I migranti, tra i quali due donne e 5 minori, sono stati trasferiti in porto a Sant'Antioco. Intercettato, sempre nell'area di Sant'Antioco, un altro barchino con a bordo 12 persone. Gli altri sbarchi si sono registrati nel corso della serata lungo le spiagge di Portopino, nel territorio di Sant'Anna a Resi. Tutti i migranti sono stati poi trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Due distinti consigli comunali oggi a Osilo per discutere su due temi: eolico e autorizzazioni minerarie per la ricerca di oro e terre rare. Si parlerà del repowering del parco eolico di Nulvi e Ploaghe, che impatta sul belvedere del paese, escluso però da ogni processo decisionale, e del progetto minerario Sapedra Bianca, che prevede attività di ricerca per terre rare, ma anche oro, su un'area di circa 3.135 ettari, con 25 sondaggi esplorativi distribuiti in 5 aree. Entro il 2028 il nuovo PPR. La regione fissa il percorso di condivisione con gli enti locali, guardando anche a tutelare i territori dell'assalto eolico. Aspettative e dubbi tra i sindaci. Chiusura con lo sport. Il Cagliari ha battuto 1-0 il Lecce con la prima rete in rosso-blu di Maldini, centrando anche il primo successo casalingo in campionato. Gara dominata con qualche brivido nel finale.

0: Peggy Gou e Aira Star, appena ascoltate qui su Radiolina. E adesso, come sempre a quest'ora, ci colleghiamo con Guglielmo Niada, il nostro social media manager. Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Giuseppe, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, non siamo sotto l'ombrellone, ma è un po' come se lo fossimo adesso, perché facciamo un po' di gossip, quelle cose di cui si parla quasi sempre sotto l'ombrellone.
1: Esatto, notizia di gossip che arriva a fine estate, quindi siamo ancora in tempo, perché sono in previsione fiori d'arancio per Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis. La giornalista rivolta del TG1 e il cronista politico del Messaggero sono infatti pronti a compiere il grande passo dopo circa un anno di relazione. I due si sposeranno e nei giorni scorsi sono comparse le pubblicazioni al Comune di Roma dove entrambi vivono. A darne la notizia è niente meno che Chi, quindi possiamo dire notizia per certa, che ha mostrato i documenti ufficiali proprio nel suo ultimo numero. Per ora non sono ancora stati resi noto nel giorno esatto e nel luogo, ma le indiscrezioni indicano che il possibile periodo per il sì potrebbe essere l'autunno, con la cornice delle Marche come appunto luogo del matrimonio, che sarebbe la terra di origine di Cardinaletti, che è nata a Fabriano. Quindi possiamo dare questa notizia molto, diciamo, curiosa. Lei classe 77, è uno

0: Wannabe Spice Girl, sempre bello ritrovarle con questo grande classico oltretutto che ha compiuto 30 anni proprio in questo 2026. Siamo in diretta su Radiolina, lo saremo fino alle 18.30 con Radio Smeralda e per tutti i vostri messaggi 340 87 15 015 tramite WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
9: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
10: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
11: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
12: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, appena ascoltati qui su Radiolina. E adesso, come sempre a quest'ora, ci colleghiamo con unionesarda.it, tutti gli aggiornamenti, quest'oggi con Angelica De Rico. Ben ritrovata.
1: Ciao Giuseppe, buonasera a te e buonasera a tutti. Allora, già ti dico che è tutta la giornata che abbiamo la stessa notizia, ma è la notizia del giorno e comunque con tutti gli aggiornamenti, cioè i 4 arresti per l'omicidio di Marco Pugeddu, ucciso nell'agosto 2025 a Budusò. Secondo l'ipotesi della procura, il delitto avrebbe avuto 2 mandanti, l'ex compagna della vittima, Maria Cristina Falchi, e Ramon Pirosu, collega di Pugeddu legato sentimentalmente alla donna. La coppia che cosa avrebbe fatto? Avrebbe, secondo le accuse, commissionato l'omicidio a 2 persone che hanno ricevuto 15.000 euro per questo delitto, una somma che è stata appurata dalle indagini, documentata da diversi finanziamenti e dai tanti prelievi di denaro a ridosso dell'omicidio. Oltre ai 2 mandanti sono stati arrestati anche i 2 esecutori, Bronzo Ametovic e Dejane Azovic. È stata proprio la verifica di questi incroci di denaro a consentire di ricostruire tutta una serie di incontri tra mandanti ed esecutori per l'organizzazione e la realizzazione di questo efferato delitto. E questo per quanto riguarda la cronaca, ma adesso volevo parlarti di economia. Ecco, se vi sentite un po' squattrinati può soltanto andare peggio, perché dopo le vacanze arriva la stangata d'autunno per le famiglie. Secondo l'Osservatorio Nazionale di Federconsumatori ammonta questa stangata a quasi 3.000 euro solo per le spese che ricadono tra settembre e novembre.
0: Caspita, sono davvero tantissimi soldi.
1: Esatto, famiglie di tutti i tipi, quindi bambini, famiglie senza figli, sale tutto, salgono le bollette, i libri, materiale scolastico, le spese per la salute e anche il paniere della spesa. Persino i costi condominiali, i carburanti, vabbè, questo ne abbiamo parlato tutta l'estate, qui si registrano aumenti del 22%, per cui se uno è costretto a prendere mezzi privati, insomma, deve mettere parecchio mano al portafoglio. Ovviamente l'appello di Federconsumatori, riportando appunto questo dossier sulla stangata, insomma, in un contesto di stipendi e pensioni fermi e di potere d'acquisto sempre più ridotto, dice Michele Carrus, il presidente, questi dati devono mettere il governo di fronte alla realtà, cioè serve un sostegno alle famiglie, un serio argine ai fenomeni speculativi, perché aumenti di questa portata rischiano di non farci comprare più niente, insomma, di comprimere ulteriormente i consumi.
0: Angelica, chiudiamo con una buona notizia: il caldo alle ore contate.
1: Chi lo sa, se è una buona notizia, magari a qualcuno piace tanto il caldo.
0: No, questo caldo no, vi prego.
1: Questo caldo assolutamente no, sono d'accordo con te. Sì, ore contate per il caldo, si intravede finalmente la fine di questa rovente estate 2026, la più calda della storia in Italia. Dalle prossime ore ci sarà una perturbazione atlantica che a partire dal nord-ovest, con un calo delle temperature anche di 8 gradi. Entro il fine settimana tutta l'Italia tornerà a respirare con massime ovunque sui 28-30 gradi, un valore che solo poche settimane fa era la minima notturna in Sardegna, ma anche in Sicilia e sulle coste tirreniche. In Sardegna, in particolare da giovedì, ci saranno possibili precipitazioni, ma comunque le temperature subiranno un sensibile calo. Quindi l'estate è finita, arriva l'autunno con la stangata, ma almeno un fresco ci aiuterà a sostenere la situazione.
0: Meno male. Allora, intanto, Angelica, noi ti ringraziamo, ricordiamo tutte le notizie su unionesarda.it e poi scaricando l'app, l'Unione Digital. Buon lavoro!
1: Ciao, grazie!

Olivia Dean con Baby Steps alle 17.38 minuti, sempre in diretta su Radiolina con Radio Smeralda insieme a Giuseppe Valdés da Piazza l'Unione Sarda. Allora, il New York Times ha fatto infuriare ancora una volta tutto il popolo italiano, in particolare i romani, perché Kevin Pang, tale food writer che appunto scrive nel New York Times, ha preparato la matriciana con il chorizo spagnolo al posto del guanciale. Il chorizo, per chi non lo sapesse, è un tipico insaccato di carne di maiale originario della penisola iberica. Grazie a ChatGPT per questa spiegazione. Allora, non l'ha fatto però in maniera inconsapevole, anzi, ha pure spiegato che questa versione è più economica, però altrettanto saporita, con una nota affumicata. Non a caso il titolo dell'articolo in italiano suonerebbe un po' come sfamare una famiglia con 28 dollari al giorno. Molti romani hanno dichiarato che va benissimo, ci mancherebbe altro, ma non chiamate la matriciana, cambiate nome. In effetti non hanno tutti torti. Comunque io ho apprezzato la sincerità del giornalista, che ha pure spiegato oltretutto che il guanciale, oltre l'Atlantico, può essere complicato da reperire, e immagino anche non proprio economico, da qui la scelta di optare per un altro ingrediente. Che poi noi italiani ce l'abbiamo tanto quando storpiano la matriciana, la pizza, la carbonara, però anche noi quando prepariamo una ricetta internazionale spesso e volentieri la stravolgiamo, e quindi insomma non possiamo lamentarci più di tanto. A questo punto volevo chiedervi quali sono quelle ricette, quei piatti

internazionali che magari fate a casa e storpiate, magari cambiate un ingrediente. Raccontatecelo al 340 87 15 015, come sempre tramite WhatsApp, così ci facciamo due risate e vediamo un po' cosa combinate ai fornelli quando preparate per l'appunto piatti di altri paesi. C'è la musica adesso qui su Radiolina con Shakira, questa è Gypsy.

0: più. Tu cosa fai questa sera, Noemi? Appena ascoltata qui su Radiolina, vi ho chiesto quali sono i piatti internazionali oppure anche di altre regioni italiane che storpiate quando li rifate a casa. Tipo, io faccio mea culpa, per la carbonara utilizzo la pancetta anziché il guanciale, come me anche tante altre persone. Comunque aspettiamo i vostri messaggi, le vostre ammissioni di colpa al 340 87 15 015. Tra pochissimo leggeremo tutti i vostri messaggi.
1: Radio Smeralda.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
2: La corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pigiamarun.it.
4: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
7: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
8: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
9: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
10: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna, nelle prossime ore non mancheranno infatti ampie schiarite, con cieli sereni o poco velati, ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, il contesto sarà caratterizzato ancora da ampi spazi assolati, specie nelle ore pomeridiane, con clima molto mite al primo mattino e con temperature minime appunto intorno ai 24 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle?

Viajando por el mundo, Carol G, Manu Chao, appena ascoltati qui su Radiolina, vi ho chiesto quali sono quei piatti internazionali oppure anche di altre regioni che modificate e storpiate. Siamo partiti da questa matriciana fatta con il chorizo spagnolo che ha fatto infuriare davvero tantissimi italiani, l'hanno fatto in America il New York Times. Tiziana ci scrive: il riso alla cantonese con i piselli in scatola e uova sode. Allora,

avocado, pomodoro, tonno e maionese. E poi Andrea da Villa Cidro, il ramen con gli spaghetti normali. Beh, io direi che da questi messaggi si evince che, insomma, chi è senza peccato scagli la prima pietra. Cioè, nel senso, critichiamo tanto gli americani che storpiano anche la matriciana oppure la pizza, però anche noi non siamo da meno quando prepariamo i piatti degli altri. Vabbè, comunque, i vostri messaggi, se vi va, al 340 87 15 015 tramite WhatsApp. E intanto ascoltiamo Harry Styles con Watermelon Sugar.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, appena ascoltato qui su Radiolina. Vi ho chiesto quali piatti internazionali storpiate quando li rifate a casa. Andrea da Carbonia scrive: quando preparo gli hamburger americani metto il pecorino sardo al posto del loro formaggio. Vedi, anche loro quindi potrebbero lamentarsi come facciamo noi con la loro amatriciana che ha appunto il chorizo anziché il guanciale. Vabbè, comunque tutti i vostri messaggi al 340 87 15 015 e ora invece arriva l'informazione.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
5: I presidenti russo e americano hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. E ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha così detto Lavrov. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
6: Il segretario degli esteri britannico Miliband ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei terroristi nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
5: In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Alcune compagnie inoltre, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi in buona parte del continente europeo.
6: Un'esecuzione e successivamente un maldestro occultamento del cadavere. Questo è il primo risultato dell'analisi sul corpo senza nome trovato in un'automobile rinvenuta questa mattina nelle acque del fiume Tergola in territorio di San Giorgio in Bosco, Padova. Secondo le prime rilevazioni degli inquirenti, l'uomo, dell'età valutata tra i 45 e i 55 anni, sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco.
5: Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
6: Il calcio con la Champions League: questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Turam dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo, con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea a Luis Enrique sulla destra.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In primo piano la svolta nell'omicidio di Marco Pugeddu, il soccorritore del 118 ucciso a Budusò nell'agosto 2025. Sono stati arrestati l'ex compagna Maria Cristina Falchi di 57 anni e il fidanzato Ramon Pirosu di 45, accusati di essere i mandanti del delitto su commissione con movente sentimentale. I presunti killer sono Boronzo Ametovic di 42 anni e Dajen Advzovic di 26. L'omicidio sarebbe stato pianificato dopo un precedente agguato fallito a colpi di picozza. Il commissariato di Portocervo ha dato esecuzione a un'ordinanza del GIP di Tempio, destinataria 19 persone. Per 13 soggetti è scattata la misura della custodia cautelare in carcere. Stando alle ipotesi del pubblico ministero, si parla di una vasta rete di spaccio di cocaina attiva ad Arzachena, Olbia, Palau, Santa Teresa, Tempio e la Maddalena fra la metà del 2024 e la fine del 2025. Nuova ondata di sbarchi sulle coste sarde, il primo e più consistente è avvenuto ieri pomeriggio a Sant'Antioco nel Sulcis. Un barchino con a bordo 18 persone è stato intercettato al largo di Capo Sperone. I migranti, tra i quali due donne e 5 minori, sono stati trasferiti in porto a Sant'Antioco. Intercettato sempre nell'area dell'arcipelago sulcitano un altro barchino con a bordo 12 persone. Gli altri sbarchi sono stati registrati nel corso della serata lungo la spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Annarresi. Tutti i migranti sono stati poi trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Due distinti consigli comunali oggi a Osilo per discutere su due temi: eolico e autorizzazioni minerarie per la ricerca di oro e terre rare. Si parlerà del repowering del parco eolico di Nulvi e Ploaghe, che impatta sul belvedere del paese, escluso però da ogni processo decisionale, e del progetto minerario Sapedra Bianca, che prevede attività di ricerca per terre rare ma anche oro su un'area di circa 3.135 ettari con 25 sondaggi esplorativi distribuiti in 5 aree. Entro il 2028 il nuovo PPR. La regione fissa il percorso di condivisione con gli enti locali, guardando anche a tutelare i territori dall'assalto eolico. Aspettative e dubbi fra i sindaci. Stangata d'autunno per le famiglie: secondo Federconsumatori, tra settembre e novembre le spese sfioreranno i 3.000 euro, oltre il 7% in più rispetto al 2025. A pesare sono bollette, libri, materiale scolastico, salute e spesa alimentare. Aumentano anche i costi condominiali, più 3,6%, mentre l'allarme maggiore riguarda i carburanti, con rincari del 22,8%. Lo sport in chiusura: il Cagliari ha battuto 1-0 il Lecce, con la prima rete in rosso-blu di Maldini, centrando anche il primo successo casalingo in campionato. Gara dominata con qualche brivido nel finale, fiato sospeso per Felici, che ora rischia un nuovo lungo stop. Si teme un secondo crack al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Decisivi controlli delle prossime ore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 7 al 12 settembre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e lo spezzatino di bovino di origine sarda a 1,19 euro letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
1: Radio Smeralda.
0: E buona serata sulla prima radio della Sardegna in questo martedì 8 settembre. Io sono Giuseppe Valdés, in diretta da Piazza l'Unione Sarda quest'oggi. Tra poco vi farò conoscere una nuova pop star. Magari molti di voi già ne hanno sentito parlare, avranno già ascoltato il suo brano, però non tutti, insomma, ne sono a conoscenza, anche perché è proprio una giovanissima nuova artista, e quindi insomma tra pochissimo la introdurremo anche qui a Radiolina. Intanto però ascoltiamo The Bosa con Magnetic.

da professionista. Poi nel 2022 vola a Los Angeles da Bratislava e prende parte a Dream Academy, una sorta di talent per la creazione di una girl band al femminile. Poi nel 2024 pubblica i primi brani da indipendente, un anno dopo firma con la Capitol Records e presenta così il suo primo EP. Però il grande successo arriva proprio con Ain't in LA, pubblicato il 23 luglio del 2026, quindi un brano freschissimo. In breve tempo diventa virale soprattutto su TikTok, perché molti utenti la stanno pubblicando per rivendicare la propria città e i propri paesi d'origine, visto che per l'appunto il brano racconta come per essere interessanti non sia necessario vivere a Los Angeles. E forse un po' l'artista ricalca la sua esperienza, visto che da Bratislava è dovuta andare a Los Angeles per avere successo, per avere un minimo di rivalsa. Comunque insomma, Adela è pronta a sbarcare anche qua in Italia. Intanto ha pubblicato il suo primo album, che si intitola Prima, uscito il 4 di settembre, e mi sembrava doveroso farvela conoscere anche perché il prossimo 18 settembre Ain't in LA sbarcherà anche nelle radio italiane, anche qua su Radiolina si suppone, per cui insomma mi sembrava giusto farvela conoscere. Adesso invece dal 2026 ritorniamo indietro nel tempo al 2004 con Biagio Antonacci e il suo grande successo Convivendo.

0: 4 qui su Radiolina. Nel video ricordiamo anche una giovanissima Elisabetta Canalis. Vabbè, lei è sempre uguale, non è cambiata di una virgola. Oltretutto la rivedremo in TV quest'autunno come conduttrice di Tu sì che vales.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: Pan, sardi come voi.
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Il rombo dei motori torna a farsi sentire a Mandas. Domenica 20 settembre, vivi la terza edizione del raduno auto e moto d'epoca di Mandas. Auto storiche, moto d'epoca, passione, musica, buon cibo e una giornata tutta da vivere nel cuore della Sardegna. Un evento per appassionati, famiglie e curiosi, con un importante messaggio di solidarietà. Domenica 20 settembre, Mandas. Non mancare al terzo raduno auto e moto d'epoca di Mandas. E per tutte le novità, seguici sui social. Raduno del Ducato di Mandas.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.

0: Anna con White Girl Wasted qui su Radiolina, e adesso una sorta di antipasto sull'Unione Sarda che troveremo domani in edicola, ma anche sull'app L'Unione Digital. Ci ha raggiunto per questo motivo il vice direttore Giulio Zasso, ben trovato.
1: Buonasera a tutti. Allora, dalla redazione dell'Unione Sarda arrivano varie notizie. Di sicuro c'è il fatto di cronaca importante, la svolta sul delitto Pugeddu, ucciso l'anno scorso, il volontario di soccorso ucciso l'anno scorso a Budduso. Ci sarebbero dietro la ex e il suo compagno, che sono accusati di essere i mandanti che poi avrebbero assoldato dei sicari, coinvolti anche loro, sono due stranieri che abitavano nel Sulcis, perché ovviamente erano originari tutti del Sulcis, era solo casualmente a Budduso Pugeddu. Poi tra i fatti di cronaca spicca anche la banda che è stata intercettata e sgominata in qualche modo in Gallura, che trafficava in droga. Ci sono stati diversi arresti, se non sbaglio 19 persone tra arresti custodia in carcere e arresti domiciliari. Era un'organizzazione, adesso ovviamente secondo l'accusa poi bisogna capire di cosa si trattava. Comunque tendenzialmente c'era spaccio di cocaina proprio nelle zone nevralgiche della Costa Smeralda. Poi ci occupiamo di temi regionali, la legge statutaria che si sta aspettando, si sta organizzando alla regione, soprattutto per dare più forza al consiglio regionale rispetto al governo regionale. Parliamo ancora una volta del 41 bis, che ovviamente è la vicenda che sta scuotendo il dibattito politico e sociale in Sardegna, perché il 30% dei detenuti ad altissimo rischio, cioè di solito sono i boss mafiosi, il 30% di tutta Italia di fatto viene inviato in Sardegna tra Uta e Sassari adesso, e poi arriveranno anche a Bade Carros. Poi ci sono tante notizie ancora da leggere su giornale, vi invito domani perché abbiamo veramente tanta roba, compreso il calcio, il Cagliari che dopo ieri che ha dato una bella prova contro il Lecce, ora si prepara a sfidare una big del campionato, l'Atalanta Bergamo, sabato prossimo. C'è da capire il problema Felici, che ha avuto un brutto infortunio, si spera non grave come quello che l'ha tenuto lontano dai campi l'anno scorso per tantissimi mesi, e adesso aspettiamo fiduciosi. Insomma, sull'Unione Sarda di domani sono tante notizie, vi invito a leggere, e anche sull'app Unione Digital.
0: E noi ringraziamo il vice direttore Giulio Zasso.
1: Grazie.
0: Bene, abbiamo terminato così questo appuntamento di martedì con Radio Smeralda, che torna domani in diretta però da Olbia con Cristian Azzara. Buona serata con Radiolina.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
1: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800-125-828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16-17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. 2 giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro.
4: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Svuotiamo!

0: Sono le 19 e 0 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insetti.

0: Insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
1: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
0: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
1: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada Strada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
0: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano i veleni sui 41 bis in Sardegna. Non ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio regionale, gli schieramenti divisi resta all'ordine del giorno approvato nel febbraio scorso. Intanto filtrano indiscrezioni sui nomi dei boss in arrivo o già arrivati nel carcere di Utah. Svolta nell'omicidio di Marco Pugeddu, soccorritore del 118 ucciso a Buduzò nell'agosto dello scorso anno, sono stati arrestati l'ex compagna Maria Cristina Falchi e il fidanzato Ramon Pirosu di 57 e 45 anni, accusati di essere i mandanti del delitto su commissione commovente sentimentale. L'omicidio sarebbe stato pianificato dopo un precedente agguato fallito. 19 misure cautelari eseguite in Gallura, 13 persone in carcere e 6 ai domiciliari. L'inchiesta della Procura di Tempio condotta dalla polizia riguarda una presunta rete dedita allo spaccio di cocaina. E nuova ondata di sbarchi sulle coste della Sardegna, il primo a Sant'Antioco nel Sulcis con un barchino con a bordo 18 persone, intercettato a largo di Capo Sperone. Un altro barchino è stato intercettato sempre nell'area di Sant'Antioco con 12 persone. Gli altri sbarchi si sono registrati nella spiaggia di Portopino a Sant'Anna Resi, tutti nel Sulcis. I migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Due distinti consigli comunali oggi a Osilo per discutere su due temi: eolico e autorizzazioni minerarie per la ricerca di oro e terre rare. Si parlerà del parco eolico di Nulvi e Ploaghe, che impatta sul belvedere del paese, escluso però da ogni processo decisionale. Lo sport, il calcio, con il Cagliari che ieri ha battuto per 1-0 il Lecce con la prima rete in rossoblu di Maldini, centrando il primo successo casalingo in campionato. Una gara dominata con qualche brivido finale. Si resta col fiato sospeso per Felici, che ora rischia un nuovo lungo stop. Si teme un secondo crack al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Saranno decisivi i controlli delle prossime ore. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
8: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Noi siamo un ponte che unisce due territori con storie, culture molto simili ed è importantissimo che questo cammino possa essere da questo momento gemellato con la Via Francigena. Ecco, un cammino di fede, un cammino che unisce popoli, che unisce territori, che è un modo di accoglienza sul territorio di persone che camminano per vari motivi, che portano comunque a un incontro con se stessi.
1: Non è solo un gemellaggio tra due cammini, uno giovane come quello sardo e l'altro dalla lunghissima tradizione, ma un vero progetto strategico volto a realizzare un'opportunità ampia di crescita culturale, economica e sociale nei territori attraversati. Ecco perché alla firma del patto tra la Via Francigena, si inizia con il tratto viterbese, e il cammino di Bonaria, c'erano anche Regione Sardegna e Lazio e diversi sindaci arrivati dall'isola. Intanto i cammini come ulteriore legame tra i due territori.
2: La comunità sarda qui nel viterbese è particolarmente attiva e vitale e noi siamo davvero tanto orgogliosi della firma di questo protocollo. È un primo passo verso una collaborazione strutturale di valorizzazione dei cammini, del turismo lento e della vita vissuta nei nostri territori.
1: Uno parte da Canterbury, ha una tradizione millenaria e porta i pellegrini a Roma. Volendo ci si può spingere fino al capo estremo della Puglia. L'altro si snoda tra San Simplicio a Olbia e dopo aver attraversato l'isola delle piccole comunità ma dalle grandi tradizioni, culture e bellezze ambientali, si conclude a Bonaria. La collaborazione sottoscritta a Viterbo nei giorni della grande festa di Santa Rosa punta a portare il percorso isolano oltre il Tirreno, intercettando i pellegrini della Francigena.
3: Qui a Viterbo abbiamo firmato questo protocollo d'intesa, è stata una giornata importante. Quest'anno abbiamo celebrato i 25 anni di fondazione di questa nostra associazione, Associazione Europea delle Vie Francigene, però ecco, noi siamo collaborativi e è stato un piacere oggi incontrare gli amici sardi. La nostra esperienza insegna che gli amici di Bonaria dovranno lavorare ancora molto, ma ho visto che hanno tanto entusiasmo, tanta capacità, tanta esperienza e tanta voglia di fare qualcosa di importante per il loro territorio.
4: Per il cammino di Bonaria è una giornata speciale, importantissima, perché il cammino entra a pieno titolo in un grande percorso europeo che è la Via Francigena. In questa peregrinazione che ha segnato la storia dell'Europa, e per noi oggi inizia un percorso ancora più impegnativo, rafforzando tutto il lavoro fatto in Sardegna, ma portando la nostra Sardegna anche oltre i confini dell'isola.

0: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: PAN, sardi come voi.
4: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 800 50 51 52.
5: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
11: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 19:32.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.

0: Castello, aperto anche la domenica.
1: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way. E hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.

0: volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
1: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Edo, sei pronto?
5: Certo, anche quest'anno torna la Pijama Run.
4: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
5: Hai già scelto il tuo pigiama?
4: Io sì! E non vedo l'ora di vedere i vostri.
5: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
4: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
5: pigiamarun.it.
6: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
7: I dottori Lampis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
8: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
9: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Settembre sa sempre di ripartenza.
2: E quest'anno si riparte risparmiando.
1: Da Cifadda?
2: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
1: Così finalmente sistemi quello che hai rimandato per tutta l'estate.
3: Passa nei negozi Cifadda o visita

0: Da cifadda.com. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. In primo piano i veleni sui 41 bis in Sardegna. Non ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio regionale, gli schieramenti divisi resta all'ordine del giorno approvato nel febbraio scorso. Intanto filtrano indiscrezioni sui nomi dei boss in arrivo o già arrivati nel carcere di Uta. Svolta nell'omicidio di Marco Pugeddu, soccorritore del 118 ucciso a Budusò nell'agosto dello scorso anno. Sono stati arrestati l'ex compagna Maria Cristina Falchi e il fidanzato Ramon Pirosu di 57 e 45 anni, accusati di essere i mandanti del delitto su commissione commovente sentimentale. L'omicidio sarebbe stato pianificato dopo un precedente agguato fallito. 19 misure cautelari eseguite in Gallura, 13 persone in carcere e 6 ai domiciliari. L'inchiesta della Procura di Tempio condotta dalla polizia riguarda una presunta rete dedita allo spaccio di cocaina. E nuova ondata di sbarchi sulle coste della Sardegna, il primo a Sant'Antioco nel Sulcis con un barchino con a bordo 18 persone, intercettato a largo di Capo Sperone. Un altro barchino è stato intercettato sempre nell'area di Sant'Antioco con 12 persone. Gli altri sbarchi si sono registrati nella spiaggia di Porto Pino a Sant'Anna Resi, tutti nel Sulcis. I migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Due distinti consigli comunali oggi a Osilo per discutere su due temi: eolico e autorizzazioni minerarie per la ricerca di oro e terre rare. Si parlerà del parco eolico di Nulvi e Ploaghe, che impatta sul belvedere del paese, escluso però da ogni processo decisionale. Lo sport, il calcio, con il Cagliari che ieri ha battuto per 1-0 il Lecce con la prima rete in rossoblu di Maldini, centrando il primo successo casalingo in campionato. Una gara dominata con qualche brivido finale. Si resta col fiato sospeso per Felici, che ora rischia un nuovo lungo stop. Si teme un secondo crack al crociato, stavolta a quello del ginocchio destro. Saranno decisivi i controlli delle prossime ore. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
4: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 7 al 12 settembre non lasciarti sfuggire le offerte tempo su tanti prodotti, come le Pringles, vari tipi, a 2,19 euro, i filetti di nasello Frosta, da 300 grammi a 5,89 euro, e il pane bianco Roberto, a fette, da 400 grammi a 1,15 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
5: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal, Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
6: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Svuotiamo! Da Diva Sarotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Sarotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
5: I dottori Lapis portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lapis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
6: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lapis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
4: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
5: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
6: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
9: A Sesto arriva la 19esima edizione di In Progress One, dal 9 al 13 settembre. Vi aspettiamo! Per informazioni e prenotazioni www.mediteuropa.it. mediteuropa@tiscali.it.
10: Da Ardis fino al 16 settembre un carrello di convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 2 litri 8,59 euro, acqua naturale Norda 1,5 litri 25 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Così dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Enza, convenienza.
0: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
3: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì! E non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
4: pigiamarun.it.
5: Appuntamento al parco di Monteclaro a Cagliari il 18 settembre a partire dalle ore 17. Iscrizioni sul sito pigiamarun.it/Cagliari.
6: Cerchi nuove opportunità di lavoro? Il 16 e 17 settembre vieni a Sa Manifattura per la Job Fair Cagliari. Lavoro, sport, turismo e ambiente. Due giornate per incontrare aziende, sostenere colloqui, partecipare a laboratori di orientamento e scoprire come avviare un'attività autonoma. Porta il tuo CV e scopri come candidarti sui siti di Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Ti aspettiamo a Sa Manifattura. La Job Fair è promossa dal Ministero del Lavoro e organizzata da Sviluppo Lavoro Italia e Aspal. Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro.
7: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
8: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Ehi, hey Bugs!
5: Che succede, amico?
4: Parla del film!
5: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
4: E adesso?
5: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
4: Due biglietti e 8 popcorn!
5: Esagerato come sempre!
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre.

0: Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sara di Aluina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Lampis. Portano la loro implantologia anche a Cagliari. Dopo Guspini e San Luri, sta per aprire il nuovo Lampis Dental Center Cagliari. Un centro implantologico completo, con TAC 3D, chirurgia guidata e laboratorio interno, tutto in un'unica struttura. Un'equipe dedicata seguirà ogni paziente dalla prima visita al sorriso finale. Per chi desidera denti fissi, anche in sole due ore, quando le condizioni cliniche lo consentono. Per informazioni e per entrare nella lista d'attesa, chiama il numero verde 850 51 52.
1: Direttore sanitario, dottor Giancarlo Lampis, albo degli odontoiatri Cagliari, numero 126.
2: Svuotiamo! Da Diva Salotti per rinnovo locali svuotiamo tutto il deposito centrale. 5.000 divani, pelle, tessuto e microfibra, scontati fino al 75%. Diva Salotti è a Sestu, fronte Pittarello, aperto anche la domenica.
3: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
4: Pensa, convenienza.
5: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Le 19 in punto, bentrovati, prima edizione in diretta della fascia serale del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli del sommario. I veleni sul 41 bis in Sardegna, non ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio regionale, schieramenti divisi, resta all'ordine del giorno approvato a febbraio, prime indiscrezioni sui nomi dei boss in arrivo. 4 arresti.

0: stato aggredito in una piazzola di sosta a Carbonia e colpito alla testa con una piccozza da muratore. Anche quell'arma è stata recuperata. All'alba, il blitz dei carabinieri. Per i quattro indagati si sono poi aperte le porte della casa circondariale di Cagliari Uta.
1: Speculazione eolica e autorizzazioni minerarie riguardanti la ricerca di oro e terre rare. Due distinti consigli comunali oggi a Osilo per discutere i due temi. Li segue Franco Ferrandu, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera Franco.
2: Buonasera da Osilo. Sì, la prima mozione, anzi le prime mozioni, quelle sull'eolico, che riguardano il parco, il repowering e il nuovo Proag, che impatta però sul territorio di Osilo, sono state bocciate, entrambe della minoranza. Bocciata anche l'altra, che chiedeva al comune di esprimersi chiaramente contro il progetto di ricerca di terre rare e oro nei comuni di Osilo, Proag e Cargeghe.

0: ancora più vincolistico.
1: Decolla il secondo bando sulle nuove rotte aeree rispetto al primo, che ha registrato scarso interesse. Prevede ora che siano i vettori a proporre le destinazioni. Con il parere favorevole della Commissione Trasporti del Consiglio regionale, la delibera ora potrà essere approvata in giunta. Noi sentiamo sempre al microfono di Stefano Fioretti l'assessora ai trasporti Barbara Manca.
2: L'obiettivo di questo nuovo bando è quello di semplificare la procedura, quindi ovviamente saranno in questo caso le compagnie a proporre le rotte, purché ovviamente rispettino quelle che erano le indicazioni della decisione europea di riferimento, che non sono appunto cambiate. E non ci sarà una procedura comparativa, la procedura comparativa ci sarà esclusivamente nel caso in cui verranno presentate due destinazioni identiche. Ovviamente le rotte si devono comunque sostenere, devono essere interessanti anche da un punto di vista commerciale per i vettori stessi. Ora, non penso che una rotta minore possa essere di un interesse commerciale da parte dei vettori, quindi tutto quello che arriva è un collegamento in più dalla nostra regione. E ci sono i paletti che erano stati previsti dalla decisione europea, appunto, purché sia una nuova rotta verrà comunque accettata, ovviamente deve essere presentata secondo tutti i criteri previsti nell'allegato tecnico del bando. Grazie a questo parere potrò riportare in giunta questa delibera e poi i miei uffici saranno subito conseguenti. Il fatto di avere semplificato le procedure sicuramente ci metterà nelle condizioni di andare molto più rapidamente.
1: C'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Ripartiamo dall'economia e dalla cosiddetta tempesta perfetta sulle tasche dei sardi, così la definisce Adiconsum: carburanti, energia, gas e prezzi gonfiati dalla stagione turistica che si sommano. Vediamo Mario Tasca.
4: Carburanti, energia, beni e servizi, rincari diversi che si accumulano sullo stesso bilancio familiare. L'associazione dei consumatori Adiconsum fa i conti delle famiglie sarde da un'estate troppo calda per i portafogli a un autunno che non promette nulla di buono.
5: Sta succedendo questo effetto cumulativo di tante voci di spese che aumentano. Ognuna di queste voci di spesa che aumentano sarebbero state sufficienti per mettere in difficoltà i consumatori e le tasche dei consumatori.
4: Adiconsum parla di una vera e propria tempesta perfetta e nell'isola al quadro nazionale si aggiunge il fenomeno dei prezzi cresciuti durante la stagione turistica che, finite le vacanze, non sempre si ridimensionano.
5: Quando arrivano i turisti si cerca di mungere il più possibile, ma questi prezzi che aumentano poi vanno a svantaggio anche dei residenti in Sardegna. Finita la stagione, i prezzi non si raffreddano, rimangono tali.
4: Intervenire sull'inflazione nel suo complesso non basta, servono risposte sui singoli settori, contrastando alla radice anche gli extra profitti. Ai consumatori però resta un'arma immediata: scegliere dove spendere, confrontare i prezzi e, come dice Vargiu, votare con il portafoglio.
5: Andate sul sito del Ministero del Made in Italy oppure anche nell'app, vi fate dire 15 secondi, vi fate dire qual è la pompa di benzina, la pompa di carburante più conveniente in quel momento nel posto dove siete e andate lì. Scegliamo tutti i distributori che fanno i prezzi inferiori.
1: E parliamo di viabilità, torniamo a Cagliari, iniziati i lavori per l'attesa rotatoria di Piazza d'Armi, il servizio è di Mariangela Lampis.
6: E speriamo che garantisca un po' più di organizzazione a questo incrocio, che risulta sempre molto molto bloccato, soprattutto quando iniziano le scuole e l'università inizia la macchina operativa.
7: E anche quello è l'obiettivo, in una piazza vulnerabile dagli equilibri che dipendono anche dalle cavità sotterranee. Dopo gli interventi con l'argilla espansa, l'attesa rotatoria, seppur sperimentale, sta per essere realizzata in Piazza d'Armi a Cagliari. Stamattina e forse fino a domani pomeriggio nessuna sostanziale modifica al traffico. Si sta infatti lavorando all'attivazione dei semafori provvisori che verranno sistemati in queste basi in cemento, sia in viale San Vincenzo, proprio in questo punto, sia in viale Buoncammino. Gli operai sono a lavoro per il collegamento all'alimentazione elettrica, dopodiché, forse domani pomeriggio, appunto sera, i semafori fissi verranno spenti. Durata complessiva degli interventi circa 2 settimane.
8: E giù in via Cadello, che non è molto conveniente, c'è troppo traffico e le precedenze, insomma, i tempi sono più lunghi.
9: Sì. Qua invece è una rotonda tanto attesa.
8: Sì, questo qua sì.
10: Sì, è sicuramente

0: una modifica che può apportare una miglioria sulla viabilità, anche perché questo è un incrocio in cui comunque si genera molto traffico, lo stiamo vedendo anche oggi, quindi speriamo che possa migliorare, insomma, la viabilità.
1: Trasporto ferroviario, la protesta dei sindaci del Terralbese che lamentano difficoltà nei collegamenti con Cagliari. Vediamo Marco Lai.
2: La protesta si leva dal Terralbese, sono i sindaci a farsene interpreti. L'attuale tabella degli orari dei treni da e per Cagliari propone nella stazione di Marrubio poche possibilità di collegamento col capoluogo e, spiegano i primi cittadini, nei fatti nega il diritto alla mobilità a un potenziale bacino di circa 20.000 utenti.
3: Una battaglia a cui chiamiamo anche i cittadini perché riteniamo questo un servizio essenziale per le nostre comunità. Il collegamento con il capoluogo e il collegamento col nostro territorio, con la stazione di Marrubio, deve essere garantito e a pari dignità rispetto alle stazioni di Oristano piuttosto che di San Gavino.
2: Ciò che oggi non accade, lamentano i sindaci di Marrubio, Terralbe e Arborea, soprattutto in fasce orarie di punta.
3: Di fatto abbiamo un vuoto di collegamenti per 4 ore la mattina e 3 ore la sera verso Cagliari e da Cagliari per Marrubio. La riteniamo una questione di diritti dei cittadini, quale il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto allo studio, che si ricollegano con questo diritto al trasporto ferroviario.
2: Da qui la lettera a Regione Trenitalia, che potrebbe precedere una raccolta di firme per avviare una mobilitazione più vasta.
3: Per sollecitare un intervento che vada finalmente a porre fine a questo disagio e a questo vulnus dei diritti che patiamo. Stiamo parlando di un bacino di oltre 20.000 persone che si devono recare al capoluogo, ma stiamo parlando anche dell'opportunità di rendere accessibile il nostro territorio.
1: 19:16 minuti, ancora una pausa per la pubblicità, tra poco con le altre notizie.
4: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Apriamo la pagina della cultura dell'Asinara San Pietro di Sorres. In corso la 43esima edizione del Festival Voci d'Europa, organizzato dal coro polifonico turritano. Franco Ferrando.
5: Voci d'Europa, il festival arrivato alla 43esima edizione, porta la polifonia fuori da un unico palcoscenico per farla dialogare con i luoghi e le comunità. Porto Torres, Santa Maria Cuginas, Monteleone, Roccadori e Borutta, ma anche location originali come un traghetto verso l'Asinara, diventano un itinerario dove nasce uno scambio tra la Sardegna e le altre realtà europee.
6: Quello scambio culturale che richiediamo nel momento in cui collaboriamo per la riuscita del festival, e quindi la loro vocalità, i loro autori.
5: Quest'anno tra gli ospiti internazionali, con i numerosi cori isolani, il Vicra di Trieste e il coro polifonico di Ruda, testimoni di una precisa storia di frontiera, tra i brani Uno sulla guerra e dalle parole di Ernest Hemingway.
7: Che proprio addio alle armi, a questo invito che forse mai più di adesso è attuale, la guerra non si vince con la vittoria, una delle due parti deve smettere di combattere. Perché non smettono di combattere? Ed è trattato in un modo estremamente interessante, perché è una specie di rap, praticamente di rap, ma chiaramente non in forma un po' più tradizionale.
5: A chiudere idealmente questo percorso sarà sabato 24 ottobre nella Basilica di San Gavino l'ensemble britannico Tallis Scholars, punto di riferimento internazionale per l'interpretazione della musica sacra rinascimentale.
1: Ed ora Fausto Ru ci porta all'Una Matrona per la sagra del melone in asciutto.
8: All'Una Matrona il melone in asciutto si afferma sempre più come uno dei prodotti simbolo del territorio, una coltivazione particolare legata alla tradizione agricola locale caratterizzata da una peculiarità che la rende unica. Il melone viene coltivato interamente in asciutto, senza ricorrere all'irrigazione.
9: Viene prodotto con un disciplinare particolare che si evidenzia rispetto alle altre colture che solitamente vengono fatte con l'acqua.
8: La promozione passa anche attraverso la sagra del melone in asciutto, organizzata dalla Proloco di Luna Matrona.
10: La 28esima edizione, poi col marchio Deco siamo andati ancora più avanti, e quindi cerchiamo di portarla sempre più, diciamo, all'apice degli eventi.
8: L'obiettivo è rafforzare il legame tra agricoltura e territorio, creando attorno al prodotto un sistema capace di generare nuove opportunità per le aziende agricole, anche se quest'anno la produzione è dimezzata.
11: Siamo stati penalizzati da queste temperature, non ce l'aspettavamo, il raccolto

0: classifica. Una gioia allentata dal lutto di Kevin Carlos e dalle lacrime di Mattia Felici. Per lui fiato sospeso con la paura di un secondo crack al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Decisivi i controlli delle prossime ore col timore di un nuovo lungo stop.
1: A Porto Scuso torna la due giorni di nuoto del campionato nazionale Open Water. Vediamo Alessandro Caltamiano.
2: Porto Paglietto, la nota spiaggia di Porto Scuso, si fa di nuovo palcoscenico per un grande evento di nuoto.
3: La gara della 10 km, sia individuale che a staffetta, quindi una 4 per 2500 metri.
4: Oggi la prima, il primo campionato nazionale di acque libere. Per noi è una cosa simpaticissima perché iniziamo a fare anche questo tipo di sport che noi come disciplina sportiva mancava l'MSP Italia.
2: Il piano originale prevedeva una traversata costiera fino a Porto Paglia, nel comune di Gonnesa, ma le condizioni del mare, con il maestrale intenso caratteristico di questa zona, hanno imposto prudenza. A vincere l'assoluto Corrado Sorrentino, storico nuotatore cagliaritano che solo 10 giorni fa aveva completato il giro dell'isola di Sant'Antioco, impresa compiuta per raccogliere fondi per il microcitemico di Cagliari.
5: Bellissimo, sebbene stia spingendo fortissimo il maestrale, quindi ci siano onde particolarmente, diciamo, insidiose, soprattutto nella parte di risalita del circuito. Non potevo fare a meno di fare questa gara perché sapevo che sarebbe stato bellissimo.
1: Ed ora la box mondiale, sconfitta ai punti contro Katie Taylor per l'ogliastrina Flora Pili, ma resta un traguardo storico. Vediamo Daniela Usai.
6: Flora Pili esce sconfitta ai punti da Dublino, ma per i lini e per l'ogliastra la sua resta un'impresa. A 29 anni, la pugile legata al paese attraverso la famiglia paterna ha affrontato Katie Taylor, una delle figure più importanti della box mondiale, su uno dei palcoscenici più prestigiosi della disciplina. Le sue radici passano attraverso il padre Pietro Pili e il nonno Efisio, scomparso alcuni anni fa, ed entrano anche nel ring. Pietro è tra i preparatori tecnici insieme allo zio Severino Pili, più volte campione di Sistrumpa, una famiglia che ha accompagnato Flora lungo tutto il percorso sportivo, intrecciando box, appartenenza e memoria. Il verdetto premia Taylor, ma racconta solo una parte della storia. Flora, mamma e atleta, ha portato l'ogliastra dentro la grande box internazionale per la comunità elinese e già un traguardo storico.
1: 19:27 minuti, termina qui la prima edizione in diretta della fascia serale del nostro telegiornale. La prossima tra pochissimo alle 19:30, sempre in diretta con tutti gli eventuali aggiornamenti. Grazie e buona serata.

0: e sa terra nostra.
1: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Sopra.

Amigos, intendeos, galicontis novas de hoy. Comenciamos, comente siempre con los títulos de su sumario. Quattro persone a Frimmaras, a vostro bacimento de Marco Pugedo, morto a pistolettarsi in su mese a Usto, che stanno passando in Uduso, e stetti bocce con questioni di tetraballo e sentimentali. A Sartiu, eolico, scavo su cicai oro e minerali raros, savro testa del Consiglio Comunale de Osile, amministrazione locale in area che sa regione de preannudai, sa autorizzazione. E arribendo un istangare a manna con le famiglie in Sardegna, Vuru, in Sant'Ongio, anta spendi 3.000 euro in prusa rispetto a Sanovassau. Saluri, iscola, bullette, se costano sempre de bruso. Trasporto su Sabbia de Verru, inchieto sui sindaci su questa zona de Terrave, scollegamento su un castello non abbastanza. E scomuni su Antigevro, muove una raccolta de firmas, può fortiare su servizio. Sforzo palloni de Serie A su primo gol de Maldini, fare a riri su Gasteddu contro su Lecce, Pisacane Vregiao, su chi è arrivato si squadra, struppiao felici in isola di Benetti, scontrullo in sospirale. Dunque, se ci vuoti novasa de importuni, indagini, si caver toccanta su bocimento de Marco Pugedu, operatore del su centro de Giotto, morto a pistolettarsa in su mese a Usto de Sano Vassau in Uduso, i carabinesi antifrimmau, quattro persone d'uso antisparau, esatto, su vuoti smandarorisi de su bocimento. I militari si usati frimmau in una operazione che si è avvata in Sardegna meridionali, intra Bidegre, Nugis e Cravonia. Un subocimento, smandarore di antipagao, 15.000 euro, 10 a sumanco, narra sabro cura. Marco Pugedu, de porte scusi, 51 anni, è stato boccio su notte, su sette, su mese d'austro, su 2025, tanti sparani, su ufficio, su 118 de Uduso. Già in su mese aprile, esempi de Sano Vassau, sommi vi stati a Fraccao e a Tripao malamente in Cravonia. E poi, appostisi de un anno i sindaggi si canti portasse operazioni dei carabinieri si accantuare il Pugedu e stetti bocce con questioni de traballo e finse con questioni sentimentali. Esempio di vostra cronaca, esempio in Gallura, in questo menciano la polizia rifrimmau 19 persone, indagini si che per toccato un traffico umano di droga, ruschettotto cocaina, 16 persone secondo già in presoni. Isatras invece sa domiciliare, si indagini, si motiguiaras dessa procura de Tempio. In Osile, sa amministrazione comunale che rende contraghini, oli ribonni impianto, su può produce energia de subbento e finse sa contrachini, oli iscavai, pocicai oro e minerali.

Ora, Michele Caros, se a Federe Consumatori ha ridimandato su governo da intervenire all'estero, può combattere la povera energetica e alimentare de pensione auso e famiglie sagà, non ci da 20 euro. Poi d'auso de trasporto con Sabbia de Verro, non ci monti il sindaco su de sa zona de Terrava, che conti inchieto su mera, il scollegamento su de sa stazione de Marrubio con il costo de Casteddo non abbasta, tra 20.000 persone e proso non tenenti su diretto a essa mobilità. Questo è un servizio de importo, come tenara Luca Corrias, su sindaco de Marrubio. Una battaglia de donna cittadino che attendere su diretto de un servizio fondamentale, come ti esti su traballo, su diretto e salute, su diretto e si scuola. Ho letto su proprio attenenti i cittadini su Cavartinti de sa stazione di Aristanici o de Gus de Sant'Uencio. E sa protesta per toccare il comune su de Marrubio, de Terrada, de Arborea. Il treno su può andare e tornare de Castello a manca tappo 4 ore su Mengiano o 3 ore su Meri e su Notti. Nara ancora Luca Corriessa. Con questa regione, su sindaco ha riscritto questa regione, questa azienda RFI, dimandendo de Ammaniae, de Afortiae su servizio. Luego su Nara, su sindaco Marrubio, alla partire, finse su una raccolta de firma, savo a Fortiae, sa mobilitazioni e sa protesta. Donia Blaia, bruschettotto in Sardegna, sta a rischio dei sparessi, il suo fenomeno garanta erosione, per colpa della sargenti che andrà a mari, i splaias punti a Resegendisi. È un fenomeno che per toccare a finza sa playas a fammarsi. Commenti? I gusto de Cala Moresca e noi sa Disney a riboffio girai finza su Vilmi la Sirenetta. Voci che de Damparai c'è un associo su nomini SD City che traballa in un progetto. Un progetto partito sul 2022. Quentinara Cristina Fiori, responsabile proprio de City Golf Aranci, punti collaborandi sa regione, su comune Uro. Una zona a rischio e stigussa de Cala Corallo, sa socio e studenti iniziativa, sa buon paraiso in anta ecosistema. E in Calavoresca, antiposto, finse sa cartellone, si può spiegare che li vunti, i scamminere, sa ci vunti servizio, solo quasi mille turisti, sa questa sa cultura de sommare, sti fondamentale, poi conosci meglio su ambienti. De sicuro, esti de importo, amparai saliga de mare, sa Posidonia, come tenara Beatrice Cadei, biologa de sa socio City Golf Aranci, esti sa forza de sommarinostro, questa vai bene sa salori de tutto su Mediterraneo. Il spettacolo Mannu in Biddano e Tulu, o sa manifestazioni Archeo Wine Festival. S'evento è stato pariciao in su Nuraci Adoni, un evento che riposta a Parisi, sa archeologia, sa musica, sa astronomia, seno gastronomia. Su rubrico a riapprezzia un mera, è stato un confronto intra cultura e territorio. Pregiao finse sa Davide Cuneo, questi assessori comunali dessa cultura. S'obiettivo, si spera un ostu, essere per conosci, tutto sa bidda e su territorio, su Nuraci Adoni e donne prenda ambientali, a casa cattara in bidda noi tulu. Su sito archeologico è stato tutto allumato con luci speciali, un spettacolo appariciato delle amministrazioni comunali, con s'associo Isola Eventi e Natura. Una gente in mera di partecipare a questi eventi dedicati a Fabrizio De André, una notte per Faber, intra i suedosu, intra sa musica, i sonosu, dei su cantanti e autori genovesu. E mo' su sport, su alloni de Serie A, su arrivato su Castello, le sera notte vincendi, contro su Lecce, sti de in Portumano, poiché ha rigorangiato punto su Gabalenti in mera, su Castello, in tre partite, ha ribinto due aborti, sa contra in squadra, saga come anticorso del Pisacare, con i Guerrendi posi Sarvai. In ogni maniera, fiera dei Portubinci, può arreschettare sa bessira della Coppa Italia contro su Verona in domo. Pisacane è arrivato a giocare sa propria squadra, che gli ha vinto contro su Parma e che gli ha perduto contro Sinter. De Iola ha andato sa difesa, Winx ha chiesto centrocampo, Mendy in attacco, sostegno de Adoppo e Maldini. Proprio Maldini è stato il protagonista più importante, perché è arrivato gol su Primus a Mallieda de su Castello. Gol assist, un uvalo puro, Maldini ha ribinto su premio, commenti su meglio giocatori dessa partita. Su Castello poi era vinci bene, su manco 3-4-0, ma
toccherà a Naivurga a su ultimo su Lecce. Arrivato a Timmi, meri tifosos de sa.

Unipol Arena. Totu su parecchiaus duncas, ma non mancant novas leggias a su corrotu o sa morte de Kevin Carlos e su dolo Mattia Ferici, ca s'esti struppiau torra e su genugu in isoras chi beninti su giocarori. Ara fai controllus ispecificus in so spirali. E a posto della sua partita, anche fuori dai allenatori, si fa più pisaccane a noi che questa cosa più importante era di arrescata questa sderruta legge in Coppa Italia contro su Verona. Sinceramente, bocchiavo dessa Coppa e questa cosa non è arrivato nemmeno a drummire a noi pisaccane. Devo dare grazie al suo pubblico, al tifoso, hanno ancora esso, punti stessi, su stravanaso di Arreros. Il suo obiettivo è essere vinci sempre, ma oggi si apprezzavano che tutto questo si squadra a rispondere con menti Olè Murdeo, essere una squadra di uomini di Beroso, de primo e sortimo a Nau Pisaccane. Sanova legge, esti si struppiamo Mattia Ferici, a nostro allenatore, si spero, esti che non sia una cosa troppo grave. A chi stia Nau Vince sa Eusebio Di Francesco, allenatore del Sullecce, su Castello, ha rigiocato bene in meta a Nau Isu, con un ritmo differente, esti troppo forti e dunque sa su Castello. Arrimeresciu, desipigai tre punti su Annau, ancora s'allenatore de su Lecce. Arrifo e dao finza su giocatori de su Castello qua Rodriguez, avrei già il suo proprietà, si squadra ribinto, deppemos vai scaresci, devresi su che succedio contro su Verona in Coppa Italia. Annau Rodriguez. E se accabbavo i gusti di Sene Moro, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeuso, si beuso, e si edizione chi bene. Un saluto e tutto.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano i Tazenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Un divertente e colorato video accompagna questo brano di Emanuele Garau. Si intitola Ziu Peppi Pinna e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: si intitolava Ziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del Ballu Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Bandabeni, in Mama Tua.
1: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is De Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.

0: Grazie. Gli Is de Nora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
5: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende a Deus, uscito nel 2009. Ma brani di questo tenore hanno caratterizzato anche la sua produzione precedente. Questa preghiera era contenuta nell'album Incanti del 1993.

0: erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.

0: Ragioni abbiamo ascoltato Miniona Morena, brano scritto da Badalotti e Caciottolo, tra i più famosi del repertorio catalano algherese.
1: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali. Nel 2020

0: 25, della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su frittu e sa valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 22:59 minuti.
2: Settembre sa sempre di ripartenza.
3: E quest'anno si riparte risparmiando.
2: Da Cifadda?
3: Esatto. Dal 3 al 20 settembre c'è Riparti e risparmia, con tante offerte fino al 50% in tutti i reparti. Casa, giardino, ferramenta, vernici ed elettroutensili.
2: Così finalmente

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: è mezzanotte e zero minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.

0: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
1: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: è mezzanotte e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radiolina. Subito.

Ben trovati, nuova edizione notturna del telegiornale di Videolina che apriamo come di consueto dando uno sguardo ai titoli del sommario. Tragedia Lula, una bimba di 14 mesi è morta soffocata, forse per un rigurgito, inutili soccorsi del 118 anche con l'elisoccorso, disposti ulteriori accertamenti dalla procura di Nuoro. I veleni sui 41 bis in Sardegna, non ci sarà una seduta straordinaria in consiglio regionale, schieramenti divisi, resta all'ordine del giorno approvato a febbraio, prime indiscrezioni sui nomi dei boss in arrivo. Eolico e autorizzazioni minerarie per la ricerca di oro e terre rare, due distinti consigli comunali a Osilo, si chiede alla regione l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica. Prima rete in rosso-blu di Maldini fa sorridere il Cagliari, Pisacane soddisfatto della prova della squadra, fiato sospeso per Felici, rischia un nuovo lungo stop. E come avete sentito, purtroppo dobbiamo

0: riferirvi di un dramma a Lula, di una tragedia. Una bambina di appena 14 mesi è morta nel primo pomeriggio soffocata, secondo una prima ipotesi, da un rigurgito. Inutili tentativi di rianimazione del 118, intervenuto anche con l'elisoccorso. La procura di Nuoro ha disposto il sequestro della piccola Salma, trasferita al Brozzo di Cagliari per gli accertamenti. Indagano i carabinieri, per ora si escludono cause diverse dalla tragica fatalità. Ed ora i veleni del 41 bis. In consiglio regionale schieramenti divisi, intanto filtrano indiscrezioni sui nomi dei boss in arrivo o già arrivati a UTA. Stefano Fioretti.
1: Clima troppo avvelenato e sul 41 bis tramonta sul nascere l'ipotesi di una seduta straordinaria del Consiglio regionale, come peraltro previsto alla luce di posizioni distanti fra schieramenti, in particolare fra 5 Stelle governatrice Todde da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, protagonisti di attacchi e contrattacchi sulle responsabilità di una scelta che rischia di trasformare la Sardegna in regione di massima sicurezza. Tema da scontro istituzionale sul tavolo, la massima assemblea rilancia quell'ordine del giorno approvato lo scorso febbraio con procedura rafforzata, chiamando in causa il Parlamento per dire no alla servitù carceraria. Ulteriore carta nel mazzo della giunta che ha confermato la linea delle impugnazioni al TAR e alla consulta contro un piano giudicato imposto da Roma. Sotto accusa forma, sostanza e numero dei detenuti da trasferire a Bancali, Badecarros e UTA, con i primi 100 già nel carcere cagliaritano. E intanto filtrano indiscrezioni sui nomi di alcuni boss che sarebbero già arrivati o in arrivo. Niente di ufficiale, nessuna conferma, ma si parla di vertici della Sacra Corona Unita, come il capo indiscusso nel Brindisino, o esponenti di mafia capitale legati alla criminalità romana e di elementi di spicco dei casalesi, su tutti un parente di quel capo clan soprannominato Sandokan, noto alle cronache camorristiche anche per i racconti di Roberto Saviano, poi diventato collaboratore di giustizia.
0: Ed ora la svolta nelle indagini dell'omicidio avvenuto a Buduzò. Era morto nel 2025 il soccorritore del 118 Marco Pugeddu, due mandanti, due esecutori arrestati. Vediamo Silvia Orru.
2: Un delitto preparato nei minimi dettagli e un viaggio dal sud dell'isola fino a Buduzò per uccidere Marco Pugeddu. Dopo 13 mesi dall'omicidio del soccorritore del 118 è arrivata la svolta. I carabinieri hanno ricostruito quello che ritengono essere il piano che portò alla sua morte la notte del 7 agosto 2025. 4 gli arresti tra Iglesias, Nugis e Carbonia, 2 i mandanti e 2 gli esecutori materiali. Secondo l'ipotesi della PM Elisa Succu, accolta dal GIP Gian Paolo Piana nella fase cautelare, a commissionare il delitto sarebbero stati l'ex compagna di Pugeddu e l'attuale fidanzato. Alla base dell'omicidio, secondo gli investigatori, ci sarebbero dissidi personali di carattere sentimentale e professionale. Per uccidere l'uomo, 51 anni, originario di Porto Scuso, sarebbero stati pagati circa 15.000 euro. Decisive le intercettazioni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza raccolte vicino alla sede del 118. I carabinieri hanno individuato anche l'auto che sarebbe stata utilizzata per raggiungere il nord Sardegna e poi fuggire. Sono stati poi recuperati la pistola di piccolo calibro con matricola a brasa ritenuta l'arma del delitto e gli indumenti indossati dall'assassino quella notte. Le indagini hanno fatto luce anche su un precedente episodio. Nell'aprile del 2025, qualche mese prima dell'omicidio, Pugeddu era stato aggredito in una piazzola di sosta a Carbonia e colpito alla testa con una piccozza da muratore. Anche quell'arma è stata recuperata. All'alba il blitz dei carabinieri per i 4 indagati si sono poi aperte le porte della casa circondariale di Cagliari UTA.
0: Cagliari, il centro cittadino paralizzato per ore a causa di una tragedia avvenuta al Bastione. La zona di Piazza Costituzione è rimasta a lungo off limits. Il servizio è di Luca Neri.
3: Una tragedia in pieno giorno, proprio mentre le persone passeggiavano lungo via Regina Elena e tantissime auto attraversavano la strada. Il dramma nel pomeriggio, con la polizia scientifica al lavoro, il traffico della città che va in tilt. L'area tra Piazza Costituzione e il primo tratto di via Regina Elena, proprio in corrispondenza del bastione Saint-Rémy, è stata a lungo interdetta sia al traffico delle auto sia al passaggio dei pedoni, visibilmente spaesati per una scena inedita per il centro città, deviati dagli agenti della polizia locale che invitavano ad avere pazienza e ad aspettare a bordo autostrada. Lunga la coda di auto, in tanti hanno preferito fare manovre e ripetere la strada in salita, col centro completamente paralizzato dal tragico evento. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenute polizia di stato e scientifica, e vigili del fuoco e personale del 118.
0: Un'intera giornata dedicata al confronto fra minoranza e opposizione, maggioranza e opposizione a Osilo per discutere dei progetti riguardanti l'eolico e la ricerca di oro e terre rare. Presentate due mozioni per chiedere all'amministrazione comunale una posizione netta. Le mozioni sono entrambe state bocciate, anche se c'è stato un accordo di avvicinamento, in particolare sull'autorizzazione mineraria. Siamo tutti contrari e quindi dalla stessa parte è stato detto, ora dobbiamo solo trovare una procedura comune per dire no alle speculazioni. Intanto la regione lavora per il nuovo PPR, il piano paesaggistico regionale, fissa il percorso di condivisione con gli enti locali. Vediamo Stefano Fioretti.
4: C'è l'intenzione di costruire un percorso rigoroso per specificare e rivedere ancora meglio l'elenco dei beni da tutelare.
1: Per ora le linee guida del nuovo piano paesaggistico regionale, dopo 20 anni aggiornamento ritenuto necessario in forma trasversale pure tra ambientalisti, e la Giunta propone una revisione che guarda inevitabilmente anche a un'ulteriore tutela dei territori esposti alla speculazione energetica.
4: Rispetto a quanto chiesto alla Corte, cioè la necessità di fare istruttorie caso per caso, è evidente che il PPR, con i suoi aspetti di conoscenza del territorio e di indicazioni generali per gli ambiti, costituisce uno strumento che serve per sviluppare le istruttorie richieste alla Corte.
5: Da una parte c'è da frenare un assalto speculativo, dall'altra c'è da decidere cosa vogliamo fare del futuro energetico della Sardegna, quindi che impianti in maniera coordinata con i comuni e con i territori si vogliono installare.
1: Sarà un percorso di condivisione con gli enti locali, alla Fiera di Cagliari fissate le tappe, da ottobre laboratori di confronto per giungere poi a un testo di sintesi entro il 2028.
6: È necessario anche trovare dei momenti per dire sì allo sviluppo dei territori secondo le indicazioni che danno i sindaci e le amministrazioni locali.
7: Interessa ovviamente tutte le comunità, le nostre città. Come Cagliari ci troviamo nella fase di adeguamento definitivo del PUC al PPR, che determinerà anche per privati, per investitori, una certezza di norme.
1: A metà mandato è una corsa contro il tempo e su un campo già in passato scivoloso se non fatale per gli esecutivi regionali, tra i sindaci aspettative ma anche dubbi.
8: C'è l'esigenza di allargare le maglie, diciamo cementare quello che c'è stato, che sicuramente è qualcosa di importante, però ci sono anche degli aspetti che sono ormai incongruenti coi tempi.
9: Il fatto che la regione si sia finalmente resa conto di quanto vincolistico sia il PPR è una cosa indubbiamente positiva. Quello che auspichiamo è che per il principio dell'eterogenesi dei fini non si rischi di renderlo ancora più vincolistico.
0: Per i trasporti decolla il secondo bando sulle nuove rotte rispetto al primo, che ha registrato uno scarso interesse. Prevede ora che siano i vettori a proporre le destinazioni. Con il parere favorevole della Commissione Trasporti del Consiglio regionale, la delibera potrà essere ora approvata dalla Giunta. Sentiamo l'assessora ai trasporti Barbara Manca al microfono ancora di Stefano Fioretti.
10: L'obiettivo di questo nuovo bando è quello di semplificare la procedura, quindi ovviamente saranno in questo caso le compagnie a proporre le rotte, purché ovviamente rispettino quelle che erano le indicazioni della decisione europea di riferimento, che non sono appunto cambiate. E non ci sarà una procedura comparativa, la procedura comparativa ci sarà esclusivamente nel caso in cui verranno presentate due destinazioni identiche. Ovviamente le rotte si devono comunque sostenere, devono essere interessanti anche da un punto di vista commerciale per i vettori stessi. Ora non penso che una rotta minore possa essere di un interesse commerciale da parte dei vettori, quindi tutto quello che arriva è un collegamento in più dalla nostra regione. E ci sono i paletti che non sono stati previsti dalla decisione europea, appunto purché sia una nuova rotta verrà comunque accettata, ovviamente deve essere presentata secondo tutti i criteri previsti nell'allegato tecnico del bando. Grazie a questo parere potrò riportare in giunta questa delibera e poi i miei uffici saranno subito conseguenti. Il fatto di avere semplificato le procedure sicuramente ci metterà nelle condizioni di andare molto più rapidamente.
0: C'è la pubblicità, poi la seconda parte del telegiornale.
11: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radio Lina.
12: Musica.
0: Carburanti, gas, energia, prezzi gonfiati dalla stagione turistica che si sommano per Adiconsum, è una tempesta perfetta ai danni delle tasche dei sardi. Mario Tasca.
13: Carburanti, energia, beni e servizi, rincari diversi che si accumulano sullo stesso bilancio familiare. L'associazione dei consumatori Adiconsum fa i conti delle famiglie sarde da un'estate troppo calda per i portafogli a un autunno che non promette nulla di buono.
14: Sta succedendo questo effetto cumulativo di tante voci di spese che aumentano. Ognuna di queste voci di spesa che aumentano sarebbero state sufficienti per mettere in difficoltà i consumatori e le tasche dei consumatori.
13: Adiconsum parla di una vera e propria tempesta perfetta e nell'isola al quadro nazionale si aggiunge il fenomeno dei prezzi cresciuti durante la stagione turistica che, finite le vacanze, non sempre si ridimensionano.
14: Quando arrivano i turisti si cerca di mungere il più possibile, ma questi prezzi che aumentano poi vanno a svantaggio anche dei residenti in Sardegna. Finita la stagione, i prezzi non si raffreddano, rimangono tali.
13: Intervenire sull'inflazione nel suo complesso non basta, servono risposte sui singoli settori, contrastando alla radice anche gli extra profitti. Ai consumatori però resta un'arma immediata: scegliere dove spendere, confrontare i prezzi e, come dice Varju, votare con il portafoglio.
14: Andate sul sito del Ministero del Made in Italy oppure anche nell'app, vi fate dire 15 secondi, vi fate dire qual è la pompa di benzina, la pompa di carburante più conveniente in quel momento nel posto dove siete e andate lì. Scegliamo tutti i distributori che fanno i prezzi inferiori.
0: Per la viabilità torniamo a Cagliari, sono iniziati i lavori attesi per realizzare una rotatoria in Piazza d'Armi. Mariangela Lampis.
15: E speriamo che garantisca un po' più di organizzazione a questo incrocio, che risulta sempre molto molto bloccato, soprattutto quando iniziano le scuole e l'università inizia la macchina operativa.
16: E anche quello è l'obiettivo, in una piazza vulnerabile dagli equilibri che dipendono anche dalle cavità sotterranee. Dopo gli interventi con l'argilla espansa, l'attesa rotatoria, seppur sperimentale, sta per essere realizzata in Piazza d'Armi a Cagliari. Stamattina e forse fino a domani pomeriggio nessuna sostanziale modifica al traffico. Si sta infatti lavorando all'attivazione dei semafori provvisori che verranno sistemati in queste basi in cemento, sia in viale San Vincenzo, proprio in questo punto, sia in viale Buoncammino. Gli operai sono al lavoro per il collegamento all'alimentazione elettrica, dopodiché, forse domani pomeriggio, appunto sera, i semafori fissi verranno spenti. Durata complessiva degli interventi circa 2 settimane.
17: È giù in via Cadello che non è molto conveniente, c'è troppo traffico e le precedenze, insomma, i tempi sono più lunghi.
18: Qua invece è una rotonda tanto attesa.
17: Sì, questo qua sì.
19: Sì, è sicuramente una modifica che può apportare una miglioria sulla viabilità, anche perché questo è un incrocio in cui comunque si genera molto traffico, lo stiamo vedendo anche oggi, quindi speriamo che possa migliorare, insomma, la viabilità.
0: E ora il trasporto ferroviario con la protesta dei sindaci del Terralbese che lamentano difficoltà per i collegamenti verso Cagliari. Marco Lai.
20: La protesta si leva dal Terralbese, sono i sindaci a farsene interpreti. L'attuale tabella degli orari dei treni da e per Cagliari propone nella stazione di Marrubio poche possibilità di collegamento col capoluogo e, spiegano i primi cittadini, nei fatti nega il diritto alla mobilità a un potenziale bacino di circa 20.000 utenti.
21: Una battaglia a cui chiamiamo anche i cittadini perché riteniamo questo un servizio essenziale per le nostre comunità. Il collegamento con il capoluogo e il collegamento col nostro territorio, con la stazione di Marrubio, deve essere garantito e a pari dignità rispetto alle stazioni di Oristano piuttosto che di San Gavino.
20: Ciò che oggi non accade, lamentano i sindaci di Marrubio, Terralbe e Arborea, soprattutto in fasce orarie di punta.
21: Di fatto abbiamo un vuoto di collegamenti per 4 ore la mattina e 3 ore la sera verso Cagliari e da Cagliari per Marrubio. La riteniamo una questione di diritti dei cittadini, quale il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto allo studio, che si ricollegano con questo diritto al trasporto ferroviario.
20: Da qui la lettera a Regione Trenitalia, che potrebbe precedere una raccolta di firme per avviare una mobilitazione più vasta.
21: Per sollecitare un intervento che vada finalmente a porre fine a questo disagio e a questo vulnus dei diritti che patiamo. Stiamo parlando di un bacino di oltre 20.000 persone che si devono recare al capoluogo, ma stiamo parlando anche dell'opportunità di rendere accessibile il nostro territorio.
0: C'è ancora la pubblicità, poi gli altri servizi del telegiornale.
11: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Dall'Asinara a San Pietro di Sorres, la 43esima edizione del Festival Voci d'Europa organizzato dal coro polifonico turritano. Franco Ferrando.
2: Voci d'Europa, il festival arrivato alla 43esima edizione, porta la polifonia fuori da un unico palcoscenico per farla dialogare con i luoghi e le comunità. Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Monteleone, Roccadori, Borutta, ma anche location originali come un traghetto verso la Asinara diventano un itinerario dove nasce uno scambio tra la Sardegna e le altre realtà europee.
12: Quello scambio culturale che richiediamo nel momento in cui collaboriamo per la riuscita del festival e quindi la loro vocalità, i loro autori.
2: Quest'anno tra gli ospiti internazionali, con i numerosi cori isolani, il Vicra di Trieste e il coro polifonico di Ruda, testimoni di una precisa storia di frontiera tra i brani Uno sulla guerra e dalle parole di Ernest Hemingway.
22: Che proprio addio alle armi, a questo invito che forse mai più di adesso è attuale, la guerra non si vince con la vittoria, una delle due parti deve smettere di combattere. Perché non smettono di combattere? Ed è trattato in un modo estremamente interessante, perché è una specie di rap, praticamente di rap, ma chiaramente non in forma un po' più tradizionale.
2: A chiudere idealmente questo percorso sarà sabato 24 ottobre nella Basilica di San Gavino l'ensemble britannico Tallis Scholars, punto di riferimento internazionale per l'interpretazione della musica sacra rinascimentale.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, anzi no, ne parliamo del melone in asciutto con la sagra per la valorizzazione di questo prodotto del territorio di Luna Matrona che ci racconta Fausto Ru.
23: A Luna Matrona il melone in asciutto si afferma sempre più come uno dei prodotti simbolo del territorio, una coltivazione particolare legata alla tradizione agricola locale caratterizzata da una peculiarità che la rende unica. Il melone viene coltivato interamente in asciutto senza ricorrere all'irrigazione.
24: Viene prodotto con un disciplinare particolare che si evidenzia rispetto alle altre colture che solitamente vengono fatte con l'acqua.
23: La promozione passa anche attraverso la sagra del melone in asciutto organizzata dalla Proloco di Luna Matrona.
25: La 28esima edizione, poi col marchio Deco siamo andati ancora più avanti e quindi cerchiamo di portarla sempre più, diciamo, all'apice degli eventi.
23: L'obiettivo è rafforzare il legame tra agricoltura e territorio, creando attorno al prodotto un sistema capace di generare nuove opportunità per le aziende agricole, anche se quest'anno la produzione è dimezzata.
26: Siamo stati penalizzati da queste temperature, non ce le aspettavamo, il raccolto praticamente è andato alla metà dell'anno scorso, però il prodotto è buono e va bene così.
0: Ed è il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani con Francesca Figus.
27: Buonasera a tutti, l'omicidio di Budusò domani in primo piano sul nostro quotidiano. Un anno fa moriva Marco Pugeddu, oggi la svolta. Quattro arresti, i mandanti sarebbero la ex e il suo nuovo fidanzato. E ancora il caso 41 bis, perché non si placano le polemiche nel carcere di Uta. E poi andiamo a Cagliari, ecco il nuovo piano del comune per dare regole certe ai locali del centro storico. Chiudiamo con lo sport e il calcio. come sta Mattia Felici. Tutti gli aggiornamenti sullo stato di salute dell'attaccante del Cagliari, Cagliari che intanto punta sempre di più su Daniel Maldini. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e in regalo un nuovo numero dell'Inserto Estate, tutto da leggere.
0: Ci fermiamo, ultima pausa pubblicitaria, poi la pagina dello sport.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Allora, torniamo sulla vittoria del Cagliari contro il Lecce, 1-0, prima rete in rossoblù di Maldini, primo successo casalingo in campionato, fiato sospeso poi per Felici che rischia un nuovo lungo stop. Tutto questo nel servizio di Alberto Masu.
3: Ancora una diretta concorrente e ancora una vittoria per il Cagliari. Dopo quello dell'esordio contro il Parma, l'1-0 a Lecce regala altri tre punti che valgono doppio e mettono un bel cerotto sulla ferita lasciata dalla precoce uscita in Coppa di giovedì scorso. Pisacane fa di necessità virtù e, viste le tante assenze, punta sull'11 titolare delle precedenti gare con Parma e Inter, con De Jola a guidare la difesa, Winks confermato cervello del centrocampo e Mendy punto di riferimento offensivo affiancato da Maldini e Adopò. Proprio il figlio d'arte ha messo la firma sulla vittoria, prima realizzando il gol decisivo e poi distribuendo assist e conclusioni che hanno fatto annusare un raddoppio che però non è arrivato. Questione di centimetri, come quelli che hanno fermato sul palo prima il tiro a botta sicura di Mendy e poi la punizione del numero 70. Il mancato 2-0 ha confermato la poca freddezza rossoblu nei pressi della porta avversaria e regalato i brividi finali per l'assalto disordinato della squadra dell'ex Di Francesco. L'ideale per festeggiare con più gioia la prima vittoria casalinga in campionato e i 6 punti in classifica. Una gioia allentata dal lutto di Kevin Carlos e dalle lacrime di Mattia Felici. Per lui fiato sospeso, con la paura di un secondo crack al crociato, stavolta quello del ginocchio destro. Decisivi i controlli delle prossime ore, col timore di un nuovo lungo stop.
0: Allora, il nuoto, gli open, l'open water, campionato nazionale a Porto Scuso, Alessandro Caltagnano.
4: Porto Paglietto, la nota spiaggia di Porto Scuso, si fa di nuovo palcoscenico per un grande evento di nuoto.
5: La gara della 10 km, sia individuale che a staffetta, quindi una 4 per 2500 metri.
6: Oggi la prima del primo campionato nazionale di acque libere. Per noi è una cosa simpaticissima, perché iniziamo a fare anche questo tipo di sport che noi come disciplina sportiva mancava all'MSP Italia.
4: Il piano originale prevedeva una traversata costiera fino a Porto Paglia, nel comune di Gonnesa, ma le condizioni del mare, con il maestrale intenso caratteristico di questa zona, hanno imposto prudenza. A vincere l'assoluto Corrado Sorrentino, storico nuotatore cagliaritano che solo 10 giorni fa aveva completato il giro dell'isola di Sant'Antioco, impresa compiuta per raccogliere fondi per il microcitemico di Cagliari.
7: Bellissimo, sebbene stia spingendo fortissimo il maestrale, quindi ci siano onde particolarmente, diciamo, insidiose, soprattutto nella parte di risalita del circuito, non potevo fare a meno di fare questa gara perché sapevo che sarebbe stato bellissimo.
0: Ed ora l'avventura nella box mondiale femminile per l'ogliastrina Flora Pili. Veniamo Daniela Usai.
8: Flora Pili esce sconfitta ai punti da Dublino, ma per i lini e per l'ogliastra la sua resta un'impresa. A 29 anni, la pugile legata al paese attraverso la famiglia paterna ha affrontato Katie Taylor, una delle figure più importanti della box mondiale.

0: Da Inemus abbiamo ascoltato Peus de Sugani, brano ripreso dal repertorio dei Nur del 2010 e riproposto al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Puzzu.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifra.

Un saluto a tutti, benegattaus, benitorraus a sudare il giornale in sardu de Sardegna 1. Bieuso, intendeuso, caricontis novas de oi. Cominciaus, commenti sempre con i titoli de su sommario. Quattro persone a Frimmaras, lo subbacimento de Marco Puget, morto a pistolettars in su mese agosto, che stanno passando in Uduso, è stato bocce con questioni di tetraballo e sentimentali. Sartiu eolico, scavos vocicai oru e minerali rars. Savro testa del Consiglio Comunale de Osile. S'amministrazione locale in Aragas regione de preannudai s'autorizzazione. E arribendo un'istangara stangara manna a queste famiglie in Sardegna Vuru. Isan Sattongio anta spendi 3.000 euro in prusa rispetto a Sano Vassau. Saluri, iscola, bullette se costanta sempre de bruso. Trasporto su Sabbia de Verru, inchieto sui sindaci su questa zona del Terrabis, collegamento su con Castello non abbastanza. E scomuno su Antigevro muove una raccolta dei Virmas, può fortiare i suoi servizi. Sporzo palloni de Serie A, su primo gol de Maldini, fare a riri su Castello contro su Lecce, Pisaccane e Vregiao, su chi è arrivato si squadra, struppiao felici in isola di Benetti, scontrollo in sospirale. Dunque, se ci vuoi innovare da importuni, si indagini, si capertoccanta sul bocimento di Marco Pugedu, operatore del Succento, de Giotto, morto a pistolettaras in su mese agosto de Sano Vassau in Uduso, i carabinesi antifrimmau, quattro persone d'uso antisparau, esatto, su punti smandarorisi del suo bocimento. I militari si usati frimmau in una operazione che si è avvata in Sardegna meridionali, intra Bidegre, Nugis e Cravonia. Un subbocimento, smandarore di antipagao, 15.000 euro, 10 a su manco, narra procura. Marco Pugedu, de Porte Scusi, 51 anni, è stato boccio su notte, su sette, su mese austro, su 2025, tanti sparani, su ufficio, su de su 118 de Uduso. Già in su mese aprile, esempi de Sano Vassau, somni vi stati a Fraccao e a Tripao malamente in Cravonia. E poi, appostisi da un anno, si indagi, si canti porta a operazioni dei carabinieri. Si accantuare il Pugedu, è stato bocce con questioni di traballo e finse con questioni sentimentali. Esempio di vostra cronaca, esempio in Gallura, in questo menciano la polizia rifrimmau 19 persone, indagini si che per tocca un traffico umano di droga, rischiettotto cocaina, 16 persone secondo già in presoni. Isatras invece sa is domiciliari, si is indagini, si voti ghiaras dessa procura de Tempio. In Osile, s'amministrazione comunale che rendi contraghini, oli ribonni impianto, su può produsi energia de subentu e finza sa contrachini, oltre iscavai, poccicai oru e mineralisi. Gananta rarus. Su consiglio comunale de Sabida se stia toviao due abortas in una pareghe di si proprio può allegai dei subvenitori del suo territorio. Sa questione energetica per tocca su arco eolico de nuivi e de viaghe. I lavori sciusciai finza su paesaggio e su territorio de Osile. S'altra questione invece sa per tocca su progetto minerario Saavedra Bianca. Sa società di Valmisa SRL o di ricercai oro e minerali raro in una zona mana 3.000 ettari e pruso. Non scelti sul territorio comunale di Osile, ma finza in gusto su De Piaghe e De Carzeghe. A fare là il cittadino su finza su progetto eolico. Sul consiglio comunale in Darigea legale su opposizione si nanta cattocca intervenire con un recurso straordinario ananti sa presidenza della Repubblica e dimandendo a sa regioni di annullare sa autorizzazione. Sa giunta comunale. Proprio a Riseo, a provare un provvedimento, a resi un avvocato, un specialista, a valutare questa proposta adesso opposizione, si vuole riportare a innantisi. E ribendi Sattongiu e poi Sardus, a resi un istangara manna, posso chi per toccare a s'economia, già il cittadino su deputi fai sconto su con su prezio dessa cosa va a paga, crescendo d'ogni addibros che tutto sa frutta e sa birdura, nati su un summarore circa

0: d'ogni tipo di offerta che hanno cesti. Problemas finzas con chi teneri una bottega. Veronica de Sogus e ti sa merite davvero fresco una bottega de Casteddu. Suvrari sti messaio in bidesoris, issa vendere sa mercanzia, i prezzi sono punti artios e o canno però sa basca arrivato dannos. Mannos e cando compras sul mercato, nara Veronica de Sogus, su prezzo tornare a cresci. Adesso un attoncio difficile, o donne e famiglia poi ti rispetto e sanno passare e crescendi, su prezzo le donne a cosa, sa saluri, si scola, sbullette, sa desenergia, sa benzina, su diesel. Donne e famiglia a rispendi a su manco 3.000 euro in pronto. Come ti narra Michele Carus, che è il suo presidente nazionale dei Federi Consumatori, su 7.200 in pronto. Tutto per colpa delle infrazioni, adesso fatto che si stipendio su valenti sempre del manco, a su manco su 900 del manco, narra ancora Michele Carros. Se a Federe Consumatori ha rimandato sul governo di intervenire all'estero, può combattere la povera energetica e alimentare de pensione auso e famiglie saga, non ci davanti in russo. Poi da uso dei trasporti con Sabbia de Verro, un cimonti sindaco su dessa zona de Terrava, che conti inchieto su mera, il scollegamento su dessa stazione del Mar Rubio con il gusto de Casteddu non abbasta, 20.000 persone e pruso non tenenti su diretto a essa mobilità. Questo è un servizio de importo, come ti narra Luca Corrias, su sindaco de Mar Rubio. Una battaglia de donna cittadino che attende su diretto de un servizio fondamentale, come ti esti su traballo, su diretto e sasaluri, su diretto e si scola. Ho leso su proprio attenenti i cittadini su caparti in sa stazione di Aristanici o de Gus de Santuengio. E sa protesta per toccare il comune su de Marrubio, de Terrada, de Arborea. Il treno può andare e tornare de Casteddu a mancata po 4 ore su Mengiano o 3 ore su Meri e su Notti, narra ancora Luca Corriessa. Con questa regione, su sindaco ha riscritto questa regione, questa azienda RFI, dimandendo di ammagnare, di affortiare su servizio. Luego su narra su sindaco Marrubio alla partire, finse sono una raccolta de firma, sa affortiare sa mobilitazione e sa protesta. Donia Blaia, bruschettotto in Sardegna, sta a rischio dei sparessi, il suo fenomeno garanta erosione, per colpa della sargenti che andrà a mari, i splaias punti a Resegendisi. È un fenomeno che per toccare a Finzas, a Playas, a Fammars, commenti, il gusto de Cala Moresca, e noi sa Disney, a ribuffio girai Finzas su Vilmi la Sirenetta. Voci che de Damparai, c'è un associo su nomini esti siti, che traballa in un progetto, questo nuovo progetto partito sul 2022, come tinnara Cristina Fiori, responsabile proprio dei siti Golf Aranci, punti collaborandi sa regione, su comune Uro. Una zona a rischio e stigussa de Cala Corallo, sa socio e studenti iniziativa, sa buon paraiso in anta ecosistema. E in Calavoresca, antiposto, finse sa cartellone, si può spiegare che li vunti, i scamminere, sa ci vunti servizio, solo quasi mille turisti, sa questa sa cultura de sommari, sti fondamentale, poi conosci meglio su ambienti. De sicuro, esti de importo, amparai saliga de mare, sa Posidonia, come ti narra Beatrice Cadei, biologa dessa socio City Golf Aranci, esti sa forza de submarinosto, vita vai bene, sa saluri de tutto su Mediterraneo. Il spettacolo Mannu in Biddano e Tulu, o sa manifestazioni Archeo Wine Festival. S'evento è stato pariciao in su Nuraci Adoni, un evento che riposta a Parisi, sa archeologia, sa musica, sa astronomia, seno gastronomia. Su rubrico a riapprezzia un'era, è stato un confronto intra cultura e territorio. Pregiao finse sa Davide Cuneo, questi assessori comunali dessa cultura. S'obiettivo, si spera un ostu, essere conosci, tutto sa bidda e su territorio, su Nuraci Adoni e donne prenda ambientali, a casa cattara in bidda noi Tulu. Su sito archeologico è stato tutto allumato con luci speciali, un spettacolo apparecchiato delle amministrazioni comunali, con s'associo Isola Eventi e Natura. Una gente in mera di partecipare a questo evento dedicato a Fabrizio De André, una notte per Faber, intra i suedusu, intra sa musica, i sonusu, de su cantanti e autori genovesu. E mo' su sport, su alloni de Serie A, su arrivato su Castello, le sera notte vincendi contro su Lecce, sti de in Porto Mano, poi ha ricoranciato punto su Gabbale in Timmera, su Castello, in tre partiras, ha ribinto due aborti, sa contra i squadra, sa ga, come ti gusta, le pisaccare, contro i guerrendi, posi sarvai. In d'ora maniera, fiera de in Porto Binci, può arreschettare sa bessira de sa Coppa Italia, contro su Verona in domo. Pisacane è arrivato a giocare sa propria squadra che gli ha vinto contro su Parma e che gli ha perduto contro Sinter. De Iola ha andato sa difesa, Winx ha chiesto sul centrocampo, Mendy in attacco, sostegno di Adoppo e Maldini. Proprio Maldini è stato il protagonista più importante perché è arrivato gol su primo, insomma, Lieda de su Castello. Gol assist, un uvalo puro, Maldini ha ribinto su premio, commenti su meglio giocatori dessa partita. Su Castello poi era vinci bene, a su manco 3-4-0, ma toccherà a Naivurga e su ultimo su Lecce. Arrivato a Timmy Meris, tifoso su dessa Unipol Arena. Totto su Braciao su Duncas, ma non ha mancato a Nova Saleggias, su Corruto, su morti de Kevin Carlos e su Dolvo Mattia Ferici, Casesti struppiao Torra e su Genugu in Isora Saghi Beninti, su Giocarori. Ora fai controllo su specifico su in sospirali. E a posto di questa partita, anche fuori dai allenatori, sì, Fabio Pisacane hanno questa cosa più importante, che era di arrescattare questa sderruta legge in Coppa Italia contro su Verona. Sinceramente, bocchiavo dessa Coppa, e questa cosa non è arrivato nemmeno a dormire a Pisacane. Devo dare grazie al suo pubblico, al tifoso, hanno ancora isso, punti stessi, su stravanaso di Arero. Il suo obiettivo è essere vinci sempre, ma oggi, se ho pregiato, che tutto questo si squadra a rispondere ai commenti, Ole Mudeo, essere una squadra di uomini, si beroso, de primo e surtimo, annau Pisacane. Sano Valeggia, si struppiamo. Mattia Ferici, annau allenatore, si spero, che non sia una cosa troppo grave. A chi stia annau Vince Eusebio Di Francesco, allenatore del Sullecce, su Castello, a rigiocao bene in meta, annau isso, con un ritmo differente, e stetiu troppo forti, e Duncas su Castello. Arimeresciu, desipigai tre punti su annau ancora s'allenatori de su Lecce. Arifo e dao finzasa su giocatori de su Castello qua Rodriguez, Vrajao e Suvoro, quitta si squadra ribinto, de Pemos vai scaresci, de Vresi su che sul sedio contro su Verona in Coppa Italia. Annau Rodriguez. E us accabbavo e gusta edizione Moro, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeu, si beuso e si edizione chi bene. Un saluto e tutto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Noi siamo un ponte che unisce due territori con storie, culture molto simili ed è importantissimo che questo cammino possa essere da questo momento gemellato con la Via Francigena. Ecco, un cammino di fede, un cammino che unisce popoli, che unisce territori, che è un modo di accoglienza sul territorio di persone che camminano per vari motivi, che portano comunque a un incontro con se stessi.
1: Non è solo un gemellaggio tra due cammini, uno giovane come quello sardo e l'altro dalla lunghissima tradizione, ma un vero progetto strategico volto a realizzare un'opportunità ampia di crescita culturale, economica e sociale nei territori attraversati. Ecco perché alla firma del patto tra la Via Francigena, si inizia con il tratto viterbese e il cammino di Bonaria, c'erano anche Regione Sardegna e Lazio e diversi sindaci arrivati dall'isola. Intanto i cammini come ulteriore legame tra i due territori.
2: La comunità sarda qui nel viterbese è particolarmente attiva e vitale e noi siamo davvero tanto tanto orgogliosi della firma di questo protocollo. È un primo passo verso una collaborazione strutturale di valorizzazione dei cammini, del turismo lento e della vita vissuta nei nostri territori.
1: Uno parte da Canterbury, ha una tradizione millenaria e porta i pellegrini a Roma. Volendo ci si può spingere fino al capo estremo della Puglia. L'altro si snoda tra San Simplicio a Olbia e dopo aver attraversato l'isola delle piccole comunità ma dalle grandi tradizioni, culture e bellezze ambientali, si conclude a Bonaria. La collaborazione sottoscritta a Viterbo nei giorni della grande festa di Santa Rosa punta a portare il percorso isolano oltre il Tirreno, intercettando i pellegrini della Francigena.
3: Qui a Viterbo abbiamo firmato questo protocollo d'intesa, è stata una giornata importante. Quest'anno abbiamo celebrato i 25 anni di fondazione di questa nostra associazione, Associazione Europea delle Vie Francigene, però ecco, noi siamo collaborativi e è stato un piacere oggi incontrare gli amici sardi. La nostra esperienza insegna che gli amici di Bonaria dovranno lavorare ancora molto, ma ho visto che hanno tanto entusiasmo, tanta capacità, tanta esperienza e tanta voglia di fare qualcosa di importante per il loro territorio.
4: Per il cammino di Bonaria è una giornata speciale, importantissima, perché il cammino entra a pieno titolo in un grande percorso europeo che è la Via Francigena. In questa peregrinazione che ha segnato la storia dell'Europa e per noi oggi inizia un percorso ancora più impegnativo, rafforzando tutto il lavoro fatto in Sardegna ma portando la nostra Sardegna anche oltre i confini dell'isola.

sa terra nostra. Nel 2018 Soleandro pubblica l'album Se la vi. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

0: Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.
1: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

Ianna batte una femmina, sa cara bianca, sinzada e su dolore. Nieddu che sa morte e su bestire. I se tende, mischina, i se tende. Chi in su coro, chi pare maccu, e sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: C'era anche un frammento del film Disamistade con Maria Carta in questo video realizzato da Gianluca Cozza per il brano Bandido.
1: È 1:30.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Le 8 e 7 minuti, martedì 8 settembre, ben trovati da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia per questa nuova puntata di Caffè Corretto. Una buona mattinata di cuore a tutti quanti. Iniziamo come di consueto con la rassegna stampa, partendo dall'Unione Sarda in edicola oggi, che dedica la sua apertura di giornale al clima. L'isola ha perso il maestrale, questo è il titolo scelto dall'Unione Sarda in edicola oggi. I dati dell'ARPAS, frequenza delle giornate di vento in calo fino al 25%. Il caldo ha costretto le cantine a rivedere i piani, si inizia a vendemmiare a notte fonda. Nelle due pagine interne, a pagina 2 e a pagina 3, i servizi di approfondimento su questi due temi, quello appunto del clima con la scomparsa del maestrale, colpa dell'anticiclone africano, l'ARPAS nell'isola giornate ventose in calo appunto fino al 25%, l'alta pressione sul Mediterraneo ha bloccato i flussi d'aria fresca da nord-ovest e le previsioni insomma ci danno un po' di speranza. Il grandissimo caldo che ci ha praticamente accompagnato per oltre due mesi sembra arrivato quasi alla conclusione, verso la fine della grande afa nell'isola tornano le piogge, il fresco fra domani e giovedì. Le previsioni, in arrivo una perturbazione dall'Atlantico, chiaramente anche le conseguenze sull'agricoltura, in particolare sulla vendemmia. Il caldo detta i tempi, ora la raccolta inizia a notte fonda, dalle cantine i primi bilanci aiutati dalle precipitazioni invernali. I lavori nei vigneti sono iniziati con 10 giorni d'anticipo rispetto al 2025. L'estate 2026 è stata la più torrida dal 1950, questa la ricerca del CNR. Questa è la tematica e gli argomenti affrontati in apertura dell'Unione Sarda, che poi ritorna su quella che viene definita appunto l'emergenza detenuti al 41 bis, chi garantisce le cure mediche. Nel servizio, a firma di Massimiliano Reis, i boss auta per liberare Viterbo, la metà dei detenuti al 41 bis proviene dal carcere laziale, l'isola si ribella, sarà un tema che approfondiremo poi durante la puntata di Caffè Corretto proprio con il collega Massimiliano Reis, che sta seguendo questa vicenda per conto dell'Unione Sarda da quando è iniziata alcuni giorni fa, e c'è anche l'intervento della Todd che contrattacca. Faremo ricorso anche alla Consulta, chiaramente in primo piano al centro la foto del Cagliari con la vittoria, la prima di Maldini vale 3 punti, decisiva la rete di testa alla mezz'ora, infortunio per Felici, ne parleremo anche di questo oltre che nella rassegna stampa dedicata alle pagine sportive anche con il collega Lele Casini. Poi sempre dalla prima l'addio a Filippo e Gabriele, sarete sempre con noi, fumogeni e balli in ricordo di due ragazzi morti, il toccanti servizi e non può essere diversamente, a firma di Sara Marci a pagina 6 dell'Unione Sarda. Filippo e Gabriele sempre con noi, il dolore dei genitori, speriamo che la loro morte insegni qualcosa ai ragazzi. Cagliari, ieri appunto il funerale, Cagliari fumogeni sul sagrato di Bonaria e corte in scooter per l'ultimo saluto ai due giovani, ricordiamolo, morti nella terribile tragedia, nell'incidente del Poetto di alcuni giorni fa. Oristano, febbre del Nilo, la guardia è alta, anche qui gli approfondimenti nel servizio a firma di Valeria Pinna. E poi San Teodoro, il caos movida, controlli e arresti anche in questo caso, tutti i dettagli all'interno dell'Unione Sarda nel servizio a firma di Fabio Ledda. Chiaramente c'è tutta l'analisi anche sulle conseguenze e le reazioni dopo il voto in Sassonia, tema che tiene banco soprattutto nelle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, e anche la pace difficile, così la definisce l'Unione Sarda, la missione diplomatica degli Stati Uniti, Putin e Zelensky restano lontani. La prima pagina della Nuova Sardegna, il titolo di apertura sulle rinnovabili, isola indietro, il peso ricade sui territori, gli esperti, ogni provincia deve farsi carico della sua quota, ovviamente spazio anche al 41 bis, la regione ricorre al TAR. Ora c'è il primo intervallo musicale con Sombro.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati nuovamente in diretta alle 8 e 18 minuti, martedì 8 settembre. Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Emanuele Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa. Vi ricordo intanto che durante la mattinata daremo anche tutti gli aggiornamenti sull'ultima ora in Sardegna dal sito unionesarda.it. Omicidio volontario, armi illegali, raffica di arresti nel Sulcis, probabilmente legato all'inchiesta del soccorritore del 118 Marco Pugedu dell'agosto 2025. Tutti gli approfondimenti durante la mattinata. E riprendiamo dunque la rassegna stampa dal Corriere della Sera, e così come fa il Corriere faranno anche tutti gli altri quotidiani nazionali con l'analisi del voto in Sassonia e in Germania. Merz: voto shock, non lascio Bruxelles una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, vittoria storica. Il cancelliere tedesco CDU scossa, ci saranno conseguenze, l'ultradestra lo attacca, un peso per il paese. All'interno il Corriere dedica una serie di interviste e di interventi sul voto in Germania. Merz: sconfitta drammatica, CDU scossa, ma non mi arrendo, no a collaborazioni con l'ultradestra in Sassonia, vogliono la distruzione del mio partito. E poi il tre scenari per il rebus del governo: patto con i moderati, appoggio rosso-bruno o ricorso ai transfughi, la FD cerca soluzioni. Anche l'analisi, quello che viene definito dal Corriere l'identikit di chi ha scelto AFD, uomo 45 anni, poco istruito, l'ultradestra spopola tra i lavoratori manuali e tra chi non è laureato, va benissimo tra gli under 25, dove sale anche la Link e supera il 52% nella fascia tra i 35 e i 59 anni. Chiaramente anche tutte le analisi e le reazioni dal mondo, Trump e Putin si contendono la vittoria degli estremisti, e poi chiaramente anche l'intervento su questo voto in Germania della Meloni, che non vede analogie con Roma e insiste sui confini da difendere. E anche l'intervista ad Antonio Tajani, che ammette subito: lo dico a chi ora si illude, quei sovranisti nemici dell'Italia, ma all'Unione Europea serve il rilancio, il vice premier, noi e la Lega diversi contro la linea del governo. Questo il tema principale affrontato dal Corriere della Sera, che chiaramente poi analizza anche la vicenda delle varie guerre, in particolare dei droni russi su Kiev, gli inviati USA tornano da Trump, ci sono progressi, e poi il femminicidio di Lorena giù dal viadotto mentre era ancora viva, questo l'esito dell'autopsia. Questo è il Corriere della Sera. La Repubblica, appunto, l'analisi del voto in Sassonia, trionfo AFD, assedio a Merz dopo la vittoria in Sassonia. La leader Weidel chiede elezioni anticipate, la Germania è uno stato fallito, il cancelliere non mi dimetto ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione, il Cremlino esulta, giorno storico. E poi anche un'analisi economica col petrolio che sfiora quota 100, a rischio gli sconti sul diesel con le inevitabili ricadute che ci saranno su tutte le famiglie, anche italiane ovviamente. Libero: il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista, no, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa unione, chiedono di cambiare rotta, Bruxelles è pronta ad ascoltare. Questo l'interrogativo di Libero in apertura. Il giornale, oltre a dedicare un'apertura con la fotonotizia sul fenomeno AFD, segreti nomi dietro il boom degli antisistema, anche la vicenda di Ranucci, favola la vittola, bugie a raffica per coprire Ranucci, il faccendiere parla al PM. Il Fatto Quotidiano, l'analisi del voto in Sassonia, ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, dopo Merz l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. Ora c'è Madame con Mama

0: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di martedì 8 settembre, sono le 8:25 minuti. Concludiamo la terza parte dedicata alla rassegna stampa, allo sport, alle tematiche sportive, iniziando dall'Unione Sarda con il Cagliari, che nel titolo di apertura all'interno appunto delle pagine dedicate allo sport, il Cagliari non stecca le gare che contano, si aggiudica anche lo scontro diretto con il Lecce grazie a un gol di Maldini alla mezz'ora. Questo il titolo e l'analisi di Fabiano Gaggini. Il riscatto dopo la sconfitta con l'Inter, l'eliminazione dalla Coppa, colpiti due pali, ansia per Felici, di nuovo KO. E poi tutte le pagelle, signore e signori, è Maldini che vi parla. Rodriguez superlativo, Winks detta i tempi, dopo una crescita continua, Fadera fumoso, tra i migliori, e anzi il migliore viene appunto eletto da Fabiano Gaggini e le sue pagelle, Maldini, per il gol e anche per un'ottima davvero prestazione, oltre a una splendida punizione che la sua conclusione è finita contro il palo, altrimenti appunto sarebbe stato davvero una giornata da incorniciare. Ma basta così, perché abbiamo insomma conquistato, il Cagliari ha conquistato i tre punti, e dunque per l'Unipoldomus una grande festa. E proprio anche lo stesso Maldini che racconta la sua splendida serata: è bello vincere in casa davanti ai nostri tifosi, Rodriguez riscatta l'errore in Coppa, non era facile, ringrazio i compagni. Queste le parole di due dei protagonisti, così come Fazzini. Dobbiamo continuare così, e anche le parole del presidente Giulini: questo è un successo che per noi vale 6 punti, il massimo dirigente ha fatto le condoglianze a Carlos per la morte della madre. Il gol, dopo il gol, Maldini appunto ha dedicato, ha mostrato la maglia di Carlos proprio per la morte della mamma. Cagliari orgoglio pisacane, la squadra voleva i tre punti e si è visto in ogni momento. Il tecnico loda l'atteggiamento mostrato dai suoi. Dopo il Verona avevamo dormito poco per il KO. Di Francesco invece si lamenta su un contatto in aria al 94esimo. Queste, e poi appunto purtroppo anche la brutta nota stonata con l'incubo Felici, esce in lacrime. L'infortunio, il rischio è di un altro lungo stop, probabilmente oggi se ne saprà di più, ma davvero l'impressione è che si tratti di qualcosa davvero purtroppo di molto serio, e anche questo sarà uno dei temi che affronteremo durante la mattinata insieme con il collega Lele Casini. Sempre dall'Unione Sarda, per il calcio regionale, il Monastir, o meglio per la Serie D, il Monastir è partito con il piede giusto, ha sbancato Barisaro con un gol di Mameli allo scadere, è stato speciale. Contro l'Atletico Lodigiani, bianco-blu debutteranno in casa, si giocherà sabato alle ore 15. Invece in Serie C la Torre si lecca le ferite, Greco pensa ai giovani, chiaramente ampio spazio anche agli altri sport, in particolare la Formula 1 con il fenomeno Antonelli, chi se l'aspettava, parla Marco Patichimi, leader mondiale che ha vinto a Monza gli inizi difficili, la scommessa e le poche speranze della Ferrari. E poi i mondiali di basket con femminile, con la Cina che punisce una stanca Italia, e anche le notizie da tennis, triathlon e box. Per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport, in primo piano, in apertura, una giornata con Kimi, in mondiale di Mangio, Antonelli ha festeggiato sul kart con il team e la famiglia, ricorderò Monza per sempre, ora penso a vincere a Madrid, gli spaghetti nella Coppa, meglio quelli di nonna, queste le parole di Kimi Antonelli. Mentre si parla oramai anche di Champions, via la Champions per l'Inter subito l'esame Real, il rumore dell'amico Mourinho, sfida speciale, Kivu, gli devo tanto ma non lo copio, chiaramente dalla prima pagina anche l'altro posticipo di ieri dopo il Cagliari-Lecce, anche la Lazio che è andata a vincere a Udine 2-1, Lazio boom ancora Frattesi, Gattuso primo con Inter e Roma. Infine tutto sport si concentra sulla Juventus, la nuvola di Spalletti, Juve sfortuna fantoziana, 9 KO, Locatelli shock, va sotto i ferri e si ferma Boga per un guaio muscolare. Ora ci fermiamo, c'è il segnale orario.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina, e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, il martedì 8 settembre, le 8:33, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Emanuele Cozzolino. Tra poco parleremo ancora di Cagliari per un'analisi più approfondita della vittoria di ieri contro il Lecce, anche per quella che è stata la tegola dell'infortunio purtroppo capitato a Mattia Felici. Ne parleremo con il collega Lele Casini per raccontare appunto questi tre importantissimi punti conquistati dalla squadra rossoblu allenata da Pisacane. Ora ci sono i Sarazza.

0: Eccoci nuovamente in diretta martedì 8 settembre, le 8:37 minuti, caffè corretto. Parliamo ora di Cagliari, perché insomma ieri ci siamo lasciati con Lele Casini, che ieri mattina, insomma, speranzosi, e diciamo che sono arrivati tre punti davvero importanti e anche convincenti.
1: Sì, convincenti per quello che si è visto in campo. Quei sette minuti di recupero però io li eviterei nel corso della stagione, di avere con questa frequenza la partita ancora in bilico, anche perché il Cagliari obiettivamente, per quello che ha fatto vedere in campo, l'ha detto anche Di Francesco, è stato nettamente superiore. I numeri che propone anche oggi l'Unione Sarda nelle statistiche sono abbastanza emblematiche: solo due tiri in porta da parte del Lecce, 11 da parte del Cagliari, due pali, tantissime occasioni, anche quelle occasioni che non vengono definite come delle vere e proprie occasioni, perché non c'è stato un tiro in porta. Però quando ti trovi Romano dopo là davanti alla porta e non tirano e la passano, ti fa capire che comunque la superiorità è stata netta. Però poi nel finale rischi con una rovesciata, con quei mischioni, possibile rigore, hanno gridato lo scandalo, sì, anche le televisioni nazionali ieri. Devo dire la verità, il rigore su Undrici poteva anche stare, ma mi è sembrato in caduta libera già da prima. Cioè là l'arbitro e il VAR hanno valutato nel modo giusto, hanno interpretato che il giocatore del Lecce si sia lasciato andare. Poi il contatto c'è, però è successivo al fatto che lui si sia lanciato, ed era praticamente tutto il secondo tempo che stava effettuando.
0: Anche perché mi sembra che sia ormai in linea con quella che sarà il metro di questa stagione.
1: Sì, allora,
0: onestamente
1: devo dire la verità, ieri bravo l'arbitro, a prescindere dalla decisione finale, mi è piaciuto, perché poi alla fine è stato equilibrato. Io quello che ho sempre criticato è l'equilibrio, è la coerenza. Se tu fischi certe cose dall'inizio alla fine in quel modo, a me va benissimo, anche perché i giocatori si adeguano in base al tuo tipo di arbitraggio. Non mi piacciono da prima a secondo tempo i cambiamenti totali di interpretazione. Poi nelle fasi della gara chiaramente l'arbitro può avere degli atteggiamenti diversi. È soprattutto equilibrato e coerente tra le due squadre, cioè lo stesso tipologia di fallo, non la fischi da una parte, non la fischi dall'altra. Sui cartellini ce ne sono stati pochi, se non sbaglio tre, e sono stati tutti giusti. Bene l'arbitraggio, finalmente possiamo dire, lo dico io quindi va bene. Il Cagliari bene, direi a tratti benissimo, però bisogna chiuderle. Il Cagliari deve crescere, fare quello step là se vuole togliersi già dal girone d'andata dalle zone basse. Sei punti sono tanti, non vuol dire niente, però hai dato delle risposte importanti. Hai subito solo una rete dall'Inter in tre partite, lasciando perdere la Coppa Italia, dico, in campionato, e poi nonostante l'emergenza in attacco tiri fuori il Primavera, e come al solito Primavera ti fa un partitone, quindi
0: sì.
1: Ogni cosa che tocca Pisacane ormai è tipo remida. Nella festa sportiva, sì, c'è purtroppo chiaramente l'aspetto umano, sia per Kevin Carlos, che ha perso la mamma, sia per Mattia Felici, che io quando ho visto si fermava, è come se l'avessi sentito anch'io il ginocchio rompersi. Speriamo che sia meno grave del previsto, però dalle parole sue, da quello che ha detto anche Pisacane in conferenza, non ci sono buoni segnali, e sarebbe un grande peccato. E ricorda la situazione di Rogue, che si è trascinata nel tempo, sperando che non sia uguale.
0: Sì, davvero in bocca al lupo a Felici,
1: Rob, Pavoletti.
0: Sì,
1: purtroppo chi si rompe il ginocchio, o il recupero è totale coi tempi giusti e con le situazioni giuste, anche un pizzico di fortuna, oppure magari si può trascinare. L'augurio non è questo per Mattia Felici, è giovane, c'è tutto il tempo, però è chiaro che in questo momento non è il problema il ginocchio quanto l'aspetto psicologico, per che ritorni dopo aver fatto più di sei mesi di riabilitazione, torni in campo e ti rompi di nuovo. Non è bello da affrontare psicologicamente.
0: Tra l'altro dopo insomma le notizie di mercato, il fatto che sembrava dovesse andare via, poi resta, viene giustamente buttato subito in campo.
1: Beh, comunque è uno di quei giocatori che serve a Pisacane per spaccare la partita. Infatti uno dei primi campi è sempre stato lui.
0: Quindi insomma auguri davvero a Felici, grazie a Lele Casini per essere intervenuto, tanto ci riaggiorneremo e ti scoccerò ancora in queste giornate, anche perché poi sabato si torna subito in campo, quindi
1: esatto,
0: c'è da raccontare.
1: Non c'è molto tempo.
0: Dimentichiamoci Lecce, pensiamo all'Atalanta. Grazie ancora a Lele Casini.